0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Riccardo Pellegrini presenta
4: Ora Musica.
3: Ora Musica. Ora Musica.
5: Ora c'è musica.
4: Musica. Ora Musica.
5: Ora c'è musica.
4: Musica. Ora Musica.
6: La vetrina della musica indipendente ogni giorno arriva con le sue novità indipendenti, novità di ogni genere, perché se sei un programma indipendente non dipendi da nessun genere, fai ascoltare un po' di tutto, o sbaglio? Bentrovati, nuova puntata di Ora Musica, tra poco con le sue novità, subito con un classico.
3: Ora Musica Story
6: 1980.

Giorgio Moroder produce i Blondi nel 1980, loro erano già famosissimi, avevano già tirato fuori un sacco di successi, Art of Glass e altri ancora. Call Me li ha rilanciati alla grandissima. Oggi ad aprire Ora Musica un classico prima della novità al primo ascolto, che riguarda i gemelli diversi che tornano con un nuovo singolo.

0: intervista.
1: Giorgio Bassi, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica, quindi andiamo a Bologna e abbiamo il piacere di fare ancora una volta una chiacchierata con questo artista che, ricordiamo, l'ha fatto tantissime cose, tra le quali, mi piace sempre dirlo, autore di Pierangelo Bertoli negli anni Ottanta. Ciao Giorgio, ben trovato.
2: Ciao Riccardo, saluto tutti gli ascoltatori.
1: Allora,
2: di Ora Musica, mi fa molto piacere essere qui con voi.
1: E noi abbiamo piacere, sì, ad ospitarti. Sì, dicevi.
2: Il periodo di Riccardo, di Pierangelo è stato un periodo bellissimo. Diciamo che alla fine prese una canzone in Tetra, che era l'album dedicato alla figlia, però poi abbiamo avuto tanti contatti, provino altri brani, insomma è un periodo molto bello della mia
1: formazione. Formativo, immagino,
2: diciamo,
1: anche, no?
2: Molto formativo, andare in studio, io sai.
1: Certo.
2: Lavoravo con mio padre era molto accondiscendente, quindi mi feci tutto il disco in studio a Milano con loro, con Marco Dieci, eccetera. Sono ancora molto
1: ricordi indelebili.
2: Marco Dieci, a Claudio Ghetti, sì, ai musicisti che erano poi i musicisti di Pierangelo. Ecco.
1: E a proposito di musicisti importanti, in questo nuovo singolo c'è Ricky Portera.
2: Sì, così ho contattato Ricky, che conoscevo un po' di striscio qui a Bologna, e naturalmente io, grande fan di Lucio, ho sentito tante chitarre fatte da Ricky nei dischi di Lucio, meravigliose, poi anche quegli stadi, ma gli ho chiesto così se gli faceva piacere, insomma ci siamo accordati, è stato carinissimo. E quindi insomma abbiamo fatto questa grande primavera col fit Ricky Portera, e mi piace molto, ha fatto delle chitarre molto belle, come era ovviamente scontato.
1: Grande primavera è anche il titolo dell'album.
2: Sì, è anche il titolo dell'album, è un album così, cioè solare, di prospettiva, di gioia di vivere, che è la cosa che mi contraddistingue in questa fase della mia vita. Non sono più un ragazzino, Riccardo.
1: Bene, anch'io, però abbiamo diritto di aver gioia di vivere anche noi, no?
2: Esatto. Poi la musica è una cosa che ha accompagnato tutta la mia vita e mi ha salvato anche in momenti magari non particolarmente piacevoli. Scrivere è una cosa che ti dà sempre tanto, e continuerò a farlo finché avrò possibilità, insomma.
1: E noi continueremo ad ascoltarti. Adesso, ad esempio, andiamo ad ascoltare Grande Primavera, questo tuo nuovo singolo. Giorgio Bassi, in rete ti troviamo, basta scrivere nome e cognome ed escono fuori anche i tuoi social.
2: Esatto, Facebook soprattutto.
1: Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a te, Riccardo, grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao.

Giorgio Bassi, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste per parlarci del suo nuovo singolo, Grande Primavera.

Ora musica, le novità indipendenti, e questa era una novità al primo ascolto in questa puntata che volge a questo punto al termine. Ancora un paio di cose da condividere con voi, ad esempio il nuovo singolo di Luca Flame con in featuring la voce Disney di Camille Cabaltera. Il brano si intitola Ansia.

Ansia, dimmi quando te ne andrai. Luca Flame con Camille Cabaltera. Aura Musica tra le nostre novità. E a chiudere la puntata, Marco Sentieri. Ho perso la testa, è il titolo del suo singolo.

0: Ho perso la testa, il singolo di Marco Sentieri, novità per l'estate 2026 qui a Ora Musica. Oggi a chiudere la puntata, da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi, martedì 7 luglio, fuori fa già caldo e noi siamo qua per rinfrescarvi la mattinata. Rosanna Bubolo a chiacchierare con voi fino alle 10.30 in compagnia di Jaka Jagara Strocarbotoni qui nello studio 1 di Radio Capodistria. Fa caldo, l'ho già detto, intorno a noi campi, boschi mostrano i segni della mancanza d'acqua, l'erba è secca, i rami sono secchi, gli animali hanno sete. E nonostante la situazione sia chiara, continua ad incrociare persone alle quali non importa niente della natura, ma neanche degli animali, di tutti noi. Insomma, persone che continuano, nonostante cartelli, scritte di avvertimento in autostrada, telegiornali, informazioni, a comportarsi da buzzurre. Il Carso, gli scorsi giorni è bruciato, si è sviluppato un incendio, gli incendi li abbiamo visti e abbiamo visto il fuoco mangiare non solo vegetazione ma anche casa in Spagna, Grecia, sulle isole dalmate. E nonostante tutto questo io continuo a guidare dietro ad automobilisti che gettano la sigaretta dal finestrino. Jaka, succede anche a te di vederli? Sì, anche a te purtroppo. Non vedete l'espressione di Jaka, però è di tristezza veramente. Io invece sono arrabbiata perché non so se vivete nel mondo delle illusioni o dell'ignoranza, dell'indifferenza e disumanità più completa, non lo so, ma quel mozzicone supportato dal vento può davvero svilupparsi in un incendio che può avere delle gravi conseguenze. Per cui io stamattina comincio con un appello: per favore, io sono stanca, io sono stufa di rischiare incidenti per passare con le gomme della mia macchina sopra i vostri mozziconi, e sono stanca e stufa che esistano persone come voi. Avete capito? Punto il dito su quelli che buttano fuori dal finestrino la sigaretta, perché per me non avete un minimo di intelligenza se lo fate. Lo so, sono così, questo è il mio carattere, ve le dico. Allora, la prossima volta io giuro non passerò sul mozzicone con la mia macchina, io comprerò un carro armato e passerò direttamente sopra la vostra macchina, così il problema non si ripeterà, va bene? Adesso, a parte ironia e sarcasmo e anche un po' di rabbia, accendiamo i cervelli e non i boschi, e soprattutto cerchiamo di fare attenzione, perché quel gesto molto maleducato, tra l'altro, di gettare il mozzicone fuori dall'abitacolo può costare alla natura, alle persone e agli animali. Non siate indifferenti, siate attivi, siate partecipi nella salvaguardia di questo mondo, se no è inutile che ci lamentiamo, no? Musica.

storia. Maeda Shush, vincitrice lo scorso 27 giugno della 14ª edizione di Dimmela Cantando, Festival della Canzone Inedita in Istroveneto. Una canzone che ci dice che non è mai troppo tardi, non si è mai troppo grandi per ricominciare, per realizzarsi, per reagire, per le fragole, per sognare. E intorno io vedo tanta voglia di cambiamento, di cambiare aria, di realizzazione. Sarà l'oroscopo? Non lo so, non è che leggo tanti oroscopi. Magari c'è anche voglia di conoscere, no? Di affrontare temi che solitamente non approfondiamo. E allora proprio per questo alle 9 arriveranno in studio due ospiti. Il primo è già stato fugacemente con noi a inizio giugno, il regista sceneggiatore Andrea Andolina, che questa volta sarà accompagnato da Caterina Gabanella, attrice protagonista del cortometraggio Una Voce, diretto appunto da Andolina. Perché loro due i nostri ospiti in questa calda mattinata di luglio? Per parlare di un tema delicato, quale la violenza, la solitudine, l'isolamento, il senso di smarrimento, ma anche l'instabilità, il desiderio di aggrapparsi magari a una speranza. Non è un tema estivo e leggero? No, non lo è, perché credo che i temi importanti vadano affrontati sempre, non solo a Natale, quando facciamo finta di essere tutti più buoni e interessati alle problematiche altrui e alla Befana abbiamo già dimenticato i nostri buoni propositi. Allora, loro saranno i nostri ospiti dal vivo qui in studio stamattina, ma ovviamente inizieremo la puntata in modo leggero, in modo estivo, con una carrellata di curiosità, e partiremo dal caffè. E io e Iaca stamattina, tutti e due, siamo due caffè dipendenti, caffeina dipendenti, dipendenti di questa bevanda miracolosa che, se non ci fosse, bisognerebbe davvero inventarla, e che accompagna il nostro risveglio ogni mattina. Siamo sicuri però di saper fare una moca? Lo scopriremo fra poco. Iaca, tu sei da moca, da macchinetta, da espresso? Moca anche tu? Io preparo quella, tipo minimo quella da tre, detto da quattro la fai te. Se no io non mi sveglio, cioè buonanotte, che io ti parlo alle 8 del mattino senza una moca di caffè. Non si esce da casa senza il caffè. Quanti ne prenderò oggi? 7000 caffè.

7000 caffè, Alex Britti, 7000 caffè, quelli che berrò oggi durante la giornata. Ho detto durante. Mi mancano anche le vocali stamattina. Anche voi non riuscite a alzarvi al mattino. Yaka, tu sei uno che si alza presto. Sì, tu ti alzi presto, ma beato te, io sono proprio una bestia notturna, un animale notturno, per me è sempre pesante mettere la sveglia all'alba. Io me ne sto di notte, sai cosa faccio di notte adesso? Me ne sto in soffitta, che uno detto così sembra che sta tra i mobili degli anni 30, no, me ne sto in soffitta che è il mio salotto, ad ascoltare gli assioli che si parlano da un albero all'altro mentre leggo. Sai cosa sono gli assioli? È il ciuc. Ti è presente il ciuc? Sul ciuc tutti il sorriso, il chiù, l'assiolo. La notte è il mio momento. E allora, come mi sveglio in queste calde mattinate estive? Ve l'ho detto, con una bella moca da tre, che io sono sincera preferisco fredda, cioè io bevo il caffè freddo con il latte freddo. Lo so che a tanti non piace, a me sì, ma al di là dei gusti ci sono tanti modi per fare il caffè, ognuno ha la propria filosofia. C'è chi mette meno acqua, chi di più, chi lo schiaccia, chi lo fa a fiamma alta, così in 3 secondi, come un vulcano. Ma qual è il modo giusto? In aiuto, come al solito, arrivano gli esperti, anche gli esperti del caffè ci abbiamo stamattina, che ci dicono che secondo diversi studi i passaggi sono semplici. Vabbè, non è che vuole Einstein per mettersi una moca, anche se ho visto gente fare delle cose che vanno oltre la fantascienza. Vabbè, per prima cosa bisogna riempire la caldaia con l'acqua fino al livello della piccola valvola di sicurezza, quella piccoletta tonda dentro, no? Che entra in funzione soltanto in caso di pressione eccessiva. E fin qua ci siamo. È importante non superare mai quella soglia, perché per evitare il surriscaldamento smisurato, infatti, è necessaria una piccola camera d'aria. La valvola serve proprio a rilasciare il vapore in eccesso e garantire il corretto funzionamento della moca, capito? Cioè, fin qua c'eravamo arrivati tutti. Completato questo passaggio, si inserisce il filtro a imbuto, come direbbe qualcuno, e si aggiunge il caffè macinato. Quanto metterne però di caffè macinato? 40 kg? No! Quanto basta per riempire il filtro fino all'orlo? Logico, no? È logico non per tutti, no? Perché la polvere deve essere livellata, non schiacciata, non compressa, perché un macinato troppo pressato impedisce all'acqua di passare correttamente tra i granelli, cioè vi fate una diga in pratica, e poi il caffè esce, cioè il caffè va a ostruire il filtro se è troppo schiacciato, no? Avete capito? Pressatori di caffè. C'è gente che lo schiaccia come se avesse paura che possa scappare il caffè dal filtro. Ah, una cosa che vi dico io, un suggerimento mio invece: quando lavate il filtro, tu lavi il filtro? Yaka, poco. Allora prova a fare questo: fai scorrere dentro dell'acqua bollente e scassalo, sbattilo, tu vedrai quanti residui di caffè cadono nel lavello. Ecco, quelli a lungo andare tappano i buchini. Addio buon caffè, ciao. Poi, continuando a fare la nostra moca, che ci manca? La mettiamo in frigo? No, avvitiamo la parte superiore della moca, anche perché sennò è grave, e la mettiamo sul fornello. E che succede? Succede una cosa normalissima, che con l'aumento della temperatura una parte dell'acqua evapora e la pressione spinge verso il filtro, attraversando il caffè macinato, e in questo modo vengono estratte le molecole aromatiche che finiscono nel raccoglitore superiore, cioè arriva il caffè. E proprio in questa fase la fiamma gioca un ruolo fondamentale. Un fuoco troppo alto riduce i tempi di preparazione, aumenta rapidamente la pressione interna, fa quel borbottio, no? Quello della moca, cioè il vulcano, no? Avete presente? Ma secondo gli studi del chimico italiano Luciano Navarini, non è ideale come situazione. Per evitare un caffè troppo amaro o con note di bruciato, è quindi consigliabile che cosa? Mantenere una fiamma medio-bassa, spegnere il fornello e i primi gorgheggi. Insomma, avete capito come si prepara un buon caffè? Con tanto amore, tanta pazienza, altrimenti si brucia come tutte le cose. Musica!

The Time of My Life, la nuova ballata romantica di Benson Boone. Abbiamo detto più che romantica, è struggente, una struggente dedica d'amore incentrata sul dolore, sullo smarrimento che accompagnano la fine di una relazione importante. Benson, sono d'accordo con te, c'è smarrimento, ma io credo anche che quando una storia finisce si apra, dopo il dolore, dopo l'elaborazione, dopo tutto, un'opportunità di vita, di evoluzione, e ci sia la possibilità, lavorando su noi stessi naturalmente, di non ricadere più in storie aride, a volte tossiche. Per cui ricordatevi sempre, avete perso un amore? Vabbè, magari era quello sbagliato, ora adesso avete l'occasione di ritrovare la persona più importante della vostra vita. Voi stessi, ricordatevelo sempre. Detto ciò, abbiamo parlato di caffè, che arrivò in Europa nel XVI secolo attraverso i traffici commerciali marittimi. La via principale fu Venezia, naturalmente, dove i mercanti della Serenissima iniziarono a importare i chicchi dall'Oriente, dall'Impero Ottomano, a partire dal 1570 circa, inizialmente vendendolo come rimedio medico nelle farmacie, come è successo alla Coca-Cola agli inizi, insomma. La persona di cui parleremo fra poco morì però nel 1564, scusate, non riuscì a gustarsi nemmeno una tazzina nella sua vita. Chissà che cosa beveva Michelangelo Buonarroti, cicoria, orzo, che beveva Buonarroti la mattina per svegliarsi, senza caffè, povero. Michelangelo, genio assoluto del Rinascimento, scultore, pittore, architetto, poeta, ma anche essere umano che faceva la spesa. Ve lo immaginate voi Michelangelo che va a far spesa col carrellino? Non c'avevo magari il carrellino. Ebbene, un foglio conservato nell'archivio Buonarroti di Firenze svela le abitudini quotidiane di Michelangelo nel 1518. Una lista della spesa con pane, vino, ringhe, verdure, da cui emerge un ritratto molto umano dell'artista durante gli anni del progetto per la facciata di San Lorenzo, della chiesa di San Lorenzo. E si tratta di un foglio apparentemente ordinario, no? Redatto sul verso di una lettera ricevuta da un nobile suo corrispondente, Bernardo Niccolini, il 13 maggio 1517, e utilizzato poi questo foglio da Michelangelo nel 1518 per annotare una serie di alimenti da acquistare. Si riciclava la carta, naturalmente, era molto, molto costosa. Il documento, pur nella sua semplicità, rappresenta una testimonianza eccezionale. Pensateci, pochissimi grandi artisti del Rinascimento ci hanno lasciato tracce così dirette, spontanee della loro vita quotidiana. Vabbè, abbiamo lettere, contratti, documenti ufficiali, no? Documenti che ci permettono di seguire le grandi vicende professionali di Michelangelo. Ma questa lista della spesa apre una finestra su una dimensione privata, domestica, raramente documentata. Che cosa c'è in questa lista? Che è una testimonianza diretta delle abitudini alimentari di Michelangelo? C'è scritto: pane due, un boccal di vino, una ringa, tortelli, un'insalata, quattro pani, un boccal di tondo, un quartuccio di brusco, un piattello di spinaci, quattro alici, tortelli, sei pani, due minestre di finocchio, una ringa, un boccal di tondo. Cioè una lista della spesa normale. E ciò che rende davvero celebre questo documento, avete le foto naturalmente su internet, è un dettaglio particolare. Accanto ai nomi degli alimenti, Michelangelo realizzò dei piccoli schizzi raffiguranti i prodotti elencati. Non sono disegni elaborati, naturalmente, destinati a essere conservati, ma semplici immagini funzionali che, secondo gli studiosi, sono spiegati con la necessità di rendere la lista comprensibile a un servitore analfabeta, no? O con scarsa dimestichezza con la scrittura. Ricordiamoci, siamo nel 1518, e attraverso i disegni il destinatario avrebbe così potuto riconoscere facilmente i prodotti da acquistare senza dover interpretare parole scritte. Il disegno, che nelle mani di Michelangelo era strumento di progettazione artistica, bellezza, mezzo espressivo di altissimo livello, insomma, diventa un semplice supporto alla comunicazione domestica. Forse non era così burbero come si racconta, magari era una persona anche piacevole, Michelangelo. Questo documento, questa lista della spesa, ci dice anche un'altra cosa: che Michelangelo seguiva la dieta della Quaresima. Pensate un po', perché questa lista è stata stilata proprio in periodo quaresimale, ed ecco la presenza di aringhe e alici che appare perfettamente coerente con le abitudini alimentari della Quaresima. E il documento contribuisce
quindi anche alla ricostruzione delle pratiche religiose e sociali dell'epoca attraverso una semplice lista della spesa. È possibile cogliere il peso delle tradizioni liturgiche nella vita quotidiana delle persone, comprese quelle degli ambienti più prestigiosi della cultura rinascimentale, no? L'avreste mai detto quante cose in una lista della spesa? Sì, vabbè, non la mia, quella di Michelangelo. E vai a casa, Iacca, tu vai ancora a fare la spesa con la lista in mano, oppure vai lì, quello che c'è in offerta prendi? Niente, tu proprio non vai a fare la spesa? Vai? È certo che vai. Io un po' uno e un po' l'altro, un po' mi prendo la lista perché mi dimentico le cose, però l'importante è non andare al supermercato affamati, questo lo sappiamo, perché torni a casa con una valanga di cavolate, di snack, di roba, di schifezze inutili. Il nostro carrello invece stamattina si sta per riempire di notizie flash, e allora io lascio lo sgabello ai colleghi dell'informativa e vi ritrovo sempre qui su Radio Capodistria dopo la canzone della settimana scelta da Andrea F. A fra pochissimo.

0: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Nel singolo che annuncia il suo primo album di inediti dopo quasi 10 anni, Filippo Graziani si ritrova a fare i conti con la tortura di una bellezza da sogno. Povero me.

Watch It Burn, Katy Perry, inno intimo e catartico che affronta il tema del punto di rottura emotiva, ma mamma mia, sono tutte così le canzoni stamattina. E racconta il coraggio di abbandonare l'abitudine di compiacere agli altri e di reprimere la propria rabbia per aderire a una filosofia di facciata basata solo su amore e luce. Si intitola però Guardalo bruciare. Chi? Ah, chi? Sono appena le 8:46 e 45 secondi di martedì 7 luglio e stiamo già parlando di provare rabbia in modo autentico e guardar bruciare la gente. Non male, Iaca, vero? Non male. Tu stai sbadigliando. 800 caffè, mamma mia, sarà il caldo. Seconda parte di Calle degli Orti Grandi, Rosanna a chiacchierare con voi e Iaca a struccar bottoni qui nello studio 1 di Radio Capodistria in attesa dei nostri ospiti che arriveranno nella terza parte fra poco. Ma prima io vi voglio parlare di turisti cafoni, ed eccolo qua, tac, il collegamento naturale con la rabbia. Stamattina ho iniziato con un appello: non gettare mozziconi di sigaretta dal finestrino della macchina, per favore. Ho parlato del problema degli incendi, ma ci sono anche altri tipi di comportamenti cafoni che ormai non sono più tollerati, anzi c'è chi si è proprio stufato di questa gente. Titolone dell'altro giorno sul Corriere della Sera: Cortina e le Dolomiti invase da turisti cafoni, più controlli tra boschi e sentieri. Infradito, picnic vietati, bagni proibiti e maleducazione. Adesso scattano le multe. E sarebbe ora che scattassero le multe, come è scattato un accordo tra Regione Veneto, provincia di Belluno e Comune, in cui la polizia provinciale corre in aiuto ai vigili per governare il turismo. Pensate che nel 2025 sono stati 1.118.000, sono tantissimi, i visitatori nel distretto delle montagne bellunesi, in aumento, no, dell'11% sull'anno precedente, che vuol dire che sempre più persone scelgono per vari motivi quelle mete. Ma non si rendono conto proprio di dove si trovano, non sanno comportarsi. Il primo luglio è accaduto un caso limite, l'avete letto sicuramente. Alcuni turisti si sono messi a prendere il sole nella piazzola di sosta di un rifugio e un elicottero del soccorso alpino non è riuscito ad atterrare, e questa è una cosa gravissima. E sono ormai proverbiali, scusate, le flotte di persone in infradito accordate in uno dei sentieri più popolari della conca ampezzana, il 215, per inerpicarsi verso le acque cristalline del lago di Sorapis. Non fosse solo un problema di buoni costumi, selfie temerari e movida molesta, perché pure a 2000 metri c'è chi si attrezza con casse e si accampa, questi comportamenti rappresentano un rischio sia per la sicurezza delle persone che per l'ambiente. Mamma mia, anche da noi c'è gente che va a scalare montagne in infradito, scivola, si fa male perché è incosciente, poi scattano i soccorsi, mettono in difficoltà i soccorritori, oppure ci sono persone che si mettono in cammino senza una bottiglietta d'acqua, salgono in quota in canottiera, arriva la notte. Però noi che viviamo sulla costa sappiamo anche che ci sono quelli che ti arrivano addosso con i motoscafi mentre fai snorkeling a 50 metri dalla riva. Insomma, dovrò andare in mare con che cosa? Con cosa vado in acqua? Con un'accetta? Non lo so. Insomma, i cafoni sono ovunque, ce n'è per tutti i gusti, ed è proprio per questo che a Cortina nel bellunese si sono stufati, e questi pattugliamenti straordinari serviranno, adesso ditemi voi se è normale, serviranno a educare le persone. Cioè, educare, capito, vuol dire dargli proprio la base del comportamento. Ma non avevano i genitori da piccoli questi qua? Non andavano all'asilo? Io non lo so. Insomma, vigili e polizia insegneranno questi buzzurri che anche solo abbandonare qualche buccia in mezzo al bosco dopo uno spuntino a base di frutta, ad esempio, è un comportamento da evitare, perché i resti lasciati dall'uomo offrono cibo alla fauna selvatica, ad esempio come il lupo, rischiando di renderla sempre più confidente. E poi ci sono i divieti di campeggio in natura che non vengono rispettati. Si sa, uno va a cercarsi una bella notte stellata in alta quota e si piazza dove vuole. No, bisogna andare nei rifugi, nei bivacchi, non mettere la tenda ovunque e soprattutto anche al mare, anche da me. Non lasciate le immondizie dappertutto, ci sono i cassonetti. Insomma, nel 2026 noi dobbiamo impiegare vigili, polizia e di tutto e di più per educare le persone. Ma in che mondo viviamo? Musica.

e non volano le farfalle nello stomaco perché se le mangiano gli escursionisti. Estate, non ci sono soltanto in giro cafoni che vanno in vacanza, ma è anche per fortuna tempo di scoperte archeologiche, di quelle che piacciono a me. E allora adesso vi porto a Zavtat, in italiano Ragusa Vecchia, dove gli archeologi hanno scoperto un raro sarcofago tardo-romano rimasto sigillato intatto per oltre 1500 anni. Il ritrovamento è avvenuto durante degli scavi di emergenza in un sito nel cuore dell'antica colonia romana di Epidauro, precisamente nella necropoli, e a renderlo noto sui social è stato il museo Galleria Conavala, che ha precisato che il sarcofago tardo antico è stato trovato nella sua posizione originaria come un intero sepolcro chiuso e intatto con un legame calcareo conservato tra coperchio e bara. Tali scoperte sono estremamente rare nel contesto archeologico croato. Il sarcofago di circa 5 tonnellate è stato scoperto ad una profondità di circa 3 metri e nel suo interno è stata registrata la prima sepoltura di un defunto. Sebbene i resti scheletrici fossero mal conservati, i depositi organici e altri depositi saranno sottoposti naturalmente, come succede sempre, ad ulteriori analisi di laboratorio. E tra i segmenti più impegnativi della ricerca c'è stato proprio l'intervento chirurgico di sollevamento del coperchio, l'estrazione del sarcofago e il trasferimento in una nuova località. L'operazione è stata guidata dal restauratore Sinisha Bisiak con la collaborazione dello scultore Tomislav Shalov. Adesso il sarcofago è stato portato in una località accessibile al pubblico e quindi possiamo godere della bellezza di questa nuova scoperta. Oh, finalmente una bella notizia. Vabbè, la prossima settimana magari parleremo di scoperte, perché questo inizio estate ci ha regalato davvero tante perle, tra cui la scoperta, l'hai sentita questa, Iaca? Hanno scoperto una nuova città maya che è rimasta intatta per oltre 1000 anni, e a scoprirla è stato un team sloveno-messicano, grazie naturalmente alla tecnologia LIDAR che devo scaricarmi. Ne abbiamo parlato tante volte, no? La prossima volta vi rinfresco la memoria su che cos'è la tecnologia LIDAR magari. Adesso invece ascoltiamo insieme un po' di musica, poi le info di Viaggiando. Io intanto vedo vedere se sono arrivati i nostri ospiti. Vado e torno, restate con noi, sempre qui su Radio Capodistria.

0: Voices, Damiano David, che è finita così a sorpresa, a sorpresissima. Allora, noi parleremo in questa terza parte di Calle, non di voci, ma di una voce, cortometraggio diretto da Andrea Andolina, interpretato da Caterina Gabanella. Mi sono scritte i nomi, ragazzi. Io qua in studio con me, buongiorno, benvenuti.
1: Buongiorno.
2: Ciao.
0: Allora, Andrea, la scorsa volta, neanche 20 giorni fa, un mese fa sei venuta a trovarmi, abbiamo parlato del tuo primo film documentario sulle ali dell'amicizia. Adesso sei tornato, siete tornati per parlarci di un corto molto interessante. Ho avuto l'occasione di vederlo, bellissimo, posso dirvelo tranquillamente. Mi sono anche tirata giù tutte le battute, poi vi mostro perché sono maniacale io. Prima di partire però con il corto, vorrei partire dal soggetto, dalla sceneggiatura, che è di Francesca Nozzolillo, perché vorrei chiederti da dove parte proprio l'idea di rappresentare questa solitudine, questo malessere.
1: Allora, intanto buongiorno a tutte e a tutti. Nasce a Cortina, dove io, come ti dissi l'ultima volta, conobbi questa ragazza, la conobbi in discoteca. Ah, ciao, come stai? Guarda, io avrei tanto bisogno, tanta voglia di girare un altro film, un altro corto. Mi fa, io ho una storia. Faccio, sì, ok, c'è una storia.
0: Tutti.
1: No, lei è una che ha fatto il centro sperimentale, quindi non è, cioè, è una professionista. Però quando mi dici ho una storia, io già mi viene male, perché sono anche il produttore, cioè quello che fa fatica, tira fuori i denari per poi... Quindi sai, già quattro personaggi diventa complesso. Se hai più di una location diventa complesso. E faccio, guarda, deve essere uno, ma massimo due personaggi e in una stanza. Tra l'altro io stavo scherzando, nel senso che ho detto, già è difficile fare un corto, poi una stanza, due personaggi, è difficilissimo. E fa, no, proprio una storia. Porca miseria. Ma se te la faccio leggere. E lei l'aveva scritta anni prima. Quindi forse questa domanda bisognerebbe più farla a lei. A me è piaciuto perché sia dal punto di vista produttivo e registico, sia dal punto di vista di sfida, raccontare una storia, una piccola storia in pochi minuti, in una stanza.
0: Senti, ho letto che c'è stata della ricerca nei centri antiviolenza. Guarda, questo io l'ho letto. Quando ho visto in realtà il cortometraggio, ho pensato che sì, c'è stata della ricerca, ma poteva essere una ricerca non solo nei centri antiviolenza, ma anche a parlare con le donne, con le persone. Caterina.
1: L'ha fatto lei?
2: Sì, forse, ciao a tutti, tutte, forse Andrea è andato nei centri antiviolenza, ma a me mi ha fatto parlare direttamente con alcune donne che hanno subito le violenze, e ciò che ho percepito è proprio questo incastro, questa impossibilità a lasciare andare l'amore per una persona che continua a farti violenza. È una cosa incredibile, però è... E in qualche modo, in maniera piccola, l'abbiamo subito tutti. Quindi lasciar parlare, far risuonare una piccola parte offesa, è stato anche un grande sfogo. Diciamo che Andrea è un regista impeccabile, perché ascolta, guarda e si innamora della gente che lavora con lui, e quindi lascia molta libertà, però sapendo tenere il timone dritto. Comunque sì, abbiamo lavorato con la risonanza, credo. Abbiamo fatto risuonare qualcosa, una nota che abbiamo tutti, l'abbiamo amplificata.
1: Sì, è stato una combinazione, no? La sceneggiatrice, poi Caterina, tutto lo staff a cui io ho comunque fatto vedere il progetto, ho parlato del progetto. Francesca è di Roma, non è triestina, non è delle nostre terre. Io la tenevo continuamente informata, le chiedevo, ma chi è Adele? E da quello che lei mi trasmetteva, io cercavo di plasmare questo personaggio come la vedevo io, no? E quindi conosco delle ragazze che hanno subito violenza e ho detto adesso faccio un lavoro proprio davvero regista, proprio mi butto dentro, perché sai, regista, cioè, alcuni registi si possono perdere sulle cose tecniche, su invece mi sono affidato a Carlo Pacorini alla fotografia, ho detto guarda io voglio così, gli ho dato delle reference, gli ho detto guarda mi piacerebbe questa cosa perché voglio trasmettere questa sensazione.
0: E la violenza non è solo quella che vediamo, non sono solo i segni, ma è soprattutto quella dell'anima, quella psicologica. Adesso interrompiamo la nostra chiacchierata con un brano che parla proprio di anima, On My Soul, Bruno Mars, e poi riprendiamo, va bene?
1: Va bene.
2: Va bene.

0: noi chiacchieriamo, no? Mentre va la musica, per cui arriviamo con quell'attimo di ritardo, ma è bello così. Bruno Mars, On My Soul, nella mia anima. Per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, sono in studio assieme a Caterina Gabanella, Andrea Andolina, per parlare del cortometraggio Una Voce. Caterina, la tua interpretazione intensa, ti ho fatto i complimenti appena ti ho vista, sì, perché è meravigliosa, veramente, te lo dico da attrice proprio, perché è difficile, è molto difficile, e soprattutto eri da sola, tra virgolette, quindi è quasi un monologo interiore, esteriore, tutto. E a fine maggio hai ricevuto il premio come miglior attrice a Castelfiorentino, non è l'unico premio che hai vinto, ma abbiamo ascoltato un brano che parla di anima. Abbiamo detto prima che i segni della violenza non sono sempre visibili, non sono sempre lividi, l'occhio nero non è sempre un qualcosa di spezzato esteriormente, ma questa è un'anima spezzata, un'anima che ha subito una violenza sottile.
1: Assolutamente, le nostre anime vengono manipolate da quando arriviamo al mondo e spesso ci abituiamo a farci corrompere fin da piccoli, e poi nel momento dell'amore scelto, dell'amore adulto, spesso amplifichiamo e riperpetuiamo noi stessi, noi per primi, questa violenza, lasciamo farci violenza, che a volte è comodo. Subiamo una rete, nel corto c'è a un certo punto questo whisky e ragnetto, eccetera, perché noi tessiamo la tela in cui ci facciamo catturare in qualche modo. È sottile ed è incredibile come le persone dipendenti non riescono a vedere, non hanno occhiali per vedere la tela in cui sono catturati, che si stanno tessendo da soli. Io penso che tutti siamo in parte narcisisti e in parte dipendenti. Poi chiaramente la dose varia e è soltanto una questione di dosi. Però fare l'attore vuol dire far risuonare più o meno delle parti. E poi un'altra cosa, io non ero sola in questo corto, perché la voce c'era e Andrea è stata una guida pazzesca. Noi abbiamo lavorato non stop 48 ore, ma veramente non stop, a me è venuto un herpes gigante, dopo era freddo, chiuso in questa cantina, veramente appena vedeva che c'era un accesso a qualcosa di profondo mi lasciava andare, ma sentivo il suo amore, il suo carburante, i suoi occhi che guardano, noi esistiamo negli occhi di qualcun altro, e lui mi ha fatto esistere.
0: Hai detto che da solite siamo la tela e rimaniamo in queste storie, è difficile vederle quando sei dentro, le capisci dopo e capisci che devi mettere dei limiti, dei confini per preservare te stesso da quello che credi sia amore e invece diventa una dipendenza, come hai detto tu. Andrea, oltre al premio come miglior attrice a Caterina a Castelfiorentino, il cortometraggio Una Voce ha ricevuto sia il premio della giuria che il premio del pubblico in sala. Ecco, non è facile che due sguardi così diversi, uno più tecnico magari, che va più a fondo, e uno che guarda in maniera diversa un cortometraggio, un film, una proiezione, siano d'accordo. Che cosa li ha messi d'accordo? Una voce in che cosa ci mette d'accordo?
2: Io penso che in assoluto sia, come diceva Caterina, il fatto che questo corto è stato fatto con una grande anima, una grande voglia di raccontare una storia, ma soprattutto coinvolgendo i protagonisti, gli attori, i tecnici, i registi, alla fine raccontano, cercano di raccontare un pezzo di verità, no? Allora, il premio del pubblico per me è stato il premio, è quello più bello,
1: sì,
2: perché
1: più
2: poi
1: bello.
2: Sì, perché poi è il pubblico che va al cinema, il pubblico che paga il biglietto, il pubblico, mi dispiace per la giuria tra l'altro di tutto rispetto, perché erano tutti docenti universitari, comunque persone che scrivono libri sul tema cinema, quindi anche quello mi ha dato soddisfazione, ma più quello del pubblico. Bisogna dire una cosa, che i film, perché prima abbiamo visto tutti i corti, i finalisti, erano tutti di alto livello. Io ho detto, vabbè, sono qui, mi diverto, uno va anche ai festival non per i premi, va in festival per conoscere delle persone. Quindi il alto livello mi hanno dato per primo il premio del pubblico, ho detto vabbè grazie,
0: sono eri già contento,
2: ero già contento, ho detto vabbè adesso mi guardo anche così faccio due chiacchierate, beviamo qualche drink e poi il premio e poi il premio, cioè praticamente su quattro premi mi ho portato a casa tre premi, un po' me ne sono vergognato, nel senso che hai questo un po' senso di colpa dicendo oh mamma mia, però
0: Con i sensi di colpa, però giusto, basta, sono nella fase basta sensi di colpa. Esiste anche una cosa che si chiama merito quando uno ci lavora tanto sulle cose.
2: E quindi sì, il premio, il pubblico, forse quello che accomuna è l'immedesimazione di qualcuno nel pubblico. E quindi chi ha subito violenza psicologica forse si è immedesimato, no? C'è un bellissimo libro che si chiama Occhio, sì, Oltre lo specchio, di Casetti, che proprio parla di questo, no? Cioè noi ci identifichiamo, a noi piacciono i film perché ci identifichiamo in almeno un personaggio. Questo forse è lo scopo del regista e poi dello sceneggiatore e poi anche dell'attrice che deve... Io ho avuto fortuna a incontrare lei, perché sennò...
1: Posso dire un'altra cosa?
0: Certo.
1: Un'altra ricchezza, cioè l'interpretazione in realtà, quando ti creano un set incredibile, l'ambiente intorno in ascolto, è proprio fare il vuoto. Cioè io ho ascoltato queste testimonianze, ho parlato con delle ragazze che sicuramente mi hanno colpito, ma poi non ho pensato a una costruzione, ho fatto il vuoto. E poi stai là con la voce, l'ambiente, questo ascolto e cerchi di capire cosa ti suggerisce questo vuoto. Ma è veramente un lavoro più dello scultore, andare a togliere che andare a mettere, cercare.
0: Non la state vedendo perché siamo in radio, ma il gesto meraviglioso delle mani verso lo stomaco, di questo vuoto, di questa caverna che si scava proprio tra dolore, rassegnazione, sensi di colpa di cui parlavi tu, e non trova là pace. Adesso ci ascoltiamo un attimo una pace e poi continuiamo, vi va?
2: Sì, sì, certo.
0: Grazie. Grazie.

0: Arisa, che termina con pace. Sapessi, amore mio, come mi piace quando mi dici ti amo sottovoce, perché la vita, sai, con te è felice. Una voce al telefono interpretata da Marco Benedetti. L'hai detto, Caterina, sì. La voce era sempre presente in questo cortometraggio, una voce appunto, ed è una voce d'amore, una voce a volte rassicurante, ma è una voce malata. Andrea, Adele viene messa davanti alla realtà da questa voce, che è una voce d'amore ma anche un carnefice allo stesso tempo. Io l'ho percepita in questa maniera.
1: Sì, sì, è carnefice, ma è un narcisista lui.
0: Cioè, questo l'abbiamo capito.
1: L'ho voluto così. Marco me l'ha fatto conoscere Caterina, che lo conosce più di me.
2: È un importante doppiatore, insomma.
0: Bravissimo, sì. Perché è riuscito a far uscire tutto quanto pur non vedendolo, non proprio dalla voce.
1: E quello che ho voluto, di solito nel cinema non si fa, però quello che ho voluto, una cosa molto strana, Marco si è anche prestato a questa cosa, è che fosse lì. Lì, perché loro si conoscevano, io ho anche sfruttato questa cosa, nel senso che avevano già lavorato assieme, sono amici,
2: no,
1: si conoscono.
2: No, lavorato assieme mai, come attori mai.
1: Ah, ok, non lo sapevo, pensavo di sì. però si conoscono, quindi io ho usato la loro amicizia perché lei lavorasse bene e lui lavorasse bene, però lo volevo lì. Di solito non succede una voce fuori campo.
0: Me lo stavo chiedendo.
1: E, per lei è stato utile, penso.
2: Fondamentale averlo lì.
1: Era morire da ridere perché stava dietro con questo microfono. Cioè, sono anche degli aneddoti simpatici. Abbiamo fatto pochi chuck fuori onda, molti, molto pochi, però è stato un bel approccio al lavoro, ecco, diverso dai corti precedenti.
0: Ma anche diverso da altre produzioni, perché
1: sì.
0: Questo guardarsi magari, cioè non era solo una voce, Marco, era una presenza proprio, sì. E quindi ti ha messo anche magari in una condizione emotiva diversa.
2: Assolutamente, ha creato proprio la vicinanza. Spesso il cinema uno pensa che sia molto vicino, invece è un mestiere lontano, spesso non hai neanche l'attore che ti dà le battute, a volte per l'inquadratura devi guardare un muro. È difficile ridare la realtà quando si predilige, si mette davanti la fotografia, il dettaglio. Qui abbiamo messo veramente davanti le persone, le esigenze, l'esigenza della storia, quello che succede a teatro. È stato girato un po' come in teatro.
0: Ragazzi, voi sapete che adesso arrivano le notizie flash qua da noi. Se guardate dalla parte, perché loro sono in studio per la prima volta qua da noi, quindi sta arrivando la nostra voce, Dan Rogoznica, per le notizie flash. Ma voi restate, vero?
2: Certo,
0: con me.
1: Assolutamente.
0: Ok, allora ci ritroviamo subito dopo le notizie flash assieme ad Andrea e Caterina, sempre qui, Calle degli Orti Grandi, Radio Capodistria.

0: Doors, Noah Kahan, in apertura della quarta parte di Calle degli Orti Grandi, martedì 7 luglio, con noi in studio il regista e produttore Andrea Andolina, che si è messo da parte perché adesso non parlerò con lui, e l'attrice Caterina Gabanella.
1: Ma vieni qua in supporto, stai attento.
0: Vieni in supporto, vieni.
2: Va bene.
0: Allora, Caterina, abbiamo appena ascoltato, anzi saluto Iure Soglia, ciao Iure, buongiorno, benvenuto con noi, il nostro tecnico, e Iacca invece è andato su dall'altra parte. Caterina, abbiamo ascoltato Doors, porte, questa stanza angusta tu la condividi con un personaggio che io non volevo svelare, ma l'hai svelato tu prima, Whisky, questo ragnetto. Abbiamo detto che siamo noi a tessere le tele, no? In cui rimaniamo intrappolati. C'è questa porta, questa door sempre chiusa, però ad un certo punto arriva del cibo e questo cibo distrae, cioè esce l'istinto di questa donna che si aggrappa al cibo dimenticando quasi questa voce. Di che cosa ha fame questa donna?
1: Questa donna ha fame di tutto, e ha fame per rimanere in vita. Uno si direbbe, in uno stato del genere non ti resta che la morte, ti lasci morire. Invece comunque la vita è più forte, ma non solo, lei non parla realmente con la voce, lei

0: sente la voce nella sua testa, quindi questo suo aguzzino che la tratta come un cane e che le dà del cibo in un vassoio per terra, per lei è il suo grande amore, è il salvatore. E questo cibo è, non lo so, io l'ho immaginato come fare l'amore con lui, come unirmi al mio aguzzino. È totalmente vorace, è assuefatta da quel cibo, poi scondito, era terrificante, possiamo dirlo, l'ho mangiato davvero. Però sì, i rapporti di dipendenza sono sempre voraci, simbiotici, asfittici. In quella mangiata c'è assolutamente questa parte del rapporto, questa voracità, questa esigenza, questo bisogno.
1: E c'è anche il gioco del narcisista, no? Che ti dà ma ti toglie, ti dà e ti toglie continuamente, ti crea questa dipendenza.
0: E poi c'è anche la paura nell'attesa, quando lei sente i passi, sente che arriva, è un terrore misto ad attrazione, amore, bisogno.
1: Desiderio.
0: Forse
1: anche.
0: Più di tutto, sì, desiderio, bisogno.
1: Bisogno, quello che è un bisogno indotto, no? Il bisogno della dipendenza, forse di sentirsi qualcuno con la presenza di qualcun altro, invece lei dovrebbe capire che basta a sì. se stessa.
0: Guarda, rivedendomi, questo non l'ho pensato prima, ma dopo un po' è il cane di Pavlov.
1: Eh beh.
0: Quasi un addestramento.
1: Sì, è un addestramento. Noi ci stiamo guardando ed è bello vedere i tuoi occhi come parlano. Senti, io ho parlato di porte, tu sei un'attrice, si stanno aprendo delle porte. Che porta vorresti tu, Caterina, che si aprisse adesso?
0: Ah, questa è una domandona. Allora, io lavoro tantissimo con Paolo Rossi in teatro, che è un grandissimo maestro e lo adoro perché innanzitutto mi ha tolto un po' il giudizio, l'ansia del giudizio. È una persona che lavora molto sui limiti dell'attore e li porta come pregi. E non va lontano da te, ci sono tutti quei registi che dicono vai a cercare altrove.
1: Lui dice, il contrario di te.
0: Usa quello che c'è, soprattutto i tuoi limiti. Però sì, con lui lavoro molto. Ho fatto un po' di film a Roma e pochi mi hanno soddisfatto, anche se alcuni sono carini. E sto scrivendo un film e credo,
1: Andrea ha aguzzato le orecchie.
0: Sì. Allora, c'è un grande sogno con Andrea, un sogno comune. Vorremmo far diventare una voce un lungometraggio e raccontare la storia della voce e di questa ragazza. Come si arriva a tanto? Da dove parte tutto questo? Quali sono gli incastri? Dove inciampiamo per renderci così schiavi? E un'altra cosa che vorrei invece è proprio scrivere, diventare autrice di me stessa, però non da sola, non in forma di stand-up. Mi piacerebbe fare film o teatro scrivendo con piccoli gruppi di persone, perché ultimamente la comunità, le piccole comunità sono le uniche cose che mi restituiscono senso, mentre il grande mercato del cinema, il grande mercato dei teatri stabili lo trovo un po' morto.
1: Ma forse anche senza anima.
0: Senza anima, sì.
1: Perché, vabbè, qua da noi è un po' diverso, ci sono gli attori che sono legati magari ad un contratto per anni con uno stabile, mentre in Italia sappiamo che tutto a progetto. Non fai in tempo a conoscere una persona che dice addio e non sai se la rivedrai più, forse manca anche questo legame umano. Proprio
0: legame umano, di questo bisogno.
1: E dello scambio anche, di conoscersi un po' per lavorare insieme, perché dura quando arrivi, non conosci un attore magari o qualcuno, ti butti subito dentro e poi dici ma magari conoscendolo avrei lavorato in un'altra maniera, saremmo andati insieme da qualche parte e non separatamente. Poi si crea questo legame perché è lavoro, però magari conoscendosi meglio sì. È un altro modo di lavorare.
0: Sì.
1: Andrea, è bello vederti zitto ogni tanto. No, dai, scherzo.
2: Io sono un gran chiacchierone, è vero, lo confesso.
1: Lo so, ma noi adesso dobbiamo dare spazio alla musica. 9:43, spazio alla musica. Dreams, i Cranberries, ti piacciono?
0: Sì.

0: Dreams, un po' onirico, un po' sogno inquietante, un po' allucinazione il cortometraggio Una voce. Andrea, come si fa a condensare una storia in 12 minuti? Per me è un enigma questo.
1: È una bella palestra, nel senso che non so, io adesso ho fatto un documentario, un lungo di documentario. Ed è, diciamo, forse più semplice, perché riesce a dare anche dei tempi di respiro, no? Poi al film, e riesce a lavorare più sull'immagine, no? Anche se non magari con la musica non parlata, e quindi hai dei tempi diversi. Il corto c'era un mio vecchio maestro che diceva sempre una cosa: tu devi, in generale, bisogna inchiodare lo spettatore alla sedia. Ho sempre questa figura di uno che mette un po' macabra come cosa, però immagino sempre qualcuno che ti inchiodi alla sedia e non ti fa alzare, no? Per un motivo, quindi devi dare un motivo per cui uno non dice: bah, che noia, uffa, beh, allora cosa succede? Ecco, questo è eliminare. Siccome io sono molto critico sulle mie cose, quando le riguardo, le rimonto, non mi piaccio mai. Quindi, se non mi piaccio, allora vuol dire che la cosa può funzionare. Se invece mi piace, devo renderlo non piacevole per me, cioè non mi devo annoiare. Io, tra l'altro, ho un disturbo dell'attenzione da fin da bambino, più o meno guarito, e quindi
0: più o meno,
1: sto cercando di migliorare alla mia età. Se mi annoio. Se mi annoio vuol dire che appunto non funziona. Quindi 11 minuti, la storia deve filare, deve essere scritta bene. Questa storia è scritta anche bene da Francesca, quindi conta molto anche la scrittura. Hitchcock diceva che il film partono dalla scrittura prima che dalle immagini. È tutto vero. E non bisogna raccontare qualcosa di banale. Poi deve avere anche degli attori che stanno nella storia. Qui io ho avuto la fortuna di conoscere, l'abbiamo già detto anche l'altra volta, di conoscere Caterina, e ho avuto la fortuna, perché è tutto su di lei e su una voce, e sulla voce, diciamo, fuori campo. Però se avessi sbagliato l'attrice,
0: sarebbe stato il palco.
1: Sarebbe stato un disastro.
0: Senti, hai detto letteratura, scrittura. Io il cortometraggio lo vedo un po' in letteratura come la poesia, no? Una sintesi. Anche la poesia riesce ad essere noiosa quando è ridondante, quando è pleonastica. Mentre questo corto è molto asciutto. Caterina, tu hai detto che hai fatto anche cinema, naturalmente. Che differenza c'è nel prepararsi da attrice per un cortometraggio o un film, un lungometraggio?
2: Dipende dal regista. Ogni preparazione è uguale, nel senso che il vuoto si crea sempre, ma poi è sempre tutto diverso. Io non sono una grande fan della preparazione. Ho bisogno di informarmi, di cercare altre storie, di leggere cose attinenti e poi però vado lì veramente parecchio, poi cerco di svuotarmi e aspetto di vedere cosa esce da me, cosa arriva dagli altri, cosa fanno i miei compagni di scena. Ecco, qui ero sola, però ti ho detto, era una solitudine finta. Però sì, no, ecco, qui certo c'è stato un grande vantaggio, era tutto condensato, ero sempre in scena, è stato un susseguirsi. Questo è stato un enorme vantaggio. Al cinema tu fai una scena, magari fai la prima scena, il primo giorno di set fai l'ultima scena e poi il giorno dopo fai la prima, è totalmente frammentato. Ecco, al cinema bisogna farsi delle mappe per capire dove si è, perché a volte i registi nemmeno te lo dicono.
0: Ma non mi ricordo se l'abbiamo detto fuori onda o in onda, perché noi si chiacchiera, che è stata anche cambiata qualcosa a seconda del tuo umore, per cui c'è stato questo venire incontro alla persona attrice.
2: Sì, qui ero sola e c'è stata questa possibilità, però non scontata, perché altri registi...
0: Ma non c'è mai, ma anche scontata. Cioè.
2: non scontata, dico, in un corto così piccolo, soltanto con un'attrice, eccetera, ma altri registi avrebbero comunque seguito la loro idea. Invece lì io sentivo un livello di temperatura così alto che ho detto ad Andrea: se oggi spezziamo, non è detto che io domani riesca a tornare a questo punto. Andiamo fino alla fine e domani facciamo l'inizio. E Andrea ha fatto una piccola riunione, perché comunque è molto di squadra. Andrea ha sempre bisogno che tutta la squadra sia informata e sia d'accordo, quindi ha riunito un attimo tutti, 10 minuti di riunione, siamo partiti, cioè siamo andati avanti in quel flusso. Faticosissimo, è bellissimo.
0: Ah, hai detto una cosa, posso dire, Andrea, scusami che ti interrompo, quel livello di emozione e di tensione, ecco, la gente non comprende magari da casa che ci sono dei click interni, sì, che sono pesantissimi da reggere per un attore, no? Perché non hai la stessa giornata, non ce la fai a tirar fuori le stesse cose,
2: per non cui... è mai uguale.
0: Non è mai uguale, quindi tu ti sentivi in quel momento giusto e lui ti ha seguito. Dimmi, scusami che ti ho interrotto.
1: No, non mi hai interrotto. Stavo pensando una cosa così. L'aneddoto è corretto. Abbiamo. Ho seguito lei non solo su questo. Quando è arrivata la prima stesura, diciamo, della sceneggiatura, io ho sfruttato una cosa di Caterina. Caterina è stata una sportiva nazionale, anche se non erro, sì, di pattinaggio. E il rapporto che aveva con lo che aveva con lo sport era molto, molto forte, no? All'inizio non c'erano, in scena c'era un orsacchiotto. Io non ero neanche tanto convinto di questo sacchiotto, già visto, rivisto nel cinema, quindi non mi convinceva. Allora ho detto: Caterina, qual è la cosa che ti fa sentire, che dal punto di vista emotivo, un'emozione forte? E lei mi ha detto: i pattini, perché io pattinavo e mi ha raccontato la sua storia. Io ho avuto la fortuna anche di parlare con lei al di fuori del set, tanti registi non lo fanno, arrivano, fanno la parte, se ne vanno, cioè quasi con lo stampo, no? Una cosa industriale, cosa che invece dovrebbe... L'approccio dovrebbe essere diverso, perché comunque tu dai un prodotto poi alle persone, che un prodotto audiovisivo che le persone vedono e che devono, come dire, devono essere inchiodati, come dicevo prima, alla sedia. Quindi io ho cambiato in sceneggiatura, ho fatto un piccolo cambio, ho detto: ok, mettiamo i pattini in scena. E questo è un piccolo progetto fatto in una stanza, quindi con delle dinamiche produttive, diciamo, leggere, no? Sono io il produttore, quindi tengo io in mano il tutto. Spesso non succede questa cosa, no? Ho avuto fortuna, ecco, fortuna, ma io ci tengo sempre a uno staff che ha un lavoro di gruppo, con ognuno le proprie competenze, che portano qualcosa. E io dico: ragazzi, ho questa visione, portatemi, vi porto e portatemi, ci andiamo assieme verso quello che vogliamo raccontare.
0: Sai, adesso che hai detto dei pattini, cioè in realtà io leggo sempre, ognuno di noi legge in maniera propria quello che guarda, un cortometraggio, un film, un qualcosa. Mi sono chiesta all'inizio questi pattini, ovviamente, perché è questo stringere, coccolare, cercare aiuto e umanità in questi pattini. E mi è arrivata la dinamica, la bellezza, mi è arrivata la leggerezza di questa donna, persa da questa donna, mi è arrivata la vita che corre, la vita che salta, la vita, appunto il dinamismo proprio della vita. Però c'è quella lama che è tremenda, è lei che stringe quella lama quasi consapevole di potersi tagliare, cioè quell'amore, per cui tutto un vantaggio che non c'era quell'orsacchiotto là, perché se ci mettevi l'orsacchiotto dicevo: ah no, un altro boncio, oh, mamma
2: comunque
0: mia.
2: Comunque è incredibile come, cioè, la vita porta quello che deve portare,
0: vedi?
2: Cioè non ci avremmo mai pensato ai pattini, però questo è perché la scelta di lavorare assieme è nata da una vera chiacchierata, da un incontro umano. Mi ritrovo a fare dei provini e sono molto aridi. Questo non è un lavoro, è un'opportunità di vita, è una scelta d'anima. E quindi veramente, ecco, un sogno. Io mi auguro di lavorare sempre così, con scelte fatte di umanità, che ci si sceglie.
0: Io spero che stamattina l'umanità sia uscita, che i nostri ascoltatori l'abbiano sentita. Dico solo ancora una cosa, potremo vederlo in ottobre, giusto?
1: Allora, il documentario ad ottobre, posso già dirlo, ad Ariston.
2: Perfetto, io l'ho visto in anteprima, potevo dirlo?
0: Ci sentiremo e verrai ospite.
1: Invece il cortometraggio sarà tra qualche settimana, andate sulla pagina di 040 Film oppure sui social miei o dell'azienda e daremo comunicazione su una piattaforma in cui ci sono anche gli altri miei corti, su WeShort.
0: Ok, ragazzi, il tempo stringe, purtroppo io devo lasciarvi adesso, ma noi mi aspettate per un caffè, fra una mezz'oretta
2: certo,
0: mi libero.
2: Certo che sì.
0: Grazie Andrea, grazie Caterina e adesso musica.

0: della settimana.
1: Nel 2025 Tom O'Dell veniva universalmente lodato per il suo album A Wonderful Life. E una delle tracce di quel disco, Can Old Lovers Ever Be Friends, ora viene ripresa, ritoccata e rimmaginata insieme ai suoi amici Lumineers. Diventa Old Lovers e propone comunque quell'eterna domanda. Da ex amanti ad amici, sarà mai possibile? Here we are.

L'eccezione Carmen Consoli, la cantantessa, ci porta dritti dritti nella quinta parte di Calle degli Orti Grandi di questo martedì 7 luglio. Andrea Andolina e Caterina Gabanella mi stanno aspettando per il caffè. Io voglio ringraziarli tantissimo perché credo sia importante parlare non solo di cortometraggi, di realizzazione, di attori, ma di quello che ci possono trasmettere i cortometraggi, in questo caso queste, la distruzione della persona, la dipendenza creata da una relazione narcisistica. E non credete che sia una cosa così lontana da noi, perché ci possiamo cadere tutti senza colpe. Possiamo cadere anche magari perché abbiamo fiducia, perché ci lasciamo trasportare, perché appunto non sappiamo mettere i nostri limiti e ci doniamo tutti noi stessi. E qua sbagliamo, perché noi siamo più importanti di chiunque altro, ricordiamocelo, e non è egoismo. Allora, finiamo in leggerezza, Iure, ultima parte, finiamo in leggerezza, è tempo di vacanze, dai, e tutti si lamentano che non ci sono soldi, giusto? Beh, normale, basta tre bollette, soldi, ciao. Chi è che ha i soldi per andare in vacanza? Tu vai in vacanza? Sì, tu vai in vacanza, e sei capitalista tu? Sì, tantissima, guardate, vedo, sta ridendo come me. Allora, se non abbiamo tanti soldi per andare in vacanza, ci viene incontro la cultura e la moda giapponese, che sbarca in Europa con il Capsule Hotel, l'albergo all'oculi, no? Così ci prepariamo in caso di cremazione, quando moriamo, tac, sappiamo già com'è l'oculo. Tu stai ridendo, vabbè, ma quello mi ha fatto, dai, un po' di humor nero stamattina, fa bene nella vita lo humor nero. Allora, a Londra, senza scherzi, questo albergo all'oculi lo troviamo addirittura in Piccadilly Circus, e adesso le capsule sono arrivate anche in Italia, le trovate negli aeroporti di Bergamo e Malpensa, a Napoli Capodichino, in zona stazione centrale a Milano, e sono in sperimentazione anche a Torino. Ed è una cosa bella questa, check-in al tablet, zero chiacchiere alla reception, solo l'essenziale, che è un letto, una presa, qualche metro cubo di privacy e basta. Ma non ci serve niente di più, dai. Questo format, lo sappiamo, è nato nei tortuosi dopolavoro di Osaka nel 1979 ed è uscito dal Giappone. Oggi accompagna i nostri viaggi low budget in mezza Europa. Un capsule hotel, hotel capsula, albergo capsula, è un grande spazio diviso in corridoi su cui si affacciano delle cabine delle dimensioni di un letto singolo o poco più, tipo un alveare, immaginatevi tipo un alveare con le cellette. In altezza ci si può sedere sul letto, non si può stare in piedi, è proprio uno scatolone. Io da bambina, Iure, digressione, da bambina avevo deciso una volta di dormire in uno scatolone, i miei mi hanno permesso di farlo, io avevo uno scatolone in corridoio. Ecco, è un po' come tornare a dormire, ti stai commuovendo, stai piangendo, hai beccato un'allergia, cos'è, mi dici dopo? Ti ha commosso sullo scatolone in corridoio di una bambina di 5 anni, vabbè. Insomma, c'è questa cuccetta, queste cuccette sono disposte su più livelli, due livelli, come le cuccette dei treni ad esempio, con una scaletta per raggiungere quelle superiori. Dentro, come ho detto prima, niente, materasso, luce, presa elettrica, una piccola mensola, a volte c'è anche una televisione, ma che vi serve? Portatevi un libro, che è più bello, e c'è naturalmente un sistema di ventilazione e climatizzazione, anche perché sennò fondete. I bagagli grandi, non c'è posto, restano chiusi in armadietti esterni e chiusi a chiave naturalmente. I bagni sono in comune, come se andaste in un ostello ad esempio, sono spesso anche su un altro piano, e molte strutture però aggiungono lounge, tavoli da lavoro, magari un bar piccolino, spazi comuni appunto dove lavorare. Questa è un'idea geniale, ad esempio, se ci pensate, perché se avete un volo, un treno, un mezzo da prendere che è fuori centro, magari volete riposarvi, non viaggiare per prenderlo, non fare alzatacce, è un modo comodo per spendere poco ed essere subito lì in loco. A Londra, l'ho detto prima, è centralissimo, viene usato molto, per cui io sono sicura che questo tipo di alloggio troverà terreno fertile anche qui da noi, anche in Europa. Io ci andrei, ma perché no? Ma tanto, quando sono in vacanza, io di cosa ho bisogno? Tu di cosa hai bisogno? Io niente, di un letto, di una doccia, di un bagno, basta. Tanto sono sempre fuori che giro per musei, per cui va ben così, spendiamo poco e viaggiamo di più. Musica.

Finalmente in vacanza, il sogno di tutti noi. E c'è chi anche nel giorno libero sceglie di lavorare e lo, con uno scopo, però lo scopo di divertirsi, però anche lo scopo di far del bene. Siamo arrivati al momento del caffè, dove andate? Allora, stasera ragazzi, Piazza Verdi Trieste, mi raccomando, perché alle 21 torna lo spettacolo Le burle di un malato burlone, interpretato dai medici, dagli infermieri, i ricercatori e il personale del Burlo Garofalo. Insomma, una serata all'insegna del divertimento ma anche della solidarietà. Il ricavato contribuirà a realizzare una stanza multisensoriale dedicata ai bambini con disturbo dello spettro autistico, neurodiversità e disabilità seguiti dal burlo, per cui ogni posto occupato, ogni applauso, ogni sorriso sarà davvero un aiuto concreto per rendere l'ospedale sempre più accogliente per i piccoli pazienti. Lo spettacolo è liberamente tratto, è un libero adattamento del Malato immaginario di Molière, la regia è di Michela Cembran, l'assistenza tecnica Bruno Guastini e Giusy Ribaudo, e un ringraziamento speciale da parte di tutti va al Teatro La Contrada, a Livia Mabilino, per il contributo scenografico e perché questo spettacolo ha debuttato con Tutto esaurito in aprile e adesso torna. Quindi ve lo ripeto, questa sera andiamo a divertirci ma anche a far del bene assieme ai medici, infermieri, ricercatori, personale del Burlo Garofalo. Andiamo in Piazza Verdi a Trieste alle ore 21, mi raccomando, lo spettacolo Le burle di un malato burlone è un modo che hanno scelto per mettersi in gioco, per uscire dalla struttura e per fare qualcosa di buono, di bello, insieme a noi che non siamo solo pubblico ma partecipiamo a queste cose. E poi vedo invece un appuntamento per sabato sera, e vabbè, vi porto a casa mia sabato sera, perché nello splendido Duomo di San Servolo, nella mia cittadina Buie, lo storico organo del Callido del 1791 suonerà per la prima volta insieme all'orchestra da camera istriana sotto la direzione di Peter Matošević. Il pubblico potrà assistere al programma Concerto per organo e archi, un viaggio musicale dai capolavori barocchi di Handel e Vivaldi attraverso la raffinata bellezza di Dvorak e Respighi fino alla prima mondiale del nuovo concertino per contrabbasso orchestra da camera del compositore istriano Branko Okmazza, scritto appositamente proprio per l'orchestra da camera istriana e per il contrabbassista Sandro Perocevic. E io li saluto anche perché grazie ai ragazzi dell'orchestra da camera istriana sto scoprendo un mondo di musica che era un po' distante da me. Lo splendido organo Callido, uno degli strumenti storici più preziosi dell'Istria, restaurato, ve lo ricordo, un po' di anni fa, verrà suonato dall'organista Elena Rose, meravigliosa creatura, meravigliosa voce, meravigliosa organista, mentre gli altri solisti saranno Letizia Ulicaroze al violino e Sandro Perocevic, come abbiamo detto, al contrabbasso. Non è un semplice concerto, è un incontro tra storia, musicisti di alto livello, composizioni senza tempo, in uno degli spazi sacri più belli dell'Istria. Non ve lo dico perché è a casa mia, ma perché è così. E il concerto, lo ricordo, è inserito nel programma del 27 della 27esima edizione del Festival Organistico Internazionale Organum History, un festival molto importante non solo per la preservazione degli organi da chiesa ma anche per farli ascoltare, per far frequentare le persone, far conoscere. Infatti ci sono anche spesso degli incontri che con alcuni organisti che ci spiegano come funziona un organo, lo possiamo anche vedere da vicino, ecco. E invece, ultima cosa, se avete voglia di un brivido all'aperto, ragazzi, fino al 13 luglio al Parco del Castello di Miramare, Trieste, quindi Miramare Mystery, spettacolo itinerante scritto da Enrico Lutman per la regia di Davide Calabrese, messo in scena dal Teatro Rossetti, appuntamento da non perdere, un bel modo anche questo per trascorrere le serate in un luogo incantevole con una compagnia di attori fantastica. Io sai dove vorrei andare adesso? Io sull'isola che non c'è, e ci starei benissimo.

L'isola che non c'è, il luogo in cui io vorrei vivere, non mi trova nessuno, giusto Iure? Sto là tranquilla, poi un'isola, c'è il mare, ma io vivo in un luogo altrettanto bello, ragazzi. Terra magica la chiamano, mica la fossa dei leoni, terra magica. Non ho niente da lamentarmi, anzi tutt'altro, parlavamo fuori onda proprio con Iure della fortuna che abbiamo. Noi abbiamo fortuna, ragazzi, rendetevi conto delle cose belle, della fortuna che si ha. Io ad esempio ho la fortuna che ho un asciugamano in costume, una maschera in macchina e dopo il lavoro mi fiondo sui fondali a parlare con sievoli, salpe e gran sipori. E ci sono anche i lumaconi meravigliosi, non toccateli, lasciateli vivere. Bellezza, la bellezza c'è sempre, bisogna trovarla, apprezzarla. Iure, finita, è finita anche questa mattinata insieme. Io ringrazio tanto gli ospiti e adesso ci andrò anche a bere il caffè, il regista e produttore Andrea Andolina, l'attrice Caterina Gabanella, che sono stati con noi un'oretta in studio per parlarci del cortometraggio Una Voce e del loro mestiere complesso, articolato, profondo, un mestiere che ci può aiutare ad entrare nelle storie, anche nelle nostre storie, e a farci riflettere. Vi ricordo che dopo creerò il podcast, naturalmente, che troverete sul nostro sito. Iure, grazie, grazie anche a Iaca prima, i nostri tecnici che mi hanno accompagnato in questa avventura mattutina. Vi ricordo la replica delle 3 del mattino, vabbè, io che sono nottambula starò lì ad ascoltare l'Assiolo e poi accendo Radio Capodistria, no, che mi risento, a me non piace la mia voce, sai, mi sembra di essere una rana. Anche la tua, beh, perfetto. Grazie, grazie a tutti voi a casa che ci seguite con affetto, seduti davanti alla porta spalancata del frigorifero in queste calde giornate di luglio. E io, nella speranza che troviate il tempo per andare a godere le onde del mare, vi dico come sempre: circondatevi di bellezza, estate è tempo di pulizie, buttate via tutto il nero intorno a voi perché è il momento di far entrare la luce. A martedì prossimo, ciao.

Uno e due, tre, opla, saltimbanchi, tre e quattro e cinque e sei, opla, saltimbanchi, è facile se si è.

avessi fra le braccia, sfiderei questo tempo, la minaccia del video.

col sole, piove col sole. Sei solo una bambina che soffre di vertigini, io solo un pellegrino che compra solitudini. Quando tutto è perduto, commesso ogni errore, ti svegli e piove col sole.

e solo adesso comprendiamo le parole.

sole, piove col sole. Le immagini rimbalzano, dissanguano il silenzio. Dallo schermo si staccano, come da un libro al vento. E quando sei sicuro

pieno di rose, questo giardino di tentazioni in cui cadere. Ama chi è con te, ama chi è con te, e bevi l'acqua con le mani. Ama chi è con te, ama chi è con te, fallo adesso e non domani.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione da Radio Capodistria con le notizie flash delle 6:15 di questo mercoledì 8 luglio. Il vertice dei capi di Stato e di Governo della NATO si apre oggi ad Ankara con un'agenda incentrata sull'aumento delle spese per la difesa, sul rafforzamento dell'industria militare, sul maggiore contributo dell'Europa alla sicurezza dell'Alleanza e sul proseguimento del sostegno all'Ucraina. I lavori seguono la cena ufficiale ospitata ieri sera dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel palazzo presidenziale, alla presenza dei leader dei paesi membri e dei rappresentanti delle principali istituzioni europee. Tra gli ospiti figuravano anche il premier sloveno Janez Janša, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. E in base alle stime diffuse dall'Alleanza in occasione proprio del vertice di Ankara, la Slovenia sarà quest'anno l'unico paese membro della NATO a destinare meno del 2% del PIL alle spese per la difesa di base. Il premier Janez Janša ha commentato che non è a rischio solamente la credibilità del paese all'interno della NATO, ma soprattutto la nostra sicurezza. Il documento precisa che i dati relativi alla Slovenia riflettono la situazione al momento dell'insediamento del nuovo governo. Il nuovo esecutivo, si legge nel rapporto, ha confermato l'impegno a rispettare gli obiettivi concordati al vertice NATO dell'AIA del 2025, che prevedono entro il 2035 un aumento della spesa complessiva per difesa e sicurezza al 5% del PIL. Il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanović firmerà oggi il decreto di indizione delle elezioni amministrative in programma il 15 novembre. Con il provvedimento sarà fissata la data di avvio delle procedure elettorali, dando così il via anche alla raccolta delle firme necessarie per la presentazione delle candidature a sindaco e ai consigli comunali. La legge elettorale slovena prevede dal 2017 che le elezioni amministrative ordinarie si svolgano la terza domenica di novembre. La convocazione spetta al presidente della Camera di Stato e deve avvenire nel mese di luglio dell'anno in cui scade il mandato quadriennale delle amministrazioni comunali. Le consultazioni del 15 novembre saranno le none elezioni amministrative dalla proclamazione dell'indipendenza della Slovenia e interesseranno tutti i 212 comuni del paese. Il Consiglio di RTV Slovenia esaminerà oggi la bozza di revisione del piano programmatico e produttivo per il 2026 predisposta dalla direzione in seguito al mancato trasferimento di parte dei finanziamenti previsti dal bilancio statale. Secondo il documento, i ricavi dovrebbero attestarsi a 161,1 milioni di euro, ossia 1,7 milioni in meno rispetto alle previsioni iniziali, mentre le spese ammonterebbero a 163,5 milioni di euro. Il disavanzo previsto è pari a 2,4 milioni. Il piano approvato dal Consiglio alla fine dello scorso anno prevedeva invece un lieve avanzo di bilancio. La revisione si è resa necessaria dopo che a giugno il Ministero della Cultura ha respinto la richiesta di finanziamento destinata alla produzione musicale, ritenendola non conforme alla propria decisione. Il Ministero comunque ha proposto un incontro con i vertici dell'emittente per affrontare le questioni ancora aperte relative ai finanziamenti pubblici. Il gruppo del Partito Popolare Europeo voterà oggi a Strasburgo sulla proposta di espulsione dell'eurodeputato sloveno Branko Grims dell'SDS dopo il via libera alla misura arrivato la scorsa settimana dall'ufficio di presidenza del gruppo. Secondo il PPE, a Grims vengono contestati una scarsa etica del lavoro, il mancato contributo alle attività del gruppo e un comportamento ritenuto incompatibile con i valori del centrodestra europeo. La capodelegazione dell'SDS nel Partito Popolare Europeo, Romana Tom, gli ha inoltre chiesto di dimettersi dal mandato di eurodeputato per tutelare gli interessi del partito. Grims ha respinto le accuse affermando che il problema non è che lavori troppo poco, ma che lavori molto e ottenga risultati. Il voto a scrutinio segreto si terrà a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo. E chiudiamo con lo sport. Sono stati definiti tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale del mondiale di calcio in corso tra Stati Uniti, Messico e Canada. Le ultime due squadre a staccare il pass per le migliori otto sono state la Svizzera e l'Argentina. La nazionale elvetica ha conquistato la qualificazione a Vancouver superando la Colombia ai calci di rigore per 4-3, dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sullo 0-0. Poche ore prima l'Argentina aveva avuto la meglio sull'Egitto ad Atlanta con il punteggio pareggio di 3-2, rimontando dopo essere stata a riposo in svantaggio per 1-0. Nei giorni precedenti avevano già raggiunto i quarti di finale anche Francia, Marocco, Spagna, Belgio, Norvegia ed Inghilterra. E per il momento è tutto, ci risentiamo alle 7:15 con il giornale del mattino, sempre da Radio Capodistria. Buona giornata.
0: Radio Capodistria. La tua radio.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che sulla 4 Brescia-Padova, dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in entrata in direzione Milano. Sempre per lavori, dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, verrà chiuso il bivio A31-A4 per chi proviene sia da Rovigo che da Piovene e si mette in A4 in direzione Venezia. Infine vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi alcuni dei temi di cui ci occuperemo nel giornale del mattino in onda alle 7.15. La Slovenia, l'unico paese membro della NATO a destinare meno del 2% del PIL alla difesa. Fondo demografico, il ministro delle finanze Schirzel illustra gli obiettivi della riforma. Il Consiglio d'Europa chiede alla Slovenia di rafforzare la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. I popolari europei votano oggi sull'espulsione dell'eurodeputato sloveno Branko Grims. Presentato ieri sera al Collegio dei Nobili di Capodistria, il libro di Emanuele Cristelli, Chi ha ucciso la politica. E per il momento è tutto, appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino, sempre da Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Un fronte freddo indebolito ha raggiunto da nord le Alpi. In serata lembirà anche le nostre regioni. Sarà seguito da correnti d'aria relativamente più fredda e più secca provenienti da nord-ovest. Le previsioni: oggi inizialmente cielo da moderatamente a prevalentemente nuvoloso con schiarite nel pomeriggio. Soffierà vento da nord-nord-ovest, in serata debole bora nel litorale. Non si escludono rovesci o temporali isolati. Le temperature massime saranno comprese tra i 27 e 32 gradi. Domani, giovedì, cielo inizialmente sereno con formazioni di nubi basse sparse durante la giornata. Temperature minime da 11 a 20, massime da 27 a 32. Venerdì, cielo prevalentemente sereno con temperature leggermente in aumento, bassa la probabilità di temporali. Sabato, cielo sereno con isolati temporali nel pomeriggio. Ancora un avviso, massima allerta in tutta la Slovenia per l'elevato rischio di incendi nel territorio naturale. Vediamo ancora la viabilità: traffico regolare e scorrevole sulle principali strade e autostrade del paese, più intenso sulle tangenziali e in direzione dei grandi centri urbani. Sono le ore 7:15.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, i titoli di questa edizione mattutina del nostro GR. La Slovenia, l'unico paese membro della NATO a destinare meno del 2% del PIL alla difesa. Fondo demografico, il ministro delle finanze Šircelj illustra gli obiettivi della riforma. Il Consiglio d'Europa chiede alla Slovenia di rafforzare la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. I popolari europei votano oggi sull'espulsione dell'eurodeputato sloveno Branko Grims. Presentato al Collegio dei Nobili di Capodistria il libro di Emanuele Cristelli, Chi ha ucciso la politica? Gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran. Ancora buongiorno da Radio Capodistria. Come avete sentito dai titoli, il vertice dei capi di Stato e di Governo della NATO si apre oggi ad Ankara con un'agenda incentrata sull'aumento delle spese per la difesa, sul rafforzamento dell'industria militare, sul maggiore contributo dell'Europa alla sicurezza delle alleanze e sul proseguimento del sostegno all'Ucraina. I lavori seguono la cena ufficiale ospitata ieri dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel palazzo presidenziale, alla presenza dei leader dei paesi membri e dei rappresentanti delle principali istituzioni europee. Tra gli ospiti figuravano anche il premier sloveno Janez Janša, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. E secondo le stime della NATO, nel 2026 la Slovenia sarà l'unico paese dell'alleanza a non raggiungere la soglia del 2% del PIL destinata alle esigenze fondamentali della difesa. Il premier Janez Janša parla di un problema di credibilità e sicurezza nazionale, mentre il nuovo governo promette di colmare il divario. Sentiamo Dionisi Botter.
2: La Slovenia sarà quest'anno l'unico Stato membro della NATO a destinare meno del 2% del prodotto interno lordo alle esigenze fondamentali della difesa. E quanto emerge dalle stime pubblicate dall'Alleanza Atlantica alla vigilia del vertice in corso ad Ankara. Secondo il rapporto, Lubiana investirà circa 1,2 miliardi di euro, pari all'1,61% del PIL. Lo scorso anno, oltre alla Slovenia, anche Albania e Repubblica Ceca erano rimaste al di sotto della soglia del 2%. Ma per il 2026 entrambi i paesi dovrebbero superare, raggiungendo rispettivamente il 2,15% e il 2,01% del PIL. Nel documento la NATO precisa che i dati relativi alla Slovenia riflettono la situazione registrata all'insediamento del nuovo governo avvenuto all'inizio di giugno. L'esecutivo si è impegnato a rispettare gli obiettivi concordati dai leader dell'alleanza al vertice dell'AIA dello scorso anno, che prevedono entro il 2035 investimenti complessivi in difesa e sicurezza pari al 5% del PIL. Attribuendo le divergenze a una diversa interpretazione tra Lubiana e il segretariato della NATO della classificazione delle spese per la difesa. All'inizio di maggio il segretario generale della NATO Mark Rutte aveva tuttavia scritto a Golob ricordando che secondo i dati dell'alleanza la Slovenia non aveva raggiunto l'obiettivo minimo concordato dagli stati membri.
1: Il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic firmerà oggi il decreto di indizione delle elezioni amministrative in programma il 15 novembre. Con il provvedimento sarà fissata la data di avvio delle procedure elettorali, dando così il via anche alla raccolta delle firme necessarie per la presentazione delle candidature a sindaco e ai consigli comunali. La legge elettorale slovena prevede dal 2017 che le elezioni amministrative ordinarie si svolgano la terza domenica di novembre. La convocazione spetta al presidente della Camera di Stato e deve avvenire nel mese di luglio dell'anno in cui scade il mandato quadriennale delle amministrazioni locali. Le consultazioni del 15 novembre saranno le nona elezioni amministrative dalla proclamazione dell'indipendenza della Slovenia e interesseranno tutti i 212 comuni del paese. Il ministro delle Finanze Andrei Schirzel ha presentato in conferenza stampa gli obiettivi del Fondo Demografico Nazionale, riconducibili al fine di garantire un sistema pensionistico più sicuro e stabile attraverso una migliore gestione degli investimenti statali, creando così benefici per le generazioni di pensionati attuali e per quelle future. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: Al termine del coordinamento interministeriale sul progetto di legge per il fondo demografico, Schirzel si è presentato davanti ai microfoni insieme al sottosegretario di Stato Peter Papesch per illustrare le linee guida del nuovo veicolo che, nelle intenzioni del governo, servirà a gestire le sfide che il paese dovrà affrontare entro la metà di questo secolo. In soldoni, il nascituro fondo servirà a razionalizzare le proprietà e le partecipazioni statali sotto un unico tetto, insieme alle risorse finanziarie del sistema pensionistico, in modo da garantire una gestione più semplificata ed efficiente del patrimonio statale. Se oggi le pensioni, sotto forma di contributi versati e trasferimenti dal bilancio al fondo pensionistico, ammontano a circa 6,8 miliardi di euro all'anno, nel 2050 saranno necessari poco meno di 9 miliardi di euro, in base alle proiezioni e agli attuali trend pensionistici. Sempre da questa rinnovata cassaforte di Stato verranno inoltre distribuiti i fondi per le politiche di assistenza a lungo termine di tutela della famiglia, mentre un'altra parte sarà reinvestita per incrementare il patrimonio del fondo, che secondo le stime iniziali dovrebbe valere intorno ai 17 miliardi di euro. La gestione sarà condotta in modo professionale, indipendente e apolitica, secondo principi e procedure chiari, definiti dalla legge, hanno assicurato. La responsabilità pertanto sarà dei gestori del fondo e non della politica, ha detto Papesch, anche se la palla passa ora ai parlamentari che entro 7 mesi dall'entrata in vigore della legge dovranno disegnare e approvare la strategia di investimento, con piani di gestione annuali e criteri di performance con obiettivi chiaramente definiti.
1: Il Consiglio di RTV Slovenia esaminerà oggi la bozza di revisione del piano programmatico e produttivo per il 2026 predisposta dalla direzione in seguito al mancato trasferimento di parte dei finanziamenti previsti dal bilancio statale. Secondo il documento, i ricavi dovrebbero attestarsi a 161,1 milioni di euro, ossia 1,7 milioni in meno rispetto alle previsioni iniziali, mentre le spese ammonterebbero a 163,5 milioni di euro. Il disavanzo previsto è pari a 2,4 milioni. Il piano approvato dal Consiglio alla fine dello scorso anno prevedeva invece un lieve avanzo di bilancio. La revisione si è resa necessaria dopo che a giugno il Ministero della Cultura ha respinto la richiesta di finanziamento destinata alla produzione musicale, ritenendola non conforme alla propria decisione. Il Ministero ha comunque proposto un incontro con i vertici dell'emittente per affrontare le questioni ancora aperte relative ai finanziamenti pubblici. La Slovenia si sta impegnando per individuare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ma a causa di lacune strutturali e di una cooperazione disomogenea tra le autorità competenti, tale impegno rimane limitato. Lo ha avvertito un comitato d'esperti del Consiglio d'Europa, il servizio di Franco De Stefani.
4: Il comitato ha evidenziato che Lubiana non dispone di una strategia nazionale con misure di valutazione del rischio adeguatamente finanziate. Nel rapporto si sottolinea che il paese dimostra una notevole efficacia nel limitare le possibilità per i criminali di possedere e controllare istituzioni finanziarie, ma permangono carenze nel quadro normativo, nell'attuazione delle misure preventive e nel controllo e supervisione di alcune attività e professioni non finanziarie, come ad esempio gli agenti immobiliari e gli avvocati, ha aggiunto il comitato. Infatti, in Slovenia tutte le persone giuridiche devono essere registrate e deve essere garantito l'accesso alle informazioni di base e a quelle sulla titolarità effettiva. Ma il Consiglio ritiene che le sanzioni per la mancata osservanza dei requisiti di divulgazione delle informazioni sulla titolarità effettiva non siano proporzionate, efficaci e dissuasive. Per quanto riguarda la lotta al finanziamento del terrorismo, il rapporto riconosce il buon quadro giuridico e istituzionale del Paese e la buona cooperazione tra le autorità competenti. Tuttavia, indica che l'individuazione proattiva dei casi di finanziamento del terrorismo non è ancora divenuta prassi consolidata. Il Comitato, inoltre, ha fornito a Lubiana raccomandazioni sulle misure da attuare entro 3 anni.
1: Il gruppo del Partito Popolare Europeo voterà oggi a Strasburgo sulla proposta di espulsione dell'eurodeputato sloveno Branko Grims dell'SDS, dopo il via libera alla misura arrivato la scorsa settimana dall'ufficio di presidenza del gruppo. Secondo il PPE, a Grims vengono contestati una scarsa etica del lavoro, il mancato contributo alle attività del gruppo e un comportamento ritenuto incompatibile con i valori del centrodestra europeo. La capo delegazione dell'SDS nel Partito Popolare Europeo, Romana Toms, gli aveva chiesto già ieri di dimettersi dal mandato di eurodeputato per tutelare gli interessi del partito. Grims ha respinto le accuse affermando che il problema non è che lavori troppo poco, ma che lavori molto e ottenga risultati. Il voto a scrutinio segreto si terrà a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo. Ieri sera a Capodistria si è tenuta la presentazione del libro di Emanuele Cristelli, Chi ha ucciso la politica, che indaga sui cambiamenti in atto nella scena politica italiana e non solo. A partire dalle sue parole si è sviluppato un interessante dibattito sulla crisi in corso e sulle possibili soluzioni. Sentiamo Barbara Costamagna.
5: Un momento di riflessione, quello organizzato ieri sera dal Forum Italo-Sloveno e dalla CAN Costiera al Collegio dei Nobili di Capodistria, attorno a una domanda che non lascia indifferenti. Chi ha ucciso la politica? È il titolo del libro di Emanuele Cristelli, presentato come una vera e propria indagine sui segnali che spiegano il nostro tempo. Per Cristelli, la disaffezione verso la politica nasce da profondi cambiamenti di paradigma che hanno allontanato gli elettori dai loro rappresentanti. Una classe politica spesso incapace di rispondere alle grandi sfide di oggi, dentro un sistema partitico ormai in crisi anche sul piano infrastrutturale. Al dibattito hanno preso parte Franco Juri, Luca Lisiak Gabrielcic e Aleš Valtriš. E se il libro guarda soprattutto all'Italia, gli spunti valgono anche per la Slovenia e non solo. Juri ha richiamato l'eredità di Berlusconi e la sua spinta verso una politica sempre più personalizzata che ha colonizzato il mondo. Lisiak Gabrielcic ha invitato a non fermarsi alla nostalgia per la classe politica di un tempo, perché nella società stanno emergendo nuove forme di mobilitazione su temi specifici. Valtriš, dal canto suo, ha parlato della difficoltà anche nella politica locale legata a schemi e blocchi ereditati dal passato. Un bilancio, quello della serata, che non è stato però affatto pessimista. Dalla crisi, si è detto, può nascere un nuovo modo di fare politica.
6: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Proseguiamo con la pagina internazionale. Nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato una vasta operazione aerea contro più di 80 obiettivi militari in Iran in risposta agli attacchi attribuiti a Teheran contro 3 navi mercantili nello stretto di Hormuz. L'ho reso noto il comando centrale americano. Secondo Washington sono stati colpiti sistemi di difesa aerea, radar costieri e basi missilistiche, oltre a decine di imbarcazioni delle guardie della rivoluzione. Teheran ha condannato i raid definendoli una grave violazione del memorandum d'intesa firmato il mese scorso e ha promesso una risposta per tutelare i propri interessi nazionali. Il leader del partito britannico di destra Reform UK, Nigel Farage, ha annunciato le dimissioni dal suo seggio alla Camera dei Comuni dopo essere stato travolto dalle accuse di non aver dichiarato alcuni benefici ricevuti come previsto dalle norme parlamentari. Al contempo ha confermato che si ricandiderà alle elezioni suppletive per riconquistare il seggio di Clacton nel sud-est dell'Inghilterra. Le polemiche sono esplose dopo un'inchiesta del Sunday Times, secondo cui l'imprenditore del settore delle criptovalute, George Cottrell, avrebbe finanziato i servizi di sicurezza e il personale incaricato della gestione dei social media di Farage poco prima del suo ritorno sulla scena politica. Spostiamoci in Friuli Venezia Giulia. All'aeroporto di Ronchi dei Legionari è stato condannato a pagare a 7 dipendenti un risarcimento di 16.000 euro più le spese legali. I lavoratori avevano chiesto riconoscimento delle spese di lavaggio degli abiti da lavoro a cui avevano provveduto personalmente per anni, nonostante fosse un compito che spetta all'azienda. Sentiamo Alessandro Martegani.
7: Gli abiti da lavoro non si lavano a casa perché è dovere del datore di lavoro provvedere a pulire e igienizzare le divise. Si potrebbe riassumere così la sentenza del Tribunale di Gorizia, che ha dato ragione a 7 dipendenti dell'aeroporto del Friuli Venezia Giulia che avevano chiesto un risarcimento alla società che gestisce lo scalo per aver provveduto personalmente al lavaggio degli abiti da lavoro per anni. Come riportato dai quotidiani del gruppo NEM, i 7 dipendenti lavoratori adibiti al facchinaggio, alla manutenzione ordinaria del velivolo, al mantenimento dei requisiti igienico-sanitari a bordo, all'assistenza in rampa ai passeggeri, esposti a rischi di natura chimica e biologica, avevano sempre provveduto personalmente al lavaggio degli abiti. Il tribunale ha accolto il ricorso dei 7 riconoscendo il diritto a un risarcimento economico di 10 euro al mese per la pulizia domestica delle tute, effettuata a proprie spese dal 2002. L'operazione invece avrebbe dovuto essere a carico della società, condannata a corrispondere ai 7 addetti più di 16.000 euro in totale, più interessi e spese legali. Il giudice ha sottolineato che gli indumenti forniti dall'azienda svolgono una funzione di protezione della salute e della sicurezza contro rischi chimici e biologici ed è dovere del datore di lavoro garantirne il mantenimento in condizioni igieniche adeguate, compreso il lavaggio. Nulla da fare per la difesa dell'aeroporto, secondo cui con la loro inerzia nell'azionare il preteso credito i lavoratori vi avrebbero tacitamente rinunciato negli anni. Secondo la difesa, inoltre, gli unici indumenti aventi funzioni di protezione forniti ai dipendenti sarebbero quelli ad alta visibilità, in quanto i ricorrenti non sarebbero esposti, dice la difesa, a nessun ulteriore rischio rispetto a quello di investimento.
1: Torniamo in Slovenia. A causa del perdurare del caldo intenso e della siccità aggravati dall'assenza di precipitazioni significative e dalle previsioni che indicano il proseguimento di condizioni meteo analoghe, anche nei prossimi giorni la Protezione Civile ha dichiarato lo stato di elevato pericolo di incendi boschivi su tutto il territorio nazionale. Per tutta la durata del provvedimento è vietato nelle aree naturali accendere fuochi, bruciare sterpaglie o altri materiali, accendere falò, lanciare fuochi d'artificio e abbandonare mozziconi o altri oggetti e sostanze che possano provocare incendi. Le autorità esortano inoltre i cittadini a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112 in caso di incendio o qualora venga avvistato un focolaio. Ed anche quest'estate Piazza Prishtina a Capodistria si trasformerà in un cinema all'aperto. Dal 12 luglio al 16 agosto torneranno le serate del cinema, la rassegna che offrirà gratuitamente una selezione di classici del grande schermo e di film contemporanei provenienti da tutto il mondo. L'edizione 2026 si aprirà domenica 12 luglio alle 21.30 con finalmente Domenica, l'ultimo film del regista francese François Truffaut. A fare da cornice alle proiezioni sarà il suggestivo centro storico di Capodistria. Prima dell'inizio dei film e nel corso della serata, gli spettatori potranno inoltre trascorrere tempo sulle terrazze dei locali affacciati su Piazza Prishtina, che per l'occasione proporranno specialità gastronomiche e bevande estive, contribuendo a rendere ancora più piacevole l'atmosfera della rassegna. E chiudiamo con le ultime dal mondo dello sport. Sono stati definiti tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale dei mondiali di calcio. Le ultime due squadre a staccare il pass per le migliori 8 sono state la Svizzera e l'Argentina. La nazionale elvetica ha conquistato la qualificazione a Vancouver superando la Colombia ai calci di rigore per 4-3 dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sullo 0-0. Poche ore prima l'Argentina

5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code tra San Donà di Piave e Cesalto in direzione Trieste. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: I saldi estivi sono fantastici, ma al Grand Shopping Belforte non ci accontentiamo. Arriva lo Shopping Day. Domenica 12 luglio fai acquisti per almeno 50 euro e recati al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, Monfalcone.
3: Polvere, passione e gloria. Sabato 11 luglio la storia del ciclismo si scrive in Friuli. Arrivano i campionati italiani Gravel.
4: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
3: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia.
4: Terra di rinascita, paradiso delle due ruote.
3: Un evento targato DP66.
4: Sabato 11 luglio, vieni a vivere l'emozione.
3: Tricolori Gravel, Gran Premio Enzo Cainero. Il grande spot in un territorio spettacolare.
5: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
6: Appuntamento del mercoledì di questo 8 del mese di luglio. Buona mattinata, ben trovati in questo spazio di Calle degli Orti Grandi, 2:30 che passiamo insieme anche quest'oggi sulle frequenze di Radio Capodistria. Sono Sergio Revelli e come da resto ogni mercoledì e sabato vi tengo compagnia in queste prime ore della mattinata. Oggi nuvoloso, devo dire che è una cosa che mi ha un po' sorpreso stamattina quando mi sono svegliato. Manca il sole, manca il cielo azzurro. Non posso dire che mancano le alte temperature, però vabbè, insomma, dai, ci siamo forse un po' abituati, ma questa giornata nuvolosa mi ha un po' così stupito. Allora, di che cosa parleremo quest'oggi? Parleremo di novità per quel che riguarda i regolamenti della strada, in questo caso imposti dall'Unione Europea per quel che riguarda le macchine, sicurezza, eccetera, eccetera. Poi c'è anche una scuola nuova che è stata inventata nella zona di Comacchio, nel parco del Delta del Po, siamo in Emilia Romagna, una cosa molto molto interessante per quel che riguarda la natura, insomma l'approccio alla natura. Poi, donne, quante amiche avete? E soprattutto quante volte le incontrate? Questa è una cosa importante, scientificamente studiata. Parleremo anche di case in vendita, ma parleremo anche di caldo, appunto vi accennavo prima, perché in effetti in Europa sappiamo che purtroppo ci sono state anche delle vittime per questa ondata di caldo che abbiamo già avuto, speriamo che non si ripetano così intensamente, ma mi sa che sta cosa non ci abbandona. Ma ci sono anche delle soluzioni che possiamo trovare e qualche volta queste soluzioni costano un po' caro e creano anche un po' di problemi. Vabbè, insomma, questi sono alcuni degli ingredienti di questa nostra mattinata che noi passeremo insieme appunto fino alle 10:30 per rinfrescarci un pochino. Boh, diciamo così, dai, idealmente almeno. Ma siccome facciamo un passo anche indietro nella musica, per iniziare proprio un bel tuffo nel passato, loro sono i Toto, sicuramente la ricordate. Questa era Pamela.

Eat Like That, quelli rimasti ovviamente con Superstar qui su Radio Capodistria questa mattina. Allora, vi dicevo che fa caldo, faceva caldo, farà caldo ed è una cosa che ovviamente caratterizzerà tutta questa estate. In Francia anche ci sono stati in effetti dei problemi con il caldo, ma in Francia ci sono stati dei problemi anche con alcuni diciamo clienti un po' così caciaroni che si sono messi a fare un bel po' di casino, diciamolo pure così, davanti a un negozio quando c'è stata una grande svendita, che poi insomma non è tutta sta cosa, una svendita di ventilatori e condizionatori. Erano stati messi qualche giorno fa in alcuni supermercati 200.000, quindi numero limitato come spesso accade, ventilatori e condizionatori dei prezzi un po' più bassi e in effetti insomma particolarmente agognati in questi periodi di grande caldo. E diciamo ci sono state delle resse, dei tafferugli in alcuni di questi, perché ad esempio in uno di questi supermercati a Saint-Germain-en-Laye, che sarebbe ad est della capitale, Parigi, una sessantina di persone si è messa in fila addirittura sin dalla notte precedente per cercare di accaparrarsi uno di questi prodotti. Supermercato aperto, regolamenti battenti alle 8:30 e l'onda umana si è precipitato all'interno tra grida, strattonate, spintoni, risse e in alcuni punti vendita, non solo in quello, è stato necessario pure l'intervento delle forze dell'ordine. Beh, i supermercati dove sono scoppiate risse e tafferugli appartengono alla stessa catena, ovviamente, sapevano che annunciando la vendita di 200.000 ventilatori a prezzi stracciati sarebbe scoppiato il caos, ha detto un cliente, però non hanno pensato a niente per organizzare l'afflusso. Anche se bisogna dire che tutta questa svendita, poi non era che te li regalavano, nel senso, alcuni prodotti infatti partivano da un prezzo iniziale di 199, nella svendita sono stati venduti a 179, cioè vuole di tutta sto casino per 20 euro, oddio, vabbè. Altri, come i ventilatori classici, costavano, ok, soltanto 15 euro, ma non è un prezzo stracciatissimo per un ventilatore. Non tanto da giustificare tutta questa presenza. Ecco, diciamo che ancora prima che il supermercato aprisse i battenti, si erano già registrate delle intemperanze e delle risse tra la fila dei clienti, esasperati pure dai parcheggi pieni e dall'impossibilità di lasciare l'auto. Insomma, i reparti ventilatori in pochi minuti sono stati svuotati di ogni merce esposta. Quindi alla fine la vendita per il supermercato è andata bene, un po' meno per quelli che ci hanno partecipato appunto con queste risse, queste strattonate e l'intervento della polizia. Vabbè, musica italiana per quel che ci riguarda per i prossimi minuti. C'è questa accoppiata Eros Ramazzotti con Max Pezzali, insieme volentieri con Come nei film. Ricordo.

vabbè, c'era la canzone di... già non mi ricordo più, perché alla fine io dimentico le cose da un attimo all'altro. No, era Rauw Alejandro. Era Laura Pausini, anche in una versione Se Fue, in spagnolo, che ovviamente lei apprezza moltissimo come lingua. Bene, noi fra poco daremo lo spazio all'informazione, quella flash delle 8.30, ma intanto c'è questa canzone di Pino Daniele, con... insomma, era una canzone postuma, in effetti, se vi ricordate, dopo la sua scomparsa qualche anno fa, era uscita questa Again.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8.30. Il Comitato parlamentare per gli affari interni e la pubblica amministrazione ha esaminato il rapporto annuale della Polizia relativo al 2025, approvando 12 conclusioni che prevedono tra l'altro la predisposizione di un piano per il ripristino ed il potenziamento dei sistemi tecnici e delle barriere al confine di Stato. Nel corso della seduta, il segretario di Stato al Ministero dell'Interno, Franz Kangler, ha affermato che la polizia versa in una situazione di difficoltà, attribuendo il problema soprattutto alla carenza di personale. Il vice direttore generale della polizia, Mitya Jager, ha indicato tra le principali sfide affrontate lo scorso anno la gestione dei flussi migratori e il mantenimento della sicurezza interna, sottolineando come la pressione lungo il confine sudorientale abbia ridotto la presenza degli agenti in altre aree del paese. Arrivando al vertice NATO in corso ad Ankara, il segretario generale Mark Rutte ha ribadito che la Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per l'alleanza e ha chiesto un aumento della produzione nel settore della difesa. Rutte ha spiegato che essere più preparati sul piano militare serve a scoraggiare possibili aggressioni e a mantenere la sicurezza dei Paesi membri. Dobbiamo essere pronti a combattere per evitare la guerra, ha dichiarato, sottolineando la necessità di attuare i piani decisi nei precedenti incontri e continuare il sostegno all'Ucraina. Nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato una vasta operazione aerea contro più di 80 obiettivi militari in Iran in risposta agli attacchi attribuiti a Teheran contro 3 navi mercantili nello stretto di Hormuz, lo ha reso noto il comando centrale americano. Secondo Washington sono stati colpiti sistemi di difesa aerea, radar costieri e basi missilistiche, oltre a decine di imbarcazioni delle guardie della rivoluzione. Teheran ha condannato i raid definendoli una grave violazione del memorandum d'intesa firmato il mese scorso ed ha promesso azione del memorandum d'intesa firmato il mese scorso ed ha promesso una risposta per tutelare i propri interessi.

0: In vista dell'avvio delle qualificazioni per i Giochi Olimpici Estivi di Los Angeles 2028, il Comitato Olimpico aveva sospeso il Comitato Olimpico Russo nel 2023, dopo che quest'ultimo aveva integrato nella propria struttura organizzazioni sportive dei territori ucraini occupati. L'organismo olimpico ha tuttavia precisato che un'eventuale riammissione degli atleti russi a gareggiare sotto la bandiera e l'inno nazionali sarà valutata in un secondo momento. È tutto per le notizie, le 8:33 minuti.
1: Prima pagina.
0: Apriamo come sempre con la voce del popolo, l'asse Italia-Croazia, decisivo per il futuro dell'Adriatico, intervista al ministro italiano dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. In alto, la Pino Budicin chiede azioni drastiche, il sodalizio rovignese esige un cambio di rotta nella gestione della politica locale, centrale Cittanova celebra il ritorno della Batana, varate due imbarcazioni simbolo del progetto europeo Tofola. Il quotidiano Delo in prima pagina titola Vertice NATO, il premier Janš è arrivato ad Ankara come leader dell'unico paese con una spesa per la difesa inferiore al 2% del PIL. A fine pagina i mondiali in corsa, restano soltanto 8 nazionali e ancora monopattini elettrici senza controlli, polizia, ospedali e vigili del fuoco segnalano un aumento degli incidenti, delle violazioni delle norme e delle modifiche illegali ai veicoli. Il Neunich apre con dove approderà ora Grims. L'eurodeputato dell'SDS Branko Grims potrebbe essere escluso oggi dal suo gruppo politico al Parlamento europeo per i suoi legami con l'estrema destra e per la scarsa etica del lavoro. A fine pagina, Dio tra le lacrime, l'ultimo ballo del Portogallo senza il trofeo più importante. Il quotidiano di Capodistria Primorske Novice in prima titola sarà ancora più difficile riuscire ad avere un medico di famiglia, il centro sanitario di Tolmino chiude in positivo, quello di Idria con una perdita. Di fascia laterale c'è un piromane in azione sul Carso, dichiarato l'alto rischio di incendi. E ancora centrale l'iniziativa civica Nova Gorica, al via la battaglia referendaria per l'eredità della capitale europea della cultura. La stampa ad oltreconfine con il Primorski Dnevnik, il quotidiano della comunità slovena in Italia, vertice NATO tra tensioni ed investimenti. Alle critiche di Trump nei confronti degli alleati si affiancano gli annunci di decine di miliardi di euro per rafforzare le capacità di difesa. A centropagina, incendio distrugge un appartamento a Opicina, 12 residenti sono stati evacuati mentre 3 persone sono state trasportate all'ospedale di Catania. Il quotidiano di Trieste Il Piccolo in prima titola PNRR in regione, assegno il 74,5% degli obiettivi, primi bilanci alla scadenza del 30 giugno, 14.000 progetti attivati sul territorio. A centropagina auditorium Tor Bandena, qualcosa si muove, enti e finanziatori d'accordo sul recupero. Ancora fine pagina, Pordenone legge, prepara un'edizione super apertura con Rushdie, chiuderà Mattarella. Vediamo ancora i quotidiani italiani in prima pagina sul Corriere. Trump scuote il vertice della NATO, il tycoon vede l'amico Erdogan e critica Berlino, Londra e Parigi. Si sono sfilati al forum sulla difesa affari per 50 miliardi. Centrale lo sport mondiale, l'Argentina batte l'Egitto per 3-2 in un grande match. Il rigore sbagliato, poi il gol, Messi il trionfo e il pianto. Infine anche la Repubblica apre con Trump, Meloni sbaglia al vertice NATO di Ankara, il presidente USA attacca, mi piace ma non ci aiuta, deluso dalla NATO, poi annuncia lanciati potenti attacchi all'Iran, la minaccia del ritiro delle truppe dall'Europa, centropagina spionaggio per la Russia, arrestati due ex 007, ancora Egitto avanti 2-0, poi la rimonta, Messi salva l'Argentina e piange. È tutto anche per la rassegna della stampa, ore 8:38 minuti.

0: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
1: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
2: Sono stati consegnati i lavori per la completa ristrutturazione dell'area ristoro del Parco del Cormor. Con l'avvio del cantiere entra così nella fase operativa l'intervento promosso dal Comune di Udine, dal valore complessivo di 1.600.000 euro, che entro un anno restituirà alla città uno spazio verde completamente rinnovato e più funzionale per famiglie, sportivi, giovani e tutti i frequentatori del parco. L'intervento interesserà, come previsto dal progetto realizzato dall'architetto Claudio Menino, l'intera area dell'ingresso principale. Da un lato il recupero e il miglioramento strutturale del padiglione di accesso al parco, il colonnato progettato nel 1993 dall'architetto Roberto Pirzio Biroli, dall'altro la costruzione di un nuovo chiosco dedicato ai servizi di bar e ristoro, accompagnato da nuovi servizi igienici e dagli spazi necessari alla gestione della struttura.
3: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
0: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
4: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
5: Nel singolo che annuncia il suo primo album di inediti dopo quasi 10 anni, Filippo Graziani si ritrova a fare i conti con la tortura di una bellezza da sogno. Povero me.

Povero me, pensa l'uomo che si trova in mezzo ad alcune amiche che si mettono a chiacchierare, a spettacolare magari anche, ma vabbè, comunque a chiacchierare, no, si sente in minoranza. Ma sappiate, care amiche d'ascolto, che c'è stata una ricerca da parte della statunitense Talker Research, che però non è che dà tante spiegazioni, ma tant'è che dice che le donne, per sentirsi davvero vive e in equilibrio, devono vedere le amiche ogni 22 giorni, né un giorno di più né un giorno di meno. Diciamo che non si chiarisce però il perché il confine sia fissato proprio in quel numero. Quindi non c'è una spiegazione matematica o psicologica dettagliata, però il messaggio che danno è chiaro, perché tra impegni, lavoro e famiglia, le donne non dovrebbero trascurare le proprie relazioni. E in particolare, diciamo, appoggiandosi anche ad altre indagini, è emerso che le amicizie femminili sono spesso caratterizzate da maggior supporto emotivo e condivisione rispetto ad altri tipi di legami, uomo-donna, uomo-uomo, eccetera, cioè le amicizie, eccetera, no? Ecco, studi di lungo periodo comunque, ce n'è uno ad esempio della Harvard Study of Adult Development, ci lavora, pensate, dal 1938, confermano che le relazioni di qualità migliorano il benessere, cioè contano i rapporti significativi, non l'isolamento. Diciamo che resta il dubbio sull'utilità di fissare una frequenza precisa per gli incontri tra le amiche, perché insomma coltivare legami autentici fa bene con o senza un calendario alla mano, per cui insomma poco importa pensare quanti giorni sono passati dall'ultimo incontro, però diciamo che potrebbe essere una buona media, diciamo un limite da non superare poi di gran lunga, e quindi organizzate, care amiche, più volte questi incontri tra donne, ecco, diciamo, per non trascurare le vostre relazioni, e considerate, diciamo, questa media di 22 giorni per stare meglio, ma non invitate uomini, perché non è la stessa cosa. Questo forse l'avete già capito di vostro, in effetti. Va bene, buona mattinata anche a tutte le amiche d'ascolto. C'è la musica dei BTS adesso e questa è la loro Swim.

Romanticismo allo stato puro da parte di Arisa e la sua Il tuo profumo. Fra poco l'informazione sul traffico, ciò che succede sulle autostrade del nord-est italiano in questo momento, speriamo nulla di grave, e poi torneremo insieme per la nostra mattinata fino alle 10.30, ma intanto c'è Holly Humberstone e la sua To Love Somebody.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla tangenziale nord di Pavia. Sono possibili disagi per un incidente in uscita allo svincolo di Castelfranco per entrambe le provenienze. Per traffico intenso si viaggia lentamente sulla 4 Padova-Venezia in direzione Milano tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre tra la rotatoria Miranese-Castellana verso Trieste. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sabato 11 luglio, campionati italiani Gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnane Riviera e Buia. Un evento di P66.
3: Vieni a vivere l'emozione.
4: I saldi estivi sono fantastici, ma al Grand Shopping Belforte non ci accontentiamo. Arriva lo Shopping Day. Domenica 12 luglio fai acquisti per almeno 50 euro e recati al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, Monfalcone.

Harry Styles, American Girls. Parliamo di ragazze americane, ma in questo caso trasferite a Londra, lo sappiamo, parliamo di Madonna, di cui tanto si parla ultimamente per l'uscita del nuovo album Confessions on a Dance Floor, versione 2, Confessions 2, dove ripropone praticamente vecchie canzoni del suo passato. Insomma, è stata tutta una serie di eventi anche per presentare sta cosa. Adesso è stata in esclusiva intervistata per la copertina di Vogue Italia di questo mese e ha aperto le porte della sua casa di Londra per un video che accompagna ovviamente l'uscita della rivista, in cui racconta le sue abitudini familiari e anche gli oggetti a cui è più legata. A parte che ho sentito dire che voleva vendere questa casa di Londra, vabbè, comunque lei confessa di preferire a tutte le stanze che ha quella da bagno. Quindi vuol dire che ci passa tanto tempo, in effetti potrebbe anche essere questo il motivo. Mostra anche uno dei suoi quadri più amati, l'autoritratto di Frida Kahlo, pensate. Poi passa ai corridoi, diventati cabine armadio, ci mancherebbe. L'artista parla poi degli oggetti di famiglia che ha a cuore, ad esempio il rosario di legno, che era stato della nonna e poi della madre, il profumo della madre preferito, Fracasse di Robert Piguet, e i biglietti scritti dalle figlie quando erano piccole. Beh, insomma, buona mamma in questo caso, no? Chi è che non ha questi biglietti scritti dai figli e dalle figlie, no? Nella camera da letto poi invece si vedono i libri sul comodino, una coperta realizzata all'uncinetto dalla figlia Esther e una piovra di peluche che le è stata regalata dalla sorella, chiamata Ottavia, come, pensate, l'infermiera che le fu di sostegno durante il suo ricovero in ospedale. Quindi, diciamo, si conosce un aspetto, o meglio, qualche aspetto un po' meno noto della cantante, appunto in questo video in cui si vede la sua casa di Londra, che l'hai tanto amato, perché alla fine, insomma, ha voluto tanto trasferirsi per abbandonare gli Stati Uniti e vivere in un contesto un po' più tranquillo. Beh, scegliendo Londra, insomma, la tranquillità potrebbe essere quasi una contrapposizione, ma invece evidentemente rispetto a Los Angeles dove abitava prima, o Chicago dove era nata, è forse molto molto meglio. Detroit era nata, di la verità. Va bene, continuiamo con la musica per quel che ci riguarda. Questo è Jungle e la sua Carry On.

Don't Make Me Love You da parte di Lizzo qui su Radio Capodistria, a 9:11 minuti in questo preciso istante, in questa mattinata, in questo 8 del mese di luglio, nuvoloso, vi dicevo stamattina, coperto il cielo, insomma ci salva un pochino dai raggi del sole che in effetti ultimamente ci hanno riscaldato abbastanza, ma non è finita qua, perché leggevo che le previsioni parlano di un aumento ancora delle temperature, in particolare proprio tra oggi e domani. Ecco, poi qualche pioggia nella serata o nella giornata, non so ben capito, ogni volta che guarda il meteo, sapete quegli orari, no? Quelli che vi danno gli orari in cui pioverà, cioè mai cosa più sbagliata, in effetti è un po' complicato prevedere l'ora, no? Effettivamente, però no, ci provano, lo scrivono, e quindi questo orario ogni volta cambia, per sabato qualche pioggia anche dalle nostre parti, quindi anche qui sulla zona costiera, però vedremo appunto quando e se succederà. Vabbè, insomma, comunque per adesso per noi è una buona giornata questo mercoledì, ed è Song of the Future la canzone che ascoltiamo da parte degli U2.

0: normale.
1: Dito nella piaga che fastidio, direttamente dal Festival di Sanremo di quest'anno. Prossimo anno alcune novità già annunciate da Stefano De Martino e sembra che ci sarà questa serata proprio dedicata alla selezione della canzone per partecipare, affinché appunto si possa trovare la canzone partecipante all'Eurovision Song Contest edizione 2027. Non è che sarà appunto il vincitore di Sanremo automaticamente, tranne sue defezioni, ma sarà proprio una serata particolare per sceglierlo. Ma intanto, Rai.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. Nel quadro del vertice NATO in corso ad Ankara, la Corea del Sud ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti non letali destinati all'Ucraina per un valore di 100 milioni di dollari. Seul ha ribadito il proprio sostegno a Kiev e alla comunità internazionale negli sforzi per porre fine al conflitto con la Russia. Il consigliere per la sicurezza nazionale sudcoreano Ri Sung-yak ha dichiarato che il paese continuerà a contribuire per favorire il ritorno della pace e della normalità in Ucraina. Sono iniziate nella città santa sciita di Najaf in Iraq le cerimonie funebri per la guida suprema iraniana Ali Khamenei e per quattro membri della sua famiglia. Il corteo funebre, al quale hanno preso parte migliaia di persone, è partito dall'aeroporto di Najaf ed ha raggiunto il santuario dell'imam Ali, considerato uno dei luoghi più sacri dell'Islam sciita, dove sono state collocate le bare per la cerimonia religiosa. Le esequie proseguiranno nel corso della giornata verso Karbala, altra città simbolo per gli sciiti, prima del trasferimento delle salme in Iran. La cerimonia di sepoltura è prevista domani a Mashhad. Per l'occasione il governo iracheno ha proclamato una giornata festiva nazionale. La leader dell'estrema destra francese, Marine Le Pen, ha annunciato che si candiderà alle elezioni presidenziali del prossimo anno, nonostante la conferma da parte della Corte d'Appello della condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici del Parlamento europeo. Intervistata dall'emittente TF1, Le Pen ha dichiarato che presenterà ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che ciò sospenderà gli effetti della sentenza. Condurrò la campagna elettorale senza il braccialetto elettronico, ha affermato. La Corte d'Appello ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per l'impiego irregolare di assistenti parlamentari tra il 2004 ed il 2016, ritenendo che, pur essendo retribuiti con fondi del Parlamento europeo, svolgessero in realtà attività per il partito Rassemblement National. La FIFA discuterà della possibilità di revoca del divieto che impedisce alle nazionali russe di partecipare alle competizioni internazionali, lo riferisce l'emittente britannica Sky News, secondo cui il tema sarà affrontato alla luce della recente decisione del Comitato Olimpico Internazionale di allentare in larga misura le sanzioni nei confronti degli atleti russi. Le nazionali russe erano state escluse da tutte le competizioni internazionali marzo 2022, in

I romantici, Tommaso Paradiso, questa mattina su Radio Capodistria. Parliamo di novità che riguardano l'amore per la natura, diciamo pure così. C'è infatti e nasce da poco una nuova iniziativa che riguarda il bird watching, cioè la possibilità di ammirare l'avifauna, un po' quella magari che si conosce un po' meno, perché c'è l'utilizzo pure della tecnologia. C'è una scuola proprio per questo, appunto vi accennavo, che è una novità in sé proprio per l'utilizzo della tecnologia che sfrutta l'ottica con intelligenza artificiale per il riconoscimento automatico degli uccelli attraverso il sistema AX Vision. Tutto questo nasce a Comacchio, nel parco del Delta del Po, siamo in Emilia Romagna. Un progetto presentato proprio venerdì scorso a Comacchio, che nasce appunto in questo parco del

delta del Po, che è una delle principali aree europee per la conservazione e l'osservazione dell'avifauna, promossa dal parco stesso e dalla Swarovski Optic Italia, patrocinio dell'associazione EBN Italia, propone praticamente un'offerta formativa strutturata nei campi dell'osservazione dell'avifauna e dell'ornitologia, quindi per appassionati è una cosa veramente da non perdere. Corsi disponibili in presenza e anche personalizzati, che comprendono corsi base gratuiti dedicati all'identificazione degli uccelli con questa intelligenza artificiale, quindi specie, forma, proporzioni, colorazione, con l'utilizzo appunto di strumenti come LeBird e il riconoscimento dei canti, anche questo esiste. E poi ci sono dei corsi avanzati, in questo caso però a pagamento, che approfondiscono ecologia, migrazioni, tecniche di identificazione in diversi habitat e bioacustica. La location non è proprio indifferente, perché nel delta del Po emiliano-romagnolo sono state osservate quasi 350 specie di uccelli negli ultimi 50 anni e circa 150 sono nidificanti e oltre 170 sono svernanti. Ci passano l'inverno, per capirsi, no? Ecco, l'area è riserva della biosfera dell'UNESCO e comprende numerose zone umide riconosciute di importanza internazionale dalla Convenzione di Ramsar. Tra le specie che si possono ammirare da quelle parti, adesso anche grazie a questo nuovo corso di birdwatching, il fenicottero maggiore, la spatola, il cavaliere d'Italia, la vocetta, il fraticello, l'airone rosso, e queste sono soltanto alcune, e ce ne sono veramente tantissime altre. Se vi capita di andare da quelle parti, prendete nota di questa iniziativa, partecipate magari ai corsi base se avete la possibilità di passare qualche giorno da quelle parti, e quindi approfittate di questa idea per conoscere un po' meglio l'avifauna della zona, perché è sempre una cosa bella bella bella da vedere. Bene, musica per noi, c'è Senna Spyro e la sua The Visitor.

0: di te.
1: Cioffi e Noemi con farfalle nello stomaco. Quante volte nella vostra vita le avete sentite, le avete percepite le farfalle nello stomaco? Vi hanno fatto girare la testa pure, no? Può succedere. Può succedere. Una volta, due volte, di più. I più fortunati oppure quelli più indecisi, diciamo pure, potrebbe essere anche questa la motivazione per questa ripetizione dell'effetto farfalle nello stomaco. 9:47 minuti, ci sono anche Bob Sinclair e questa è la canzone che ha proposto e ha prodotto insieme a Chisa con la riproposizione di un brano, insomma, degli anni 80, era I Can't Wait. Noi ce l'ascoltiamo questa mattina, un po' di botta di vita giusto per affrontare al meglio la giornata.

Dovete viaggiare nel vicino Friuli Venezia Giulia? Siete già in viaggio nei Friuli Venezia Giulia sulle autostrade? Beh, insomma, c'è il solito appuntamento fra poco a cavallo dell'ora con la viabilità appunto sulle autostrade da quelle parti. Noi torneremo insieme, saremo insieme fino alle 10:30 anche oggi, ma intanto Arlo Parks.

0: Radio Capodistria.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: E State Freschi, la trasmissione musicale estiva di Radio Capodistria. Vi rinfrescherà dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 18.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Padova-Venezia si procede lentamente per un incidente tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13 Bologna-Padova in direzione Milano. Anticipiamo che per lavori questa sera dalle ore 21 fino alle ore 6 di domani mattina sulla 4 Brescia-Padova verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggio. Viaggiando è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: I saldi estivi sono fantastici, ma al Grand Shopping Belforte non ci accontentiamo. Arriva lo Shopping Day. Domenica 12 luglio fai acquisti per almeno 50 euro e recati al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, Monfalcone.
4: Sabato 11 luglio, campionati italiani gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
5: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
4: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
5: Vieni a vivere l'emozione.

0: della settimana.
1: Nel 2025 Tom O'Dell veniva universalmente lodato per il suo album A Wonderful Life, e una delle tracce di quel disco, Can Old Lovers Ever Be Friends, ora viene ripresa, ritoccata e rimmaginata insieme ai suoi amici Lumineers. Diventa Old Lovers e propone comunque quell'eterna domanda: da ex amanti ad amici, sarà mai possibile?

0: La musica digestiva di Radio Capodistria. Ogni venerdì alle 13 con un menù musicale diverso, preparato e condito da Miriam Monica.
1: Bon appétit.
0: Bon voilà, bon ascolti.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

Da ieri, dal 7 di luglio, ci sono delle novità per quel che riguarda le macchine in Europa. Tutte le auto di nuova immatricolazione nell'Unione Europea dovranno essere dotate di quello che loro chiamano, per darci giusto un po' così, Emergency Stop Signal. Sarebbe praticamente quello che già si vede in certe macchine, però è quello che qualcuno poi lo fa invece manualmente accendendo le quattro frecce, no? È un sistema che fa lampeggiare rapidamente le luci di stop posteriori in caso di frenata d'emergenza, come ad esempio una coda, una cosa così. Cioè, è una cosa che molte persone fanno in effetti, accendendo le quattro frecce quando c'è un ingorgo improvviso, un imbottigliamento improvviso, per cui c'è una frenata brusca, soprattutto sulle autostrade e cose del genere, no? Adesso invece sarà automatico per le macchine. Tutto ciò rientra nel regolamento UE 2019-2144 sulla sicurezza generale dei veicoli e punta ovviamente a ridurre il rischio di tamponamenti, dagli incidenti più frequenti ovviamente sulle strade europee. Allora, è un sistema che non è che ci vuole poi tanto, no? Si capisce che si attiva automaticamente quando un veicolo dalla velocità superiore ai 50 km orari registra una decelerazione molto intensa o magari anche l'intervento dell'ABS in casi estremi. In queste condizioni gli stop posteriori non restano accesi in modo fisso, che possono magari passare inosservati in un contesto, ma lampeggiano rapidamente per attirare prima l'attenzione di chi segue e quindi aumentare il tempo di reazione del conducente. Secondo le stime tecniche, il segnale luminoso d'emergenza può ridurre i tempi di reazione fino a circa 0,2 secondi, che è un margine che velocità autostradali o extraurbane in genere può tradursi anche in alcune decine di metri in più per frenare, no? E quindi evitare l'impatto con un pedone, un'altra vettura, eccetera. Il sistema si disattiva quando la decelerazione torna sotto la soglia di emergenza o quando termina l'intervento dell'ABS. In quel caso il freno funziona, cioè le luci del freno funzionano normalmente. Allora, questa è una novità per tutte le auto di nuova immatricolazione. Ovviamente non comporta degli obblighi per chi possiede già un'auto adesso. Non sarà necessario installare nuovi dispositivi su quelli già circolanti, no? La nuova regola riguarda soltanto quelle appunto immatricolate per la prima volta a partire da ieri praticamente. Questo ESS completa, diciamo pure, quel sistema, il pacchetto di sistemi ADAS che progressivamente sono stati resi obbligatori dall'Unione Europea, insieme ad altri dispositivi come ad esempio la frenata automatica d'emergenza, l'assistente intelligente della velocità, il mantenimento della corsia, il monitoraggio della stanchezza del conducente, la scatola nera, la telecamera, sensori posteriori, insomma predisposizione per l'alcol lock, tutta una serie di cose che sono state implementate nelle nuove macchine che appunto le trovate appunto nelle nuove vetture di nuova immatricolazione e che dovrebbero, e questa ovviamente è la speranza ma poi anche diventa la realtà, migliorare la sicurezza sulle strade e le autostrade. Bene bene, buon viaggio quindi, mi raccomando abbiate comunque tanta pazienza e prudenza nella guida. E la buona mattinata e l'augurio appunto che vi faccio ancora qui dalle frequenze di Radio Capodistria.

Abbiamo terminato la nostra mattinata anche per questo mercoledì, per questo 8 del mese di luglio. Vi auguro un buon proseguimento di questo mercoledì e ci risentiamo sabato mattina, sempre dalle 8 alle 10.30. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli. Ciao ciao!

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. Il Consiglio di Radio Televisione Slovenia ha annullato la seduta prevista per oggi, nella quale avrebbe dovuto esaminare la bozza di revisione del piano programmatico e produttivo per l'anno in corso. La direzione dell'emittente ha ritirato il documento dopo che la Commissione Finanziaria del Consiglio non ha espresso il proprio consenso alla proposta. La revisione era stata predisposta in seguito al mancato trasferimento di parte dei finanziamenti previsti dal bilancio statale. Secondo la bozza, i ricavi sarebbero scesi a 161,1 milioni di euro, con un disavanzo previsto di 2,4 milioni. Il documento prevedeva inoltre modifiche al piano editoriale, tra cui una riduzione delle prime visioni straniere, il ridimensionamento dell'offerta di intrattenimento e la cancellazione di 20 dirette sportive. Intervenendo al suo arrivo al vertice dell'alleanza di Ankara, il segretario generale della NATO Mark Rutte ha definito assolutamente necessari gli attacchi lanciati nella notte dagli Stati Uniti contro obiettivi in Iran. Secondo Rutte, l'azione militare americana rappresenta una risposta alla violazione della tregua da parte di Teheran, che martedì aveva attaccato navi mercantili nello stretto di Hormuz. Le forze statunitensi hanno colpito decine di obiettivi in territorio iraniano, tra cui diverse imbarcazioni della Guardia Rivoluzionaria, in risposta agli attacchi contro le navi commerciali nello stretto. Secondo il comando centrale delle forze armate statunitensi, le azioni iraniane rappresentano una violazione del cessate il fuoco e costituiscono una minaccia alla libertà di navigazione. Anwar Gargash, consigliere senior del presidente degli Emirati Arabi Uniti, accusa l'Iran di non essere in grado di rispettare gli accordi per la de-escalation con gli Stati Uniti. In un post su X citato dal Times of Israel, Gargash ha affermato che gli attacchi recenti dimostrerebbero l'incapacità di Teheran di abbandonare la logica dell'escalation. Gli Stati Arabi del Golfo non possono continuare a essere bersaglio delle oscillazioni dell'Iran tra tensione e ricerca di stabilità e pace, ha dichiarato il funzionario emiratino. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme sulle prossime ondate di calore in Europa e invita i paesi a rafforzare i piani di emergenza. Secondo il direttore regionale Hans Kluge, meno della metà degli stati europei dispone di strategie adeguate per proteggere la popolazione dagli effetti del caldo estremo, con temperature previste fino a 43 gradi in alcune aree del sud Europa. L'OMS sottolinea la necessità di sistemi di allerta, interventi per le fasce più vulnerabili e un migliore coordinamento tra autorità sanitarie e istituzioni. I dati preliminari indicano che nell'ultima ondata di caldo si sono registrati oltre 4.000 decessi nell'Europa occidentale. Le 10.33 minuti è tutto per le notizie di Radio Capodistria.

0: I saldi estivi sono fantastici, ma al Gran Shopping Belforte non ci accontentiamo. Arriva lo Shopping Day. Domenica 12 luglio fai acquisti per almeno 50 euro e recati al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, in via Poker 1, Monfalcone.
1: Polvere, passione e gloria. Sabato 11 luglio la storia del ciclismo si scrive in Friuli. Arrivano i campionati italiani Gravel.
2: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
1: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia.
2: Terra di rinascita, paradiso delle due ruote.
1: Un evento targato DP66.
2: Sabato 11 luglio, vieni a vivere l'emozione.
1: Tricolori Gravel, Gran Premio Enzo Cainero. Il grande spot in un territorio spettacolare.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Padova-Venezia si procede lentamente per un incidente tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13 Bologna-Padova in direzione Milano. Anticipiamo che per lavori questa sera dalle ore 21 fino alle ore 6 di domani mattina sulla 4 Brescia-Padova verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggio. Viaggiando è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: I saldi estivi sono fantastici, ma al Grand Shopping Belforte non ci accontentiamo. Arriva lo Shopping Day. Domenica 12 luglio fai acquisti per almeno 50 euro e recati al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, Monfalcone.
3: Sabato 11 luglio, campionati italiani Gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
4: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
3: Gemona del Friuli, Magnane Riviera e Buia. Un evento di P66.
4: Vieni a vivere l'emozione.
5: Nella nostra comunità. Uno sportivo al mese.
6: Ben ritrovati dalla Lara Dercic per una nuova puntata dedicata agli sportivi della comunità nazionale italiana. Non solo professionisti o ex campioni, giornalisti sportivi affermati o dirigenti sportivi della CNI ai nostri microfoni, ma anche giovani che stanno costruendo il loro sogno passo dopo passo con passione, tenacia e tanto entusiasmo. Nostro ospite è Luca Angelini di Ancarano, che pratica diverse discipline sportive tra cui judo e kayak, dove gareggia nelle categorie juniores ottenendo ottimi risultati, che affronta ogni sfida con grinta e determinazione anche quando la vita gli mette davanti qualche ostacolo in più. Scopriremo insieme anche a mamma Martina come riesce a conciliare scuole e allenamenti sempre con il sorriso e una grande forza di volontà, perché lo sport è proprio questo: energia, coraggio e voglia di superare i propri limiti.

0: Sono Luca Angelini, sono nato il 18 ottobre del 2011 e frequento la nona classe nella scuola Pierpaolo Vergerio il Vecchio, Capodistria. Pratico judo e kayak.
1: Ti piace fare tanto sport?
0: Sì, mi piace fare basket, calcio, cioè con gli amici faccio tante cose, pratico tanti sport diversi. Quello che si trova, se abbiamo una palla da calcio, giochiamo a calcio in cortile. Da pallavolo giochiamo a pallavolo, andiamo anche in bici intorno, corriamo e diversi sport anche a scuola si fanno diversi sport. Mi piace anche sciare con la famiglia, con mia sorella, anche con gli amici in estate andiamo al mare, poi con diversi amici andiamo anche a pescare in tutta la stagione, inverno, estate, si pescano diversi pesci.
1: Un super sportivo, ma a scuola cosa ti piace di più? Le materie?
0: No, le materie non ho quelle specifiche che mi piacciono di più o di meno, forse un po' di meno fisica, chimica. Mi piace la matematica quando lo capisco, lo sport quando non corriamo, perché non è che è impegnativo, solo che non hanno voglia, cioè non abbiamo voglia, è meglio giocare a calcio, basket o pallavolo.
1: Quando hai iniziato e perché soprattutto a fare judo?
0: Ho iniziato in prima classe, il papà mi parlava tanto dello judo, che è un bel sport, che dovrei provare, praticarlo. All'inizio non mi piaceva tanto, ma dopo un po' di allenamenti ho capito che ci sono tanti amici, che c'è buona compagnia, che anche lo sport da solo, che è bello, divertente. E dalla prima classe elementare ho iniziato a praticarlo fino ad ora. E secondo me lo praticherò ancora un paio d'anni.
1: Quindi ti vedi continuare a praticare questo sport? A che club sei affiliato? Come ti alleni? Chi sono i tuoi allenatori? Poi abbiamo sentito, insomma, c'è anche una medaglia d'oro con la quale ti alleni, una medaglia d'oro olimpica. Luca, raccontaci un po' di questa tua esperienza.
0: Il mio club è il Judo Club di Ancarano. Adesso il judo lo pratico più a Isola che ad Ancarano, perché ad Ancarano ci sono i ragazzi più giovani, più piccoli, e non ho con chi praticarlo bene. Insomma, lo faccio ad Isola, ho anche altri amici, vado più o meno 2 o 3 volte alla settimana ad Isola, mi porta il padre o la madre, e là lo pratico con l'allenatore Yasha e Istok. Istok era l'allenatore di Andrea Leschi, che ha ricevuto la medaglia d'oro agli Olimpiadi a Parigi. E anche ho fatto qualche allenamento con Andrea Leschi. E sì, ho dei allenatori buoni e anche compagni e amici. Secondo me, se mi impegnerò bene, arriverò lontano.
1: Il tuo sogno qual è per quanto riguarda lo sport?
0: Se guardiamo lo sport, avere buoni risultati a gare abbastanza importanti, diciamo europei, mondiali, anche forse un giorno alle Olimpiadi.

0: E lasciamo per un attimo Luca e andiamo da mamma Martina. Tutti molto sportivi, i ragazzi di casa Angelini.
1: Nella famiglia ci sono tre ragazzi, due ragazze e un ragazzo, Anna, Luca e Tina. E sì, veramente tutti e tre praticano delle discipline sportive. E perché? Perché? Perché è sano che si muovino, che facciano qualcosa di sportivo, soprattutto in questi tempi dove è difficile che si stacchino da tutti questi dispositivi elettronici, e anche a scuola sono, insomma, fanno una vita sedentaria più o meno, no? È così che già da piccoli li abbiamo inseriti nelle diverse associazioni sportive. E come abbiamo scelto? La più grande, Anna, lei già a casa da piccola aveva queste gambe lunghe, correva, si muoveva e così via, e l'abbiamo messo già prima della scuola elementare nel club di atletica, e pratica finora ancora, che già ha 16 anni, quindi continua a praticare, così che abbiamo, insomma, ha scelto anche lei quella volta, e si vede che ha scelto bene, così che continua. Poi Luca, lui invece ha iniziato 2 anni con il calcio già nella scuola materna, però poi ha passato al judo, e che continua a fare anche oggi, è anche abbastanza bravo, si impegna. E poi un paio di anni fa, tipo 5 anni fa, ha iniziato a praticare anche kayak. Così che sì, lui proprio così, da un svago estivo è diventato una disciplina sportiva che gli piace, la segue e anche ha dei ottimi risultati, ottiene. E poi la più piccola, Tina, non voleva fare nessuna delle attività che facevano la sorella e il fratello, e siccome già da piccola si arrampicava sugli alberi e così via, abbiamo detto dai, forse proverai a fare l'arrampicata, e così lei pratica l'arrampicata.
0: Anche perché adesso l'arrampicata, ecco, è molto di moda in Slovenia, per avere questa grandissima campionessa che è Jana Gambrit, è un po' anche, come dire, un idolo per tanti ragazzini che iniziano anche a fare questa disciplina.
1: Sì, sicuramente anche per lei era forse importante anche la Jana, che era molto, insomma, è ancora molto brava, e addirittura nell'anno quando l'abbiamo iscritta c'era una fila d'attesa, no? Perché c'è molta richiesta da parte dei genitori e dei bambini di praticare questo sport, e le possibilità sono limitate anche coi mentori, così che abbiamo proprio, eravamo in lista d'attesa, e poi ci hanno, quando un posto si è liberato, siamo stati chiamati, così che non so, da un paio d'anni che pratica l'arrampicata e gli piace ancora, insomma, gli piace, si diverte, ha fatto delle amicizie e così via.
0: Per quanto riguarda genitori, nonni, zii, parenti, qualche sportivo appassionato, diciamo, i ragazzi hanno iniziato da zero?
1: Ma da zero, così non so se proprio si sono riferiti a qualche parente. Sicuramente ci sono già le cugine dei miei figli, erano sportive da adolescenti, per dire, no? E anche un cugino faceva calcio anche a livello professionale, ma non so, così i ragazzi anche giorno d'oggi si spera che praticano qualche sport, e i genitori siamo contenti che piaccia a loro, e che noi ci organizziamo in qualche modo di portarli agli allenamenti, di andare a prendere, perché con 3 ragazzi sicuramente siamo sempre in strada, no? Però insomma è importante, se a loro piace, anche di stargli accanto, e anche quando ci sono forse dei momenti che non hanno voglia di andare, un po' di spronarli, così via, no?
0: Quanto è impegnativo organizzare trasporto, allenamenti, 3 discipline diverse, qualcuno si allena qui ad Ancarano, qualcuno è anche, immagino, a Capodistria. Logisticamente come vi organizzate? La famiglia come si organizza, Martina?
1: Sì, è un progetto di tutta la famiglia, di familiari, dei nonni, delle cugine, dei zii, no? Sì, a parte gli scherzi, comunque sì, sicuramente impegnativo. Luca adesso va già, insomma, va al kayak club a Santa Caterina in bicicletta. se c'è brutto tempo si organizza lui bene con qualche passaggio. E invece Anna anche dopo scuola rimane qualche volta a Capodistria da sua cugina, da sua zia, e poi l'andiamo solo a riprendere alla fine. Ma comunque sì, ci sono giornate che io, che lavoro anche a Capodistria, sono anche 4 volte poi ancora a Capodistria, no? Per dire, però così è, questo è l'impegno di questo periodo, finché non hanno la propria patente, se vorranno ancora praticare sarà più facile.
0: Torniamo al nostro protagonista, Luca Angelini, classe 2011, judoka. A quali gare hai partecipato, Luca? Quali sono i tuoi migliori risultati? E poi soprattutto, come affronti le gare prima di scendere sul tatami, le tue mosse migliori?
2: Allora, le gare ho fatto in Slovenia, Croazia ed Italia. Per il prossimo anno con il mio allenatore abbiamo guardato che forse andremo anche in Francia e Spagna. Si guarda le categorie, si guardano per l'anno e per il peso, da tanti chili a tanti, e per i due anni mettono insieme. L'ultima gara con un buon risultato ero a Udine, sono arrivato primo nella mia categoria, e se no anche gli scorsi anni che ho cominciato nel 2019, ho incominciato a gareggiare per il judo club di Ancarano. La prima gara mi ricordo che era a Gorizia e sono arrivato secondo, e già con la motivazione che se sei sul podio hai la motivazione di andare avanti e di fare allenamenti e andare anche alle gare, no? Sì, il più grande stress, l'adrenalina ti sale quando, ad esempio a me, gli ultimi 5 minuti che prima che devo salire sul tatami, la senti l'adrenalina, ti inizia il cuore, ti inizia a battere forte, e quando vai sul tatami, sì, quando affronti l'avversario, all'inizio pensi che non lo potrai mai vincere, perché sono... tante volte sono più alti, sembrano più forti, questo. Quando vedi un po' cosa fanno, che mosse è quello, come dire, li calcoli un po', poi sai cosa, che mosse puoi fare, ti possono riuscire, che mosse per vincere, e lo devi un po' analizzare, si può dire, no? E anche il prossimo anno, dopo gennaio, del 1° gennaio puntiamo in alto per i risultati, per il campionato nazionale della Slovenia e anche altre, anche in Croazia, in Italia, ma specialmente per il campionato nazionale della Slovenia puntiamo in alto per ricevere più punti possibili, andremo a più gare. Quando sei più piccolo, se non sbaglio fino ai 12 anni o 10, le gare durano 2 minuti o più. Vinci se l'avversario lo butti a terra sulla schiena, se sono 20 punti, e con 20 punti vinci con il lippon. Poi se lo butti sul fianco e il vazari, che sono 10 punti. E poi adesso hanno messo, da quest'anno hanno rimesso dentro il yuko, che è un punto, se lo butti sul fianco pancia là in mezzo è un yuko, oppure puoi buttarlo sulla pancia, metterlo sulla schiena e tenerlo sulla schiena per 20 secondi. Ci sono diversi modi, no, per vincere, ma a me per vincere tante persone sanno fare solo, sono destri, sanno fare le tecniche solo alla parte destra, e io ho questo vantaggio che il mio allenatore mi ha imparato già da piccolo le tecniche a sinistra e so fare tutte e due, e quando l'avversario ti prende con la parte destra, ti attacca, tu puoi fare il contrario, lo puoi contrare con la parte sinistra, ma non tutti lo sanno fare, perché se sono destri fanno solo le cose destre, se sono mancini fanno solo le parti mancine. Se sai fare tutte e due hai tanto vantaggio e più possibilità di vincere.
0: Abbiamo parlato molto di judo, adesso tocca al kayak che tu pratichi da diversi anni. Quando hai iniziato e che risultati hai raggiunto fino ad oggi, Luca?
2: Alla terza classe della scuola elementare mi ricordo che un amico mi ha invitato se vorrei venire con lui di estate per non far niente a casa, di venire un po' a muoversi, a praticare uno sport marino, cioè sulle acque. E mi ha invitato se vorrei venire a provare e ho detto di sì e sono andato a provare, mi piaceva molto come sport, anche molti amici gentili, anche gli allenatori sono molto gentili e anche era molto bello, avevi l'allenamento e poi ti facevi con tutti il bagno e ti divertivi insomma. E dopo l'estate ho detto che vorrei praticarlo ancora, ma facevo judo e poi 2 anni ho smesso. E poi dopo 2 anni ho chiesto ai genitori se potrei rifare kayak e mi piaceva tanto e ho continuato e adesso tutto sommato faccio da 5 anni kayak e anche al kayak ho dei risultati belli, buoni. Devo dire quest'anno ero in K2 con il mio amico Tjaž, eravamo primi al campionato sloveno. E alle tutte e 3 distanze a 200 metri, 500 e 1 chilometro e anche con i punti sommati che li raggiungi per tutto l'anno ricevi anche una coppa per il miglior punteggio raggiunto e anche con lui ho ricevuto un buon risultato. In K1 era un po' più così perché facevo anche judo, dovrei allenarmi in uno sport, no? Se ti alleni in 2 sport è più difficile raggiungere in tutti e 2 i sport risultati buoni, ma in K1 ero 4º, 2º, anche 1º, ma era più difficile, devo dire. Anche con la ragazza in K2, con Zaria, eravamo alla fine 2º con i punti e... sì, anche con lei abbiamo ricevuto una coppa e quest'anno abbiamo portato a casa 2 coppe.
0: Bravissimi, quindi riesci a conciliare tutto, allenamenti, judo, allenamenti, kayak, scuola?
2: Cioè, devo dire così, ce la faccio fino a un certo punto. Di estate c'è la pausa di judo, si pratica il kayak e si pratica 2 allenamenti al giorno, di mattina e di pomeriggio. E al kayak c'erano più amici e mi piace di più perché non so come spiegare, c'è più motivazione.
0: Chi sono gli idoli sportivi di Luca Angelini?
2: Seguiamo il basket, mi piace Luca Doncic perché il mio stesso nome, gioca per la Slovenia, e mi sembra molto anche la sua storia. Poi se guardiamo lo judo, anche Andrea Leschi, perché ho lo stesso allenatore e se lei poteva, da allenatore Stojbavić, poteva arrivare a dei risultati così importanti, o... una motivazione in più per che potrei anch'io ricevere questi risultati. Tifo per il Milan e per la Barcellona. Yamal mi piace e diversi calciatori, anche adesso che Luka Modric è venuto nel Milan, anche perché è il mio nome. Se guardiamo il ciclismo, mi piace Tadej Pogacar. Guardavo tutto il Tour de France, il Giro d'Italia. Poi mi piace anche, guardo i salti con i sci, Peter Preutz, Nika Preutz, la sorella. Poi anche quando guardo il motocross, The Wolf mi piace, Sasha Kulen, sì, anche lo sloveno Tim Geiser, anche Legenfelder mi piace.

0: che tornerò a disegnare e ti guarderò.
1: Sì, sicuramente è difficile gestire tutto, due discipline sportive e poi anche la scuola, ma da 3 anni, da quando Luca ha il diabete, diabete di tipo 1, e ci hanno consigliato, e anche si legge che molto per questi ragazzi che hanno questo disturbo, diciamo, è molto consigliabile praticare il più possibile lo sport, movimento, qualsiasi tipo, e quindi anche da questo punto di vista, insomma, noi genitori, io e il mio marito, lo sproniamo di fare sport, anche se può anche qualche volta un po' mancare il tempo per la scuola, no? Anche se sì, devo dire che lui da solo riesce a gestire abbastanza bene tutte le cose, no? Sia lo svago, lo sport e la scuola. Speriamo, no, che vada avanti anche in futuro così.
2: Quindi Luca?
3: Sì, il diabete è un meno per lo sport, anche perché l'energia proviene anche dai zuccheri e quelli che hanno il diabete non lo possono mangiare, ma non è un meno, è anche un più, perché mangi più sano e ti alimenti meglio, dormi meglio e tutto, e non è un ostacolo praticare lo sport se hai il diabete. No, il diabete non è un ostacolo per lo sport, puoi anche praticarlo con il diabete e ti aiuta lo sport anche per avere la glicemia migliore. È una malattia, ma non è così grave, si può sopravvivere con il diabete, no? Devi solo essere attento e seguire una dieta e cosa mangi, devi essere attento, se no si può fare tutto. Puoi vivere normalmente, non sei come tutti gli altri ragazzi e bambini che mangiano zucchero, mangiano alle feste, bevono bevande, quello. Bevi acqua, ti metti un po' di insulina e puoi mangiare anche qualcosa che ha un po' di zucchero e che ha carboidrati, e non devi farlo sempre, no? Così una volta alla settimana.

0: Oltre alla scuola, gli allenamenti, lo sport, c'è tempo anche di coltivare altre passioni. La scaletta musicale di questa puntata l'ha scelta proprio il nostro protagonista, Luca Angelini.
1: Sì, nel tempo libero, se non c'è sport, non c'è la scuola. Vado in campagna, faccio anche cose in campagna, taglio l'erba con i trattori, quello. E anche con la cosa più bella, se ho tempo libero, riparare i motorini e guardare se c'è l'olio e questo. I motorini e anche le moto, i cross, tutto questo mi piace molto. E da grande vorrei essere un meccanico. E adesso devo ancora decidere dove andare.

0: E noi auguriamo al nostro giovane campione di continuare a inseguire i propri sogni con la stessa determinazione e passione che mette nello sport. Grazie a Luca Angelini e a mamma Martina per essere stati con noi e averci ribadito che con l'impegno e la forza di volontà nessun ostacolo è troppo grande. Un saluto da Lara Dercic, al prossimo appuntamento con la nostra trasmissione.
1: Nella nostra comunità. Uno sportivo al mese.

Buongiorno dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia. Siamo nel 2026, esattamente 50 anni dall'anno più terribile per la nostra regione. Il 6 maggio 1976 un terremoto di magnitudo 6.4 colpisce duramente il Friuli e fu avvertito in quasi tutta l'Italia centro-settentrionale. I friulani lo denominano l'Orcolat, l'orcaccio. L'Orcolat è stato un evento catastrofico che ha segnato un prima ed un dopo nella storia di questa regione confinante con la Slovenia e l'Austria, causando quasi 1000 vittime e distruggendo interi paesi. Rappresenta un simbolo di tragica distruzione, ma anche di straordinaria resilienza e ricostruzione efficiente. Il cosiddetto modello Friuli, un modello di governance unico al mondo.

0: Il 6 maggio di quel maledetto anno, un ragazzo di Tricesimo stava riversando della musica da un giradischi. Il microfono, rimasto aperto, ha registrato una drammatica sequenza. Il braccio del giradischi che salta, il ticchettio del microfono che rivela il ritmo delle scosse, il terrore nella casa. Le prime notizie del terremoto sono vaghe, frammentarie. Nessuno in quei primi momenti riesce a formarsi un'idea anche approssimativa di quello che sta accadendo. È quasi un rifiuto. La vastità del sisma, i suoi catastrofici effetti prenderanno corpo soltanto con l'alba del giorno dopo. Sentiamo una testimonianza dal TG nazionale il 7 di maggio, il giorno successivo all'Orcolat.
1: Io abito qua, in questa casa qua.
2: Questa casa è crollata?
1: Sì, questa vicina è crollata. Io sono riuscito a uscire in tempo, sono state due scosse. La prima l'ho sentita e sono uscito. E poi ho visto tutto un fumo, sembrava tutta una nebbia, non si capiva niente.
2: Ci sono dei morti qua sotto?
1: Ci sono tre morti qua. Uno l'ho tirato fuori io, l'ho portato in ospedale adesso, una ragazza.
0: Nel buio, con i telefoni isolati, le linee elettriche saltate, la gente del Friuli vive nel terrore, cerca di sopravvivere, chiama a gran voce i familiari, i parenti, gli amici. Le testimonianze nel TG nazionale il giorno successivo si susseguono.
3: Ero in macchina, a un certo punto ho visto una grande scarica elettrica perché i fili si sono toccati contemporaneamente. La mia macchina, che è anche pesante, ha avuto uno spostamento di almeno 2 metri. Poco più avanti abbiamo visto un polverone ed era caduto l'albergo.
0: Un'intera popolazione è in fuga.
3: Io sono padre di 2 bambine e nessuno può provare la gioia che uno, credendo di aver perso tutto, ha nel trovare la propria famiglia al completo.
0: Sentiamo ancora il TG nazionale del giorno successivo, il 7 maggio.
4: Il numero delle vittime accertate è cresciuto. Sono 900. I feriti assistiti sono 1500, alcuni molto gravi. Si fanno sempre più numerose le persone ospitate nelle tendopoli. Adesso sarebbero quasi 100.000. A Tolmezzo e a Cividale c'è bisogno di altre tende.
0: Sentiamo le parole dello storico Guido Krainz di Rai Storia 2020.
5: Certamente il 6 maggio è un trauma terribile, ma la risposta della popolazione fu immediata. C'era l'incubo di una ricostruzione non ancora avviata e dall'altro ricostruire dove era, com'era, non deformare l'immagine dei vecchi borghi del Friuli.
0: Il danno al patrimonio edilizio è enorme e notevole è l'impatto sull'economia. Circa 15.000 lavoratori perdono il posto di lavoro per la distruzione o il danneggiamento delle fabbriche. La forte presenza militare in Friuli consente operazioni di soccorso rapide ed efficaci, facilitando lo sgombero delle macerie, la riattivazione dei servizi, l'allestimento di ricoveri provvisori e cucine da campo.
5: Si diffonde

0: Una grandissima partecipazione, assemblee di Tendopoli, elezioni di delegati di Tendopoli, una manifestazione a Trieste organizzata dal basso, senza le forze politiche, per premere presso la sede della regione. Questo è un elemento di grande importanza.
1: La regione e le autonomie locali sono investite di un ruolo importante e complesso che fino ad allora era stato gestito prevalentemente a livello centrale. Un ruolo fondamentale lo ha avuto anche la Chiesa.
0: Sono dei sacerdoti friulani a scrivere un appello che detta i tempi della ricostruzione. Prima le fabbriche, poi le case e poi le chiese. E poi vi è una grande solidarietà nazionale. In Friuli c'era un detto orgoglioso, credo ci sia ancora, Fasin di Bessui, facciamo da soli, non è vero, non ce l'avremmo fatta da soli.
1: Il Friuli praticamente non esiste più. E nessuno pensava che la natura si sarebbe abbattuta di nuovo sulle stesse popolazioni stremate. Ed invece è quello che accadde con il secondo sciame sismico nel settembre di quel 1976.
2: Improvvisa alle 11:22, la scossa che ha messo definitivamente in ginocchio il Friuli.
0: In quel clima è necessario l'esodo verso i paesi della costa, più sicuri, Lignano, Grado, Bibione. E avviene talora in quell'emergenza con camion militari, sembrava di assistere quasi in quelle ore al rischio di un accaporetto civile. Non fu così per molte ragioni. Per la risposta della popolazione dopo il primo momento di scoramento e per il ruolo delle istituzioni.
1: Non solo ricostruzione però, anche costruzione. Dal sisma del Friuli il territorio riceve un nuovo slancio anche nel settore della cultura. La stessa Università di Udine compie un passo decisivo per la sua nascita grazie alla reazione popolare del dopo terremoto.
3: I friulani decisero di uscire da vivi dal terremoto con la testa ed è per questo che vollero fortemente una loro università.
1: Nel 1978 potevano partire le prime lezioni. In poco più di 15 anni il Friuli rinasce. Ancora oggi il modello Friuli rappresenta una visione che seppe mutare l'emergenza in un'organica opportunità di sviluppo per il territorio. A 50 anni da quei tragici eventi, oggi la memoria si fa azione concreta, consegnando alle nuove generazioni un territorio non solo ricostruito, ma protetto, consapevole e pronto ad affrontare le sfide di domani.

Avete ascoltato L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Padova-Venezia si procede lentamente per un incidente tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13 Bologna-Padova in direzione Milano. Anticipiamo che per lavori questa sera dalle ore 21 fino alle ore 6 di domani mattina sulla 4 Brescia-Padova verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggio. Viaggiando è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon pomeriggio dalla redazione notiziaria di Radio Capodistria. In sintesi alcuni degli argomenti di cui ci occuperemo nella prima edizione dei Fatti del Giorno. La Slovenia, l'unico paese membro della NATO a destinare meno del 2% del PIL alla difesa. Vertice NATO ad Ankara, al centro l'aumento delle spese per la difesa. Salta la tregua in Medio Oriente, riprendono le ostilità tra Stati Uniti e Iran. Elezioni amministrative il 15 novembre alle urne in 212 comuni sloveni. Il Partito Popolare Europeo vota sull'espulsione dell'eurodeputato sloveno Branko Grims. Sport, mondiali di calcio, definito il tabellone dei quarti, 8 nazionali inseguono il sogno della Coppa. E per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno.

0: il meteo e la viabilità.
1: Un fronte freddo indebolito da nord ha raggiunto le Alpi e in serata lambirà anche le nostre regioni. Sarà seguito da correnti d'aria un po' più fredda e gradualmente più secca provenienti da nord-ovest. Previsioni. Parziali schiarite nel pomeriggio, soffierà vento da nord-nord-ovest, in serata debole bora nel litorale dove non si escludono isolati rovesci o temporali, temperature massime da 25 a 30 gradi. Domani dapprima generalmente sereno, nel corso della giornata nuvolosità cumuliforme, temperature minime da 11 a 20, massime da 26 a 32 gradi. Venerdì prevalentemente sereno, con temperature leggermente in aumento, sabato soleggiato con isolati temporali nel pomeriggio. Abbiamo un avviso, massima allerta in tutta la Slovenia per l'elevato rischio di incendi in natura. La viabilità. Traffico sostenuto ma scorrevole sulle principali viarie del paese. Per lavori in corso, code sull'autostrada A1 Lubiana-Capodistria tra Raubarkomanda e Studenez e nella direzione opposta verso Lubiana dinanzi a Postumia. Incolonnamenti anche tra Santa Lucia Isola e tra Dragonia e Capodistria.
2: Le 12:30.
3: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati, vediamo i titoli. La Slovenia, l'unico paese membro della NATO a destinare meno del 2% del PIL alla difesa. Al vertice dell'alleanza il tema centrale è l'aumento degli investimenti. Salta la tregua in Medio Oriente, riprendono le ostilità tra Stati Uniti e Iran. Elezioni amministrative il 15 novembre alle urne in 212 comuni sloveni. Il Partito Popolare Europeo vota sull'espulsione dell'eurodeputato sloveno Branko Grims. Sport mondiali di calcio, definito il tabellone dei quarti, 8 nazionali inseguono il sogno della Coppa. Secondo le stime della NATO, nel 2026 la Slovenia sarà l'unico paese dell'alleanza a non raggiungere la soglia del 2% del PIL destinata alle esigenze fondamentali della difesa. Il premier Janez Janša parla di un problema di credibilità e di sicurezza nazionale, mentre il nuovo governo promette di colmare il divario. Dionisi Botterra.
4: La Slovenia sarà quest'anno l'unico Stato membro della NATO a destinare meno del 2% del prodotto interno lordo alle esigenze fondamentali della difesa. È quanto emerge dalle stime pubblicate dall'Alleanza Atlantica alla vigilia del vertice in corso ad Ankara. Secondo il rapporto, Lubiana investirà circa 1,2 miliardi di euro, pari all'1,61% del PIL. Lo scorso anno, oltre alla Slovenia, anche Albania e Repubblica Ceca erano rimaste al di sotto della soglia del 2%. Ma per il 2026 entrambi i paesi dovrebbero superare raggiungendo rispettivamente il 2,15% e il 2,01% del PIL. Nel documento la NATO precisa che i dati relativi alla Slovenia riflettono la situazione registrata all'insediamento del nuovo governo avvenuto all'inizio di giugno. L'esecutivo si è impegnato a rispettare gli obiettivi concordati dai leader dell'alleanza al vertice dell'AIA dello scorso anno, che prevedono entro il 2035 investimenti complessivi in difesa e sicurezza pari al 5% del PIL. Attribuendo le divergenze a una diversa interpretazione tra Lubiana e il segretariato della NATO della classificazione delle spese per la difesa. All'inizio di maggio il segretario generale della NATO Mark Rutte aveva tuttavia scritto a Golob ricordando che secondo i dati dell'alleanza la Slovenia non aveva raggiunto l'obiettivo minimo concordato dagli stati membri.
1: La Groenlandia ovviamente non è in vendita, lo ha sottolineato la premier danese Mette Frederiksen oggi al suo arrivo al vertice NATO di Ankara. La dichiarazione arriva dopo che il presidente USA Donald Trump aveva ribadito ieri a margine dell'incontro che gli Stati Uniti dovrebbero assumere il controllo dell'isola, territorio autonomo danese. Intanto il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Mark Rutte, ha detto di aspettarsi che anche oggi la Russia verrà riconosciuta come una minaccia. Sentiamo il servizio di Erika Paternosch.
5: Ci auguriamo che tutti, compresi gli alleati, rispettino il diritto all'autodeterminazione del popolo groenlandese, ha detto il capo del governo danese Mette Frederiksen al suo arrivo al vertice NATO, ricordando che la Danimarca è uno stato sovrano la cui integrità territoriale deve essere rispettata. Secondo le sue parole, inoltre, la Danimarca in caso di attacco è pronta a difendere ogni pollice dell'Alleanza Atlantica, compreso il proprio territorio, e farebbe affidamento sugli alleati della NATO affinché onorino il loro impegno a difendersi a vicenda. Il capo della Casa Bianca, Donald Trump, ha affermato al contempo che la Groenlandia è un grande problema. Noi abbiamo speso più in tempo che la Groenlandia è un grande problema. Noi abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi

0: territorio dell'alleanza. Ha poi precisato che la NATO deve essere in grado di combattere un'eventuale guerra, diventando così forte da non poter essere attaccata. Rutte ha anche mandato un messaggio alla Russia e al leader del Cremlino, Vladimir Putin. Non scherzate con noi, non giocate con noi, non potete vincere, ha detto. Noi siamo un'alleanza difensiva, non attaccheremo mai nessuno, solo difenderemo il nostro modo di vivere, le nostre democrazie e il nostro territorio, ha precisato.
1: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il cessate il fuoco con l'Iran è finito, definendolo un paese malato e bugiardo. Parlando dal vertice NATO in corso ad Ankara, Trump ha criticato duramente la leadership iraniana, richiamando anche la repressione interna e affermando di non avere fiducia nella possibilità di proseguire i negoziati. Le dichiarazioni arrivano mentre cresce nuovamente la tensione nella regione. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver colpito oltre 80 obiettivi militari iraniani in risposta agli attacchi contro il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Teheran ha replicato rivendicando raid contro obiettivi statunitensi in Bahrain e Kuwait, mettendo ulteriormente a rischio la tenuta della tregua. Torniamo in Slovenia. Il presidente della Camera di Stato, Zoran Stevanovic, ha firmato il decreto di indizione delle elezioni amministrative in programma il 15 novembre. Con il provvedimento è stata fissata al 7 settembre anche la data di avvio delle procedure elettorali, dando così il via anche alla raccolta delle firme necessarie per la presentazione delle candidature a sindaco e ai consigli comunali. La legge elettorale slovena prevede dal 2017 che le elezioni amministrative ordinarie si svolgano la terza domenica di novembre. La convocazione spetta al presidente della Camera di Stato e deve avvenire nel mese di luglio dell'anno in cui scade il mandato quadriennale delle amministrazioni comunali. Le consultazioni del 15 novembre saranno le nove elezioni amministrative dalla proclamazione dell'indipendenza della Slovenia e interesseranno tutti i 212 comuni del paese. A pochi mesi dalle elezioni amministrative di novembre si prospetta una corsa particolarmente affollata per la carica di sindaco di Capodistria. Stando alle informazioni raccolte dall'agenzia STA, oltre all'attuale primo cittadino Aleš Brjan, sarebbero in corsa anche Jasna Softić, Jure Zolja, Zmago Jelinčić Plemeniti, Matej Sukić e Nik Popović, figlio dell'ex sindaco Boris Popović. Brjan ha confermato che si ricandiderà per un terzo mandato consecutivo con una probabilità del 97%, sottolineando che l'amministrazione è attualmente concentrata sul completamento dei principali progetti in corso. La raccolta firme per il referendum relativo alla legge sulle indagini parlamentari ha centrato il suo obiettivo con una settimana d'anticipo, secondo quanto riferito dai promotori dell'iniziativa avviata da ex membri del Comitato per la tutela dei diritti umani. Ieri sono state presentate 42.004 firme. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: I promotori del referendum sono convinti che le modifiche introdotte dalla maggioranza eliminino ogni supervisione giudiziaria, aprendo quindi la strada a possibili abusi e poteri pressoché illimitati, con il risultato ultimo di interferire nella sfera civile e nella privacy dei cittadini. Opposte le reazioni dei partiti politici al raggiungimento della soglia delle 40.000 firme. La capogruppo del Partito Democratico Sloveno, Jelka Godec, ha detto che il diritto al referendum è sacro e sancito dalla Costituzione, mentre i colleghi di maggioranza del terzetto composto da Nuova Slovenia, Focus e Partito Popolare hanno parlato apertamente di un tentativo dell'opposizione di difendere la reputazione e l'operato di Robert Golob e di qualche altro funzionario di Movimento Libertà. Meno piccata la risposta del presidente della Camera di Stato e leader di Resnica Verità, Zoran Stevanovic, che si è congratulato con i promotori del referendum per la raccolta firme, accusandoli al contempo di voler far entrare in Parlamento la stessa polizia politica che dicono di combattere attraverso una seduta straordinaria. Riferimento questo al balletto sull'avvio di indagini parlamentari in merito alla società di intelligence privata israeliana Black Cube e al presunto finanziamento illecito dei partiti politici. Festeggia l'obiettivo raggiunto l'opposizione, a partire da Movimento Libertà, che punta forte sul referendum per dimostrare ai cittadini come le priorità del governo guidato da Yanis Yansha siano sbagliate e vadano contro gli interessi del popolo. Sinistra Levizza ha detto che

0: parteciperà attivamente alla campagna referendaria come già fatto durante la raccolta firme. Un modo questo per dare una prima spallata al governo.
1: Il gruppo del Partito Popolare Europeo voterà oggi a Strasburgo sulla proposta di espulsione dell'eurodeputato sloveno Branko Grims dell'SDS dopo il via libera alla misura arrivato la scorsa settimana dall'ufficio di presidenza del gruppo. Secondo il PPE a Grims vengono contestati una scarsa etica del lavoro, il mancato contributo alle attività del gruppo e un comportamento ritenuto incompatibile con i valori del centrodestra europeo. Il primo ministro Janez Janša ha espresso la speranza che Grims non venga espulso dal gruppo, ricordando che lo stesso eurodeputato aveva dichiarato di poter contare su numerosi sostenitori all'interno del PPE. Janša ha inoltre spiegato che le contestazioni riguardano presunte violazioni delle regole interne del partito, ma ha sottolineato che a suo giudizio non si tratta di fatti legati a contenuti politici tali da giustificare l'espulsione. Il Consiglio di RTV Slovenia ha annullato la seduta prevista per oggi, nella quale avrebbe dovuto esaminare la bozza di revisione del piano programmatico e produttivo per l'anno in corso. La direzione dell'emittente ha ritirato il documento dopo che la Commissione finanziaria del Consiglio non ha espresso il proprio consenso alla proposta. La revisione era stata predisposta in seguito al mancato trasferimento di parte dei finanziamenti previsti dal bilancio statale. Secondo la bozza, i ricavi sarebbero scesi a 161,1 milioni di euro, con un disavanzo previsto di 2,4 milioni. Il documento prevedeva inoltre modifiche al piano editoriale, tra cui una riduzione delle prime visioni straniere, il ridimensionamento dell'offerta di intrattenimento e la cancellazione di 20 dirette sportive.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Ieri sera a Capodistria si è tenuta la presentazione del libro di Emanuele Cristelli, Chi ha ucciso la politica, che indaga sui cambiamenti in atto nella scena politica italiana e non solo. A partire dalle sue parole si è sviluppato un interessante dibattito sulla crisi in corso e sulle possibili soluzioni. Barbara Costamagna.
3: Un momento di riflessione, quello organizzato ieri sera dal Forum Italo-Sloveno e dalla CAN Costiera al Collegio dei Nobili di Capodistria, attorno a una domanda che non lascia indifferenti. Chi ha ucciso la politica? È il titolo del libro di Emanuele Cristelli, presentato come una vera e propria indagine sui segnali che spiegano il nostro tempo. Per Cristelli, la disaffezione verso la politica nasce da profondi cambiamenti di paradigma che hanno allontanato gli elettori dai loro rappresentanti. Una classe politica spesso incapace di rispondere alle grandi sfide di oggi, dentro un sistema partitico ormai in crisi anche sul piano infrastrutturale. Al dibattito hanno preso parte Franco Juri, Luca Lisiak Gabriejcic e Aleš Valtriš. E se il libro guarda soprattutto all'Italia, gli spunti valgono anche per la Slovenia e non solo. Juri ha richiamato l'eredità di Berlusconi e la sua spinta verso una politica sempre più personalizzata che ha colonizzato il mondo. Lisiak Gabriejcic ha invitato a non fermarsi alla nostalgia per la classe politica di un tempo, perché nella società stanno emergendo nuove forme di mobilitazione su temi specifici. Valtriš, dal canto suo, ha parlato della difficoltà anche nella politica locale legata a schemi e blocchi ereditati dal passato. Un bilancio, quello della serata, che non è stato però affatto pessimista. Dalla crisi, si è detto, può nascere un nuovo modo di fare politica.
1: Presentato ieri sera alla comunità degli italiani di Fiume, il libro Il ritorno della diplomazia per la pace in Ucraina di Giorgio Rosso Cicogna. Nel romanzo l'ex ambasciatore italiano e funzionario internazionale illustra le logiche e le dinamiche della diplomazia attraverso una narrazione fittizia che potrebbe tuttavia coincidere con la realtà. Lionella Pausina Acquavita.
4: La mia intenzione era quella di trasmettere alcune mie idee su quanto è successo e su quanto sta accadendo ancora in Ucraina, esordito l'autore spiegando di aver scelto la forma del romanzo perché sarebbe stato impossibile scrivere un saggio vista l'assenza di fonti e informazioni precise. precise.
5: Sappiamo quello che gli ucraini e i russi e qualcun altro vogliono farci sapere.
4: Svelando che tutto ruota attorno ad un'ipotetica conferenza internazionale per la pace in Ucraina che si svolge a Vienna nell'arco del 2025, l'autore ha aggiunto:
5: attraverso un romanzo posso mettere in bocca ai protagonisti principali e secondari tante cose, tante idee che poi dopo in realtà sono quelle che penso io.
4: E a Fiume a parlare dell'ultimo lavoro di Rosso Cicogna, ma anche a dialogare sul ruolo della diplomazia, c'erano due personalità di spicco del settore: l'ambasciatore d'Italia a Zagabria Paolo Trichilo, che l'ha definito un libro fantasia ma assolutamente realistica, e il politologo e già ambasciatore croato a Roma Damir Grubiša, secondo il quale la finzione dei fatti che potrebbero accadere è un buon metodo per dire la verità. Anche sulla funzione della diplomazia si è articolato un interessante dibattito nel corso del quale Rosso Cicogna ha fatto una distinzione
5: tra la diplomazia dei grandi protagonisti, quella degli annunci, quelle delle frasi gridate, e la diplomazia invece quella tradizionale, quella che ho praticato io nella mia vita professionale, che è la diplomazia di quelli che io chiamo gli artigiani della pace, che sono uomini e donne impegnati giornalmente a comprendersi, a spiegarsi, a spiegare.
4: Nel corso della presentazione molti sono stati gli accenni all'attualità e l'autore si è soffermato pure sul vertice NATO di Ankara, che come ha detto potrebbe essere fondamentale per la creazione di una comunità europea di difesa come pilastro di una NATO nuova.
5: Rivisitata non secondo i termini impostati dal Presidente degli Stati Uniti, ma una comunità europea di difesa allargata a geometria variabile. Cosa intendo per geometria variabile? Allargata al Regno Unito, allargata alla Turchia, che non fanno parte entrambi dell'Unione Europea, ma soprattutto allargata all'Ucraina.
1: È atteso anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'edizione 2026 di Pordenone Legge, festa del libro e della libertà, in programma a Pordenone dal 16 al 20 settembre. Il Capo dello Stato chiuderà la manifestazione, mentre lo scrittore Salman Rushdie sarà protagonista dell'apertura. L'annuncio è stato dato nel corso della presentazione del festival che si è tenuta ieri a Milano. Ascoltiamo Ornella Rossetto.
6: Un'edizione che promette di lasciare il segno, quella di Pordenone Legge 2026, sarà lo scrittore icona della libertà di espressione Salman Rushdie ad aprirla il 16 settembre e sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a chiuderla il 20 al Teatro Verdi, omaggiando Pordenone in vista dell'appuntamento con il 2027, quando la città friulana sarà capitale italiana della cultura. Siamo grati al Presidente Mattarella per questa visita che ci onora, ci emoziona e soprattutto ci motiva a proseguire nell'impegno di promozione del libro come strumento di libertà e valore civile, ha commentato il presidente di Pordenone Legge Michelangelo Agrusti. Il programma della manifestazione è come sempre ricchissimo: 350 eventi in 5 giorni, con oltre 650 voci della letteratura, della poesia e del pensiero, per una riflessione corale sui grandi temi di attualità in 50 sedi di Pordenone del Friuli Venezia Giulia. Insieme a Salman Rushdie, l'autore dei versi satanici sfuggito qualche anno fa a un attentato, altri grandi protagonisti internazionali, ci saranno anche lo scrittore francese Michel Houellebecq, l'israeliano Eshkol Nevo, che riceve il premio alla storia in un romanzo, e Yulia Navalny, vedova dell'oppositore russo Alexei Navalny. Tra le novità di quest'anno, l'inaugurazione della Dissensio Arena, dedicata agli autori perseguitati dai regimi, ospiterà fra gli altri lo scrittore iraniano-olandese Kader Abdollah. E torna l'Arena Europa con il suo focus sulle sfide del continente, diventato contesto identitario della festa del libro e della libertà pordenonese. Semina chi legge è lo slogan di questa edizione, che sceglie come simbolo il fiore di Tarassa, coi cui semi si diffondono con il vento, proprio come i libri diffondono le idee e cambiano il nostro sguardo.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme sulle prossime ondate di calore in Europa e invita i paesi a rafforzare i piani di emergenza. Secondo il direttore regionale Hans Kluge, meno della metà degli stati europei dispone di strategie adeguate per proteggere la popolazione dagli effetti del caldo estremo. Con temperature previste fino a 43 gradi in alcune aree del sud Europa, l'OMS sottolinea la necessità di sistemi di allerta, interventi per le fasce più vulnerabili e un migliore coordinamento tra autorità sanitarie e istituzioni. I dati preliminari indicano che nell'ultima ondata di caldo si sono registrati oltre 4.000 decessi nell'Europa occidentale. Il quadro dei quarti di finale della Coppa del Mondo 2026 è completo. Restano in corsa 8 nazionali, 6 europee, una sudamericana e una africana, pronte a contendersi il trofeo più prestigioso del calcio mondiale. Il finale del torneo promette spettacolo e sfide ad alta intensità, con protagonisti alcuni dei più grandi campioni del momento, da Lionel Messi a Kylian Mbappé ed Erling Haaland. I quarti di finale si disputeranno tra il 9 e l'11 luglio nei principali stadi statunitensi, con 4 incontri di grande interesse: Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Le nazionali padrone di casa, Stati Uniti, Canada e Messico, hanno invece già salutato la competizione nelle fasi precedenti. Servizio di Corrado Cimador.
7: Ad aprire il programma dei quarti di finale sarà il confronto Francia-Marocco, remake della semifinale mondiale del 2022 vinta dai francesi. I nordafricani tornano tra le protagoniste del torneo con l'obiettivo di una rivincita storica dopo aver eliminato l'Olanda ai rigori e superato il Canada. La Francia, vice campione in carica, ha invece battuto Svezia e Paraguay. La sfida è fissata per giovedì 9 luglio al Boston Stadium. Venerdì 10 luglio a Los Angeles Stadium sarà la volta di Spagna-Belgio, confronto che torna ai mondiali per la terza volta. Il bilancio dei precedenti in equilibrio: il Belgio eliminò la Spagna ai rigori nel 1986, mentre nel 1990 finì in parità. Gli spagnoli hanno superato Portogallo e Austria, mentre il Belgio ha sorpreso rimontando il Senegal ed eliminando gli Stati Uniti. Sabato 11 luglio spazio Norvegia-Inghilterra, sfida inedita nella storia mondiale. I norvegesi arrivano ai quarti dopo aver eliminato Brasile e Costa d'Avorio, trascinati dalla forza offensiva di Erling Haaland. L'Inghilterra ha invece superato Messico e Congo. Il confronto promette scintille grazie a una straordinaria concentrazione di talento, dal citato Haaland a Jude Bellingham a Harry Kane e Martin Odegaard. L'ultimo quarto vedrà opposte Argentina e Svizzera al Kansas City Stadium il 12 luglio. Le due nazionali si sono già incontrate 2 volte nella storia dei mondiali e l'albiceleste ha vinto in entrambe le occasioni, ma la Svizzera arriva con fiducia dopo i successi su Colombia e Algeria. Messi e compagni hanno invece dovuto ricorrere ai supplementari contro Capoverde e vinto in rimonta contro l'Egitto, partendo dallo 0-2. L'obiettivo argentino resta la seconda Coppa del Mondo consecutiva. Il quadro delle semifinali è già definito: la vincente di Francia-Marocco sfiderà quella di Spagna-Belgio, mentre dall'altra parte del tabellone si affronteranno le vincitrici di Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Restano in corsa 6 europee, una sudamericana e una africana, 4 ex campioni del mondo, Francia, Spagna, Inghilterra e Argentina, e 4 nazionali a caccia del primo trionfo: Marocco, Belgio, Norvegia e Svizzera. L'Argentina sogna il bis, la Francia punta a riconquistare il titolo dopo la finale del 2022, mentre le outsider inseguono un successo storico.
1: Le 12:54 si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Maianova, che è Beatrice Zizza.

0: Gran Shopping Belforte, non ci accontentiamo. Arriva lo Shopping Day. Domenica 12 luglio fai acquisti per almeno 50 euro e recati al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, in via Poker 1, Monfalcone.
1: Sabato 11 luglio, campionati italiani gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
2: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
1: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
3: Vieni a vivere l'emozione.
4: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa di materiali dispersi sulla 4 Brescia-Padova si rallenta tra Somma Campagna e Peschiera in direzione Milano, e per traffico intenso si verificano code in direzione Venezia tra Desenzano e Peschiera del Garda. Sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso code a tratti tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Melody Italia.
3: Note.
2: Gorgheggi.
3: Parole.
2: Ritmi
3: della musica italiana.
2: Selezionati e proposti
3: da Giuseppe Signorelli.
2: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
3: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
4: I saldi estivi sono fantastici, ma al Grand Shopping Belforte non ci accontentiamo. Arriva lo Shopping Day. Domenica 12 luglio fai acquisti per almeno 50 euro e recati al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, Monfalcone.
5: Polvere, passione e gloria. Sabato 11 luglio la storia del ciclismo si scrive in Friuli. Arrivano i campionati italiani Gravel.
6: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
5: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia.
6: Terra di rinascita, paradiso delle due ruote.
5: Un evento targato DP66.
6: Sabato 11 luglio, vieni a vivere l'emozione.
5: Tricolori Gravel, Gran Premio Enzo Cainero. Il grande spot in un territorio spettacolare.
7: Pairapapa Puzzle.
8: Pezzi di musica del mondo
7: da assemblare con le orecchie.
8: A cura di Miriam Monica.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. Il presidente statunitense Donald Trump, prima dell'avvio del vertice della NATO ad Ankara, ha attaccato la Spagna per il mancato sostegno agli USA a livello militare e per il ripetuto rifiuto di elevare al 5% del PIL la spesa militare entro il 2035. Madrid è un pessimo alleato, non voglio avere rapporti con loro, i rapporti commerciali sono finiti, ha annunciato. Per Trump la Spagna è un caso senza speranza. Pronta la risposta di Madrid. La Spagna riceve con tranquillità e normalità le dichiarazioni fatte da Trump, affermano fonti della Moncloa. Il nostro paese mantiene una magnifica relazione sociale, culturale ed economica con gli Stati Uniti. È la nostra intenzione che questo non cambi. Il Parlamento della Repubblica Srpska ha approvato all'unanimità una dichiarazione con cui torna a contestare le competenze delle istituzioni centrali della Bosnia ed Erzegovina, chiedendo il rafforzamento dell'autonomia dell'entità serba, la chiusura dell'ufficio dell'Alto Rappresentante Internazionale e un ulteriore consolidamento dei rapporti con la Serbia. Il documento presentato dal presidente dell'Assemblea Nazionale della Repubblica Srpska, Nenad Stevandić, sollecita la restituzione all'entità delle competenze trasferite negli anni alle istituzioni statali, l'annullamento di diverse decisioni adottate dagli alti rappresentanti della comunità internazionale e la tutela del patrimonio della Repubblica Srpska da eventuali trasferimenti allo Stato centrale. Il Venezuela ha chiesto l'assistenza di esperti provenienti da Cile, Perù e Giappone per valutare i danni causati dai terremoti del 24 giugno scorso e supportare la ricostruzione del paese, soprattutto nella regione costiera di La Guaira, la più colpita. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha spiegato che gli specialisti forniranno consulenza tecnica per garantire che le nuove abitazioni e gli interventi di ripristino rispettino gli standard antisismici. L'obiettivo del governo venezuelano è offrire soluzioni abitative permanenti alle famiglie colpite entro la fine dell'anno. L'epidemia di Ebola causata dal virus Bundibugyo continua ad espandersi nella Repubblica Democratica del Congo, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Al 1 luglio sono stati registrati 1.460 casi confermati e 452 decessi, con il focolaio che si sta estendendo a nuove aree del paese. In Uganda invece sono stati confermati 20 casi, di cui 15 importati dalla Repubblica Democratica del Congo, mentre in Francia è sotto osservazione un medico rientrato da una missione nel paese africano. L'OMS mantiene il livello di rischio molto alto e invita a rafforzare le misure di sorveglianza e contenimento. Le 13.34 minuti erano le ultime notizie da Radio Capodistria.
2: I saldi estivi sono fantastici, ma al Grand Shopping Belforte non ci accontentiamo. Arriva lo Shopping Day. Domenica 12 luglio fai acquisti per almeno 50 euro e recati al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, Monfalcone.
3: Sabato 11 luglio, campionati italiani gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
4: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
3: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
5: Vieni a vivere l'emozione.
6: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: La musica indipendente in radio, le novità degli artisti indipendenti in radio tutti i giorni a quest'ora attraverso Ora Musica. Ben trovati da Riccardo Pellegrini in questo nuovo spazio che andiamo ad occupare con le novità di oggi, mercoledì. Tra poco il nostro disco al primo ascolto, ma come sempre ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1983.

Ieri nel nostro spazio dedicato ai classici eravamo nel 1980 con i Blondie di Call Me, produzione di Giorgio Moroder, o Moroder che dir si voglia, io dopo tanti anni non so ancora qual è quello giusto. Comunque, produttore anche di questo grande classico dell'83, colonna sonora di Flashdance, Irene Cara, oggi qui ad aprire Ora Musica. Novità al primo ascolto invece per DJ Samuel Kimbo.

0: intervista. Spazio interviste di Ora Musica, oggi torniamo nella capitale, facciamo una chiacchierata con Giulio Cesare perché è uscito il nuovo singolo Delirio e Destino. Ciao Giulio, ben trovato.
1: Ciao a tutti.
0: Eccoci.
1: Grazie.
0: Qua.
1: Voi dell'ospitalità.
0: Allora, ci siamo già sentiti per altri singoli, in questo nuovo c'è un bel featuring, Federico Poggi Pollini.
1: Ebbene sì, in tour con Liga.
0: Sì.
1: E Bue Nazionale.
0: Esatto, com'è nata questa collaborazione? Come siete arrivati a decidere di collaborare insieme?
1: È nata perché, come ho dichiarato in altre interviste, comunicati stampa, ero vittima di una sortin, perché a volte la musica ti impone anche uno schema, una routine, quindi a livelli alti magari fai un disco e poi subito dopo tour, poi disco, tour, e allora magari viene in mente di spezzare il ritmo e qualcuno si inventa di andare tema, no? O chi non crede più nei dischi in quel formato lì magari pubblica singoli, promozione, e quindi diventa una routine anche quella. E quindi ho pensato, spezziamo la routine e scrivo un pezzo rock e formo una band, e quella era l'intenzione originale. Solo che poi ho pensato, ma dovrò aprire un canale Spotify nuovo, un profilo Instagram nuovo, quindi si rischia di disperdere le energie con un progetto parallelo, con un side project.
0: Certo, anche perché comunque avevi già seminato con la tua musica, no?
1: Forse è meglio che ci penso ancora su, e allora mi è venuta in mente la via di mezzo, una via di mezzo d'eccezione tra continuare a fare il solista e formare una band come side project, che è appunto quello del fit, un fit d'eccezione, e ho chiamato Fede Poggi Pollini. Ovviamente ci sono state i primi ascolti del pezzo insieme, capire come poterci lavorare, e da lì poi è nata una collaborazione vera e propria, professionale, musicale, e lui ha inciso veramente sul brano con le sue chitarre e addirittura con il basso. Quindi è suo l'assolo finale. Poi, se consideriamo che in studio abbiamo anche le chitarre di Phil Palmer,
0: appunto.
1: Che è un leggendario session man che tra l'altro ha scritto l'assolo più studiato della musica italiana, che è quello di Con il nastro rosa, sì, di Lucio Battisti. Ecco, una coppia di chitarristi così, io penso, farebbe invidia, diciamo, a molte band in attività, ecco, molte band in circolazione. Da un certo punto di vista potrei dire, con una estrema sintesi giornalistica, che in questo brano il chitarrista di Ligabue e il chitarrista di Lucio Battisti, ecco, per
0: sparare.
1: Vero,
0: è vero.
1: Nessuno potrebbe dire il contrario, insomma, ecco.
0: Esatto. Singolone che adesso andiamo ad ascoltare, Delirio e Destino. Prima però ricordiamo a chi ci ascolta come trovare Giulio Cesare, visto che insomma il nome è talmente noto che si può anche sbagliare Giulio Cesare cercandolo così e basta, no?
1: Sì, beh, il mio canale di riferimento principale è ovviamente Instagram, I am Giulio Cesare.
0: I am Giulio Cesare.
1: Aggiornamento, quindi lì trovate tutte le novità.
0: Grazie per essere tornata a Ora Musica.
1: Grazie a voi.

Giulio Cesare, Delirio e Destino è il titolo del singolo che ci ha presentato oggi qui a Ora Musica nello spazio interviste. Ora

0: non solo, ci puoi seguire anche su Twitter. Ora musica, sempre più social, sempre più tua.
1: Sono nata ieri, pensi che mi hai visto già, ma io sono nata ieri.

Ora Musica c'è sempre una novità discografica indipendente, e questa era al primo ascolto, quindi novità assoluta nella puntata di oggi di Ora Musica. A chiudere ancora un paio di promozioni, ad esempio questa bella versione di Too Much Love Will Kill You, un grande classico dei Queen, ora ripreso da World Goes Around.

Progetto World Goes Around, Aura Musica, con questa versione di Too Much Love Will Kill You, grande classico dei Queen. E a chiudere cambiamo totalmente genere, c'è Gandolfo Quercia, Max Susa Khan.

0: Sousa Ken.
1: Max Sousa Ken, beh, insomma, prodotto particolare questo di Gandolfo Quercia, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani, grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Hello to all you rockers, it's Mimmo Cacchio, sono qui per, I don't know, for, yeah. Oh yes, yes, indeed, yeah. To Bruce Maria Show, si chiama London Calling, va ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show, don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out, ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buon pomeriggio. A causa di un veicolo fermo sulla A4 Brescia-Padova si sono formate lunghe code al momento di circa 8 km in direzione Venezia tra Sirmione e Somma Campania. Sulla A4 Venezia-Trieste si verificano invece incolonnamenti per traffico intenso tra la Tisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia e tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28 in direzione Trieste. Infine, sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, segnaliamo code per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
6: I saldi estivi sono fantastici, ma al Gran Shopping Belforte non ci accontentiamo. Arriva lo Shopping Day. Domenica 12 luglio fai acquisti per almeno 50 euro e recati al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, in via Poker 1, Monfalcone.
7: Sabato 11 luglio, campionati italiani Gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
8: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
7: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
8: Vieni a vivere l'emozione.
9: Andavo con un'amica con la tenda, quindi ero intimorita dalla fatica a livello fisico e invece non avevo per niente considerato l'impatto emotivo. Io avevo camminato sempre solo da sola prima e invece mi ricordo alla fine avevo proprio ringraziato di essere con un'amica, perché ti avvicini al cratere piano piano e mi ricordo quando sono arrivata ad esempio a Piedilama, a livello emotivo è stato troppo impattante da camminatrice da sola.
10: Claudia Bertoletti ha fatto il cammino delle terre mutate due volte, nel 2021 e nel 2025, e su questo ha scritto due tesi di laurea. Ma prima che ricercatrice è una camminatrice che ha visto com'è cambiato il territorio che ha attraversato, che ha vissuto gli impatti di un cammino particolare come questo.

Sono stata male. Da qualche giorno già vedevo le case smembrate, le macerie. Sembrava che il terremoto fosse stato il giorno prima. Questa è la sensazione che si provava. Adesso è diverso, secondo me, perché ci sono appunto tutti i cantieri attivi. Però in quel momento lì non c'era nessuno per strada e mi ricordo che c'era il giornale del giorno prima della scossa, quindi è veramente come se si fosse fermato tutto in quell'attimo lì. C'è un senso di abbandono fortissimo e di solitudine molto forte. Mi ricordo che ho pianto e io e Viola abbiamo camminato proprio in un silenzio assoluto. Eravamo tutte e due ammutolite, sconvolte.

State ascoltando Buon Cammino Italia, podcast dell'Associazione Europea Vie Francigene, realizzato in collaborazione con Terre di Mezzo Editore e con il contributo del Ministero del Turismo. Una serie in 12 episodi che ci farà conoscere la storia e il fascino di 4 percorsi particolarmente significativi. La Via Francigena e i cammini nelle terre mutate di Santa Barbara di San Nilo. Io sono Sofia Nardacchione e insieme andiamo alla scoperta del cammino nelle terre mutate.

Oggi la situazione è cambiata. C'è una geografia delle macerie, ma anche una dei cantieri che ora caratterizzano il paesaggio della maggior parte dei paesi e dei comuni che si attraversano nelle 14 tappe del cammino delle terre mutate, tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Eppure ancora oggi, a 10 anni dal terremoto che quei territori li ha appunto modificati, quel senso di solitudine si percepisce ancora. È così a Ussita, a Piedilama, ad Arquata e ad Accumuli, colpita dalla prima grande scossa del 24 agosto del 2016. 11 le persone che sono morte sotto le macerie del centro storico e delle 17 frazioni che hanno subito crolli quasi totali. Oggi c'è una nuova Accumuli, è quella fatta dalle casette SAE, a non troppi metri dall'Accumuli vera e propria, dalle sue frazioni. Qua con il terremoto persero la vita 11 persone. Intorno ancora oggi c'è un silenzio. È cambiata la segnaletica e sotto i nomi delle città c'è quello delle aree SAE. Area SAE Accumuli lotto 1-2, area SAE Accumuli lotto 3, area SAE Accumuli lotto 4. Ed è forse il nuovo modo di chiamare i posti in cui si vive. E così cambia lo spazio, cambia la geografia, cambia la segnaletica. Anche qua non si sa per quanto, perché qua la maggior parte delle frazioni sono state interamente distrutte, crollate, come ad Arquata. E fa impressione vedere questo nuovo paesaggio che è costituito appunto da casette per l'emergenza, anche se fa impressione chiamare un qualcosa emergenza ancora 10 anni dopo.

0: e quando mi sono affacciato sul corso di Amatrice ho visto insomma la distruzione. Tra l'altro io ho perso anche una zia con il terremoto, la sorella di mia madre, e sicuramente sì, è stato un grosso shock, perché sai, 300 persone, ovviamente della cui maggior parte insomma erano di Amatrice, e non c'è persona che non conoscessimo, o amicizie o parenti di amici, cioè sì, è stata una perdita veramente anche magari è brutto dirlo, ma anche numerica, cioè nel senso che poi si è unita anche alla perdita delle persone che sono andate via, che ancora stanno magari a Rieti o ad Ascoli, all'Aquila, e si sono trasferite ormai lì.
1: Marzio Mozzetti vive ad Amatrice da anni, è un giornalista e fotografo. Pochi giorni prima della scossa di terremoto del 24 agosto del 2016 aveva scattato una foto al centro del comune, al confine tra Lazio e Abruzzo. La torre civica circondata da edifici, case, negozi, colori e forme che oggi non ci sono più. Di quella zona che era il cuore del centro storico rimane solo la torre con l'orologio fermo all'ora della scossa. Di quello che c'era intorno oggi non c'è più niente, non ci si può più avvicinare perché è zona rossa, circondata da chilometri di transenne in vista della ricostruzione. Qua, ad Amatrice, morirono 239 persone su un totale di 299 nel terremoto del centro Italia.
0: Ricordo ancora una frase di Mario Sanna, che è il padre di Filippo Sanna, che è morto per le lesioni subite pochi giorni dopo il terremoto, che disse una frase che mi è rimasta dentro e che io ripropongo sempre quasi ogni 24 agosto: gli edifici, i negozi, le chiese si ricostruiscono, le persone non tornano più. Quindi questa è una cosa che io ho sempre dentro, e quando spesso qualcuno mi dice o ci dice ma il 24 agosto Amatrice, perché ad Amatrice facciamo un lutto giornaliero proprio, io dico che secondo me questo lutto andrebbe lasciato per sempre.

0: In quello che è il nuovo centro commerciale di Amatrice, dalla parte opposta rispetto a quello che un tempo era il centro storico, tra negozi, botteghe, uffici, c'è un volantino con la proclamazione del lutto cittadino e della giornata del silenzio del 24 agosto dell'anno scorso. E sopra si legge un testo preso da La Luna e i Falò di Cesare Pavese. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo e che anche quando non ci sei resta ad aspettarsi. E pensare a queste righe mentre si attraversa Amatrice oggi fa ancora impressione, perché c'è ancora una comunità da ricostruire in modo diverso. Marzio Mozzetti continua a raccontarlo mentre camminiamo nella neve che copre la città nei giorni in cui l'ho intervisto.
1: Non hai quel centro storico che quella città che ti dava un legame, cioè la città si è inevitabilmente spalmata, diciamo, sulle cose che abbiamo visto sui centri commerciali. Le scuole stanno a un paio di chilometri, c'è l'area dei ristoranti, l'area del gusto, insomma, ecco, è cambiata un po' la geografia, no, del paese. E è vero, ci siamo adattati, perché poi alla fine siamo qui, rimaniamo qui, e qualche volta mi fa un po' sorridere, perché leggo spesso, no, su internet, quando noi mettiamo, no, le attività o le manifestazioni che facciamo, la gente che dice sì, ma prima le case, molte volte è anche gente magari di fuori, non capendo che poi alla fine è vero che per noi la ricostruzione è una priorità, però è anche una priorità la vita adesso, cioè dobbiamo pensare che abbiamo dei bambini o dei ragazzi che sono nati e hanno vissuto nemmeno ricordando quella che era la matrice, quindi per loro la matrice è questa.
0: Anche se, come prima, forse non tornerà mai.
1: Io credo che pensare sempre di dire Amatrice come era, io non credo che potrà mai essere come era. Io ho sempre, ecco, davanti un po' la torre che ho definito un po' la nostra bussola in una foto che ho messo ultimamente quando è stata illuminata, e credo che sarà una matrice diversa, però alla fine il posto lo fanno le persone, ma lo fanno anche, che ne so, le nostre montagne che sono là da ben prima della città. Insomma, anche in questo il terremoto deve essere, secondo me, qualcosa che ci ha portato a riflettere.
0: Marzio, come Patrizia Vite incontrata a Ussita, fa parte dell'organizzazione del Cammino delle Terre Mutate. Non ha visto la sua evoluzione fin dall'inizio, ma si è unito più avanti come punto di riferimento per chi vuole percorrere il cammino.
1: Ma sicuramente a freddo hanno subito l'impressione della potenza del terremoto. Le persone che arrivano da Amatrice condividono soprattutto le visioni, ecco, relative anche ad Accumoli e ad Arquata, che sono, insomma, insieme ad Amatrice le località più colpite dal sisma. Quindi sicuramente a caldo percepiscono quello. Poi arrivi sulla scorta ovviamente di grandi paesaggi, perché c'è poi Castelluccio, c'è Norcia, insomma. Però sicuramente arrivano ad Amatrice con un'idea veramente precisa della distruzione, però è ecco, anche nel contempo di questa, ecco, parola magari un po' abusata oggi, la resilienza, perché si rendono conto che comunque ci sono delle comunità che, nonostante tutto quello che hanno visto, la distruzione, continuano a insistere su questi territori. Quindi forse è un binomio che da una parte è negativo, ma poi, ecco, subentra la positività.
0: Il cammino è nato anche per questo, per unire territori, regioni diverse colpite dai terremoti in momenti differenti, ma che nelle trasformazioni hanno trovato la solidarietà.
1: Per me rappresenta soprattutto un tratto di unione tra delle realtà che hanno vissuto un po' lo stesso fenomeno. Ci siamo trovati in questa situazione e il cammino, secondo me, è una specie di raccordo che può fungere da ponte per tutte le nostre esperienze e anche per monitorare un po' lo stato della ricostruzione, perché appunto, ecco, le terre mutate lo dice già il nome. Quindi sicuramente la mia prima cosa è quella. E poi è anche uno scambio fra realtà che sono magari diverse, perché da Fabriano all'Aquila ci sono magari tante esigenze differenti che però vengono legate, diciamo, insieme da questo cammino. E poi ovviamente il cammino porta anche una fonte di turismo.

0: Dopo Amatrice, nel cammino delle terre mutate, inizia una parte più naturalistica. Si percorrono gli antichi sentieri che dall'abitato di Amatrice conducevano agli stazzi e alle falde dei monti e a Campotosso sotto le cime dei monti della Laga. E poi si cammina tra la cima del Monte Coculle e le viuzze, oggi quasi abbandonate del piccolo borgo, tra ginestre e distese d'erba, fino a vedere il massiccio del Gran Sasso. E poi, fino ad arrivare attraverso i monti abruzzesi alla Conca Aquilana e alla fine dell'ultima tappa, la quattordicesima, all'Aquila, dove nella notte del 6 aprile del 2009 il terremoto ha distrutto la città. 309 le persone morte, oltre 1.600 i feriti, circa 65.000 gli sfollati. Frazioni completamente distrutte e una ricostruzione lentissima, tanto che ancora oggi, 17 anni dopo, ci sono ancora cantieri attivi e alcuni dei quartieri temporanei sono ancora aperti. Non è un caso che si arrivi qua, all'Aquila, ma una scelta precisa, partita con quelle lunghe marce fatte dal 2012 in poi, di cui abbiamo parlato nel primo episodio.
1: Per noi il terremoto dell'Aquila è stato vicinissimo. Allora, l'Aquila storicamente era la nostra, diciamo, provincia, poi nel 1927 è stata cambiata Corrieti, quindi c'è un legame storico e geografico che questo terremoto ce l'ha fatto percepire, sia appunto per questo motivo, ma anche proprio fisicamente. Io lo ricordo, vennero messe anche le tende qui, ci furono molte chiese danneggiate, ma soprattutto c'era un filo conduttore. Io ricordo, adesso fare il nome magari non è il caso, però ricordo, ahimè, una ragazza che ha vissuto il terremoto dell'Aquila come studentessa e che poi è morto nel terremoto di Amatrice, per fare solo un esempio, o tante persone che l'hanno vissuto sia all'Aquila che ad Amatrice. Quindi c'è stata una forte unione ai tempi dell'Aquila, perché molti di noi pure sono andati a fare i volontari nei campi in vari modi, e di concerto al contrario per gli aquilani nei confronti del nostro terremoto.
2: Quello che ho incontrato la prima volta che l'ho fatto è stato un grande silenzio, perché era agosto e i lavori erano fermi e soltanto da Amatrice c'erano un paio di cantieri attivi, quindi un senso di abbandono e di desolazione fortissimo.
0: Torniamo ad ascoltare la voce di Claudia Bertoletti, due volte sul cammino delle terre mutate, due tesi sul cammino come strumento di indagine territoriale.
2: Il cammino, secondo me, è un grande strumento di indagine territoriale per tantissimi motivi. Il primo è che porta a una comprensione delle problematiche diversa, perché tu stai nel problema, citando Donna Haraway, quindi stare per giorni nel problema e viverlo in prima persona porta poi a un livello di empatia col problema che io da progettista poi mi porta a pensare, a sviluppare delle soluzioni progettuali che sono molto più, cioè che tengono in considerazione veramente questi problemi. Non li vedo ma li vivo ed è molto diverso. L'altra cosa è che dà un accesso relazionale incredibile.
0: Anche perché non è un cammino che percorrono migliaia di persone, ma centinaia ogni anno. Capita di incontrare poche persone quando si cammina, se non quelle che vivono i territori attraversati. E va bene così, perché la capacità di accoglienza di paesi e comuni in ricostruzione è ancora bassa, tenendo conto degli alloggi che oggi sono occupati dalle maestranze. Uomini che passano settimane e mesi sul territorio per lavorare alla loro ricostruzione. Ma quelli che si attraversano sono luoghi quasi sempre ancora vivi.
2: Io sicuramente poi, in quanto donna, penso che sia diverso, e entrambe le volte io ho camminato con delle amiche, una volta con Viola, una volta con Francesca, e essere donne in cammino, secondo me, dalle comunità locali vieni vista come persona che sta facendo un atto di fatica, e quindi siamo sempre state, quasi sempre state accolte veramente a braccia aperte, e abbiamo avuto accesso a delle micro dinamiche che, secondo me, senza l'abito da camminatrice non avrei potuto osservare da così vicino.

0: Osservare e vivere, e vale anche dall'altra parte, quella di chi ospita, accoglie e guida.
1: Il cammino è stato anche gente che si incontrava insieme, socializzava, si conosceva e dopo magari nascono nuove amicizie. Quindi ci sono state tantissime di queste realtà che sono venute qui sul territorio attraverso il cammino. Mi ricordo anche uno scrittore, un artista da Venezia che partì e fece tutto il centro Italia e entrò nel cammino delle Terre Mutate per venire a conoscere tutte queste cose a piedi da Venezia, è venuto fino a qui. No, quindi sono tutte cose un pochettino per certi versi bizzarre e particolari, però secondo me ogni camminatore ha una storia a sé e il camminatore ogni volta che viene da noi merita rispetto.
2: Una spontaneità così bella, nata da chi questo cammino lo ha percorso, è sicuramente molto molto particolare e molto, molto bella.
0: Patrizio, Roberto, Marco, Jacopo, Marco, Marzio sono solo alcune delle persone che si incontrano lungo il cammino. Un cammino che ha una storia lunga, fatta di marce, mobilitazioni, attenzione al territorio, cura, solidarietà. Un cammino che nasce come una marcia per tenere alta l'attenzione sull'Aquila e che muta poi quando il centro Italia viene colpito da un altro terremoto, quello del 2016. Persone che si mettono in marcia, una marcia che diventa un cammino che diventa uno strumento di monitoraggio e attenzione a un territorio che attraversa 4 regioni. Una solidarietà diffusa giorno dopo giorno, anno dopo anno. Sono passati 17 anni dal terremoto dell'Aquila, sono passati 10 anni da quello del centro Italia.
2: Quest'anno che siamo nel decennale vengono già le crisi isteriche di quanto si parlerà di questo terremoto, no? Quanti punti, quante cifre, quanti numeri, quante cose, quanti progetti calati dall'alto. Ecco, questa è un'altra caratteristica di questo cammino, che è un cammino che si è, diciamo, costruito in modo partecipato, coinvolgendo tutte le realtà del territorio. Io dico che è, diciamo, la prima vera opera di ricostruzione a costo zero.
0: E non è un caso che si chiami cammino nelle terre mutate, perché queste mutazioni si vedono anno dopo anno, le vive chi ci abita, le vede chi percorre più volte il cammino.
3: La mutazione, ecco, del cammino, forse questa è una delle maggiori cose che lo contraddistinguono. In questo caso il nostro possiamo dire che è un po' un cammino unico, perché c'è la possibilità magari di percorrerlo ad anni di distanza. E nonostante, diciamo, purtroppo la ricostruzione è andata un po' a rilento, alcune mutazioni, per fortuna, per nostra fortuna, di chi ci abitano da 2-3 anni di distanza si colgono. Quindi questo è anche una cosa in più, è anche un invito che magari mi piace fare, cioè ripercorrerlo ad anni di distanza, perché poi per fortuna le cose magari pian piano migliorano, la gente cambia, si evolve, ci sono nuove opportunità. Quindi in questo caso è un cammino che si rigenera sempre.
0: E anche il nome lo racconta, non solo mutate nel passato, ma anche nel presente e nel futuro.

Avete ascoltato il terzo episodio dedicato al cammino nelle terre mutate del podcast Buon Cammino Italia. Buon Cammino Italia è una produzione Intrecci Media realizzata per l'Associazione Europea Vie Francigene in collaborazione con Terre di Mezzo Editore con il contributo del Ministero del Turismo. Testi e voce degli episodi sul cammino nelle terre mutate sono di Sofia Nardacchione. Supervisione editoriale di Dario Paladini. Sound design e post-produzione di Andy Morello.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. Movimento Libertà si oppone fermamente al disegno di legge del governo per l'istituzione del Fondo Demografico Nazionale attualmente in fase di consultazione pubblica. La riforma prevede la creazione di un nuovo ente attraverso la trasformazione della holding di Stato e la fusione di altre società pubbliche a cui verrebbero trasferiti quasi tutti gli asset economici dello Stato. Sebbene il Ministero delle Finanze difenda il progetto, sostenendo che una gestione più efficiente delle quote statali garantirà la stabilità del sistema pensionistico a beneficio dei cittadini, l'opposizione contesta radicalmente questa visione. Secondo il deputato Andrei Clemens, la riforma non porterà vantaggi ai pensionati rispetto al sistema attuale, ma creerà un consiglio di sorveglianza servito alla politica di turno, facilitando la svendita della più redditizie aziende di Stato senza i necessari controlli. La Commissione europea ha adottato le procedure di infrazione di luglio. 4 provvedimenti riguardano anche la Slovenia. Lubiana è ancora in ritardo nell'applicazione delle direttive sulla lotta al lavaggio del denaro sporco e su quelle relative alla tutela dei dati personali. Nuove procedure di infrazione nei confronti della Slovenia sono state aperte anche sulla direttiva che regola il mandato d'arresto internazionale, quella relativa al controllo del traffico attraverso la rilevazione digitale. Le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream che porta gas russo verso la Turchia, lo ha riferito la stessa azienda energetica citata dalla TASS. L'attacco puntava a interrompere il flusso nel gasdotto che raggiunge la Turchia dopo aver attraversato il Mar Nero, ma secondo Gazprom le pronte misure adottate hanno impedito l'interruzione. Nonostante il deputato Boris Mić del partito Resnica abbia chiesto scusa pubblicamente e promesso di saldare entro l'anno circa 100.000 euro di debiti accumulati dalla sua impresa edile, il gruppo parlamentare Livica Sinistra Vesna ne esige l'immediata rinuncia al mandato. L'opposizione giudica inaccettabili le gravi violazioni commesse dall'esponente politico, che comprendono stipendi arretrati a 15 dipendenti, tasse non pagate allo Stato, il blocco dei conti aziendali e l'omessa dichiarazione della proprietà societaria all'organo anticorruzione. Per questa ragione la formazione ha chiesto la convocazione urgente delle commissioni parlamentari competenti per accertare le violazioni del codice etico e formalizzare la richiesta di dimissioni del deputato. Le 14.33 minuti, avete ascoltato le ultime notizie da Radio Capodistria.
2: In arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Nel singolo che annuncia il suo primo album di inediti dopo quasi 10 anni, Filippo Graziani si ritrova a fare i conti con la tortura di una bellezza da sogno. Povero me.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. Sulla A4 Brescia-Padova si è verificato un incidente che sta causando code in direzione Venezia tra Somma Campania e Verona Sud. Inoltre, sempre verso Venezia, si registrano rallentamenti con code per traffico intenso tra Brescia Est e Somma Campania. Sempre per traffico intenso, code anche sulla A4 Venezia-Trieste verso Trieste tra Cessalto e San Stino di Livenza e verso Venezia tra il bivio per la A28 e San Stino di Livenza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sabato 11 luglio, campionati italiani gravel, gran premio Enzo Cainaro.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
3: Vieni a vivere l'emozione.
4: I saldi estivi sono fantastici, ma al Gran Shopping Belforte non ci accontentiamo. Arriva lo Shopping Day. Domenica 12 luglio fai acquisti per almeno 50 euro e recati al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, in via Poker 1, Monfalcone.
5: Souvenir d'Italie,
6: la collezione di sola musica italiana
5: su Radio Capodistria.

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore, come sicuro.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
2: Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza, a cura di Barbara Aurizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Un fronte freddo indebolito da nord ha raggiunto le Alpi, in serata lambirà anche le nostre regioni, sarà seguito da correnti d'aria un po' più fredda e gradualmente più secca provenienti da nord-ovest. Previsioni. Nel corso del pomeriggio parziali schiarite, soffierà vento da nord, nord-ovest, in serata debole bora nel litorale. All'est non si escludono isolati rovesci o temporali, temperature massime da 25 a 30 gradi. Domani dapprima generalmente sereno, nel corso della giornata nuvolosità cumuliforme, temperature minime da 11 a 20, massime da 26 a 32 gradi. Venerdì prevalentemente sereno con temperature leggermente in aumento, sabato soleggiato con isolati temporali nel pomeriggio. C'è un avviso. Massima allerta in tutta la Slovenia per l'elevato rischio di incendi in natura. La viabilità. Traffico sostenuto ma scorrevole sulle principali viarie del paese, intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Per lavoro in corso, code sull'autostrada 1 Lubiana-Capodistria tra Raubarkomanda e Studenez e nella direzione opposta verso Lubiana dinanzi a Postumia. Ore 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, vediamo i titoli. Al vertice NATO di Ankara, tema centrale l'aumento degli investimenti. Salta la tregua in Medio Oriente, riprendono le ostilità tra Stati Uniti e Iran. Il Partito Popolare Europeo vota sull'espulsione dell'eurodeputato sloveno Branko Grims. Presentato alla comunità degli italiani di Fiume, libro Il ritorno della diplomazia per la pace in Ucraina di Giorgio Rosso Cicogna. Sta per finire il nuovo lungo stop del tram di Opicina, uno dei simboli della città di Trieste. Sport mondiale di calcio, definito il tabellone dei quarti, 8 nazionali inseguono il sogno della Coppa. La Groenlandia ovviamente non è in vendita, lo ha sottolineato la premier danese Mette Frederiksen oggi al suo arrivo al vertice NATO di Ankara. La dichiarazione arriva dopo che il presidente USA Donald Trump aveva ribadito ieri a margine dell'incontro che gli Stati Uniti dovrebbero assumere il controllo dell'isola, territorio autonomo danese. Intanto il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte ha detto di aspettarsi che anche oggi la Russia verrà riconosciuta come una minaccia. Sentiamo il servizio di Erika Paternosch.
2: Ci auguriamo che tutti, compresi gli alleati, rispettino il diritto all'autodeterminazione del popolo groenlandese, ha detto il capo del governo danese Mette Frederiksen al suo arrivo al vertice NATO, ricordando che la Danimarca è uno stato sovrano la cui integrità territoriale deve essere rispettata. Secondo le sue parole, inoltre, la Danimarca in caso di attacco è pronta a difendere ogni pollice dell'Alleanza Atlantica, compreso il proprio territorio, e farebbe affidamento sugli alleati della NATO affinché onorino il loro impegno a difendersi a vicenda. Il capo della Casa Bianca, Donald Trump, ha affermato al contempo che la Groenlandia è un grande problema. Noi abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi dell'Alleanza Atlantica dalla Russia e in cambio siamo stati trattati ingiustamente. Sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo pagato troppo, ha precisato. Trump ha poi dichiarato di non essere contento della NATO anche perché non ha voluto aiutare gli USA con quello che è lo stato numero uno per sostegno al terrorismo, che è l'Iran. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, al suo arrivo al summit, ha intanto detto di aspettarsi che anche oggi la Russia verrà riconosciuta come una minaccia a lungo termine per il territorio dell'alleanza. Ha poi precisato che la NATO deve essere in grado di combattere un'eventuale guerra, diventando così forte da non poter essere attaccata. Rutte ha anche mandato un messaggio alla Russia e al leader del Cremlino, Vladimir Putin. Non scherzate con noi, non giocate con noi, non potete vincere, ha detto. Noi siamo un'alleanza difensiva. Non attaccheremo mai nessuno, solo difenderemo il nostro modo di vivere, le nostre democrazie e il nostro territorio, ha precisato.
1: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il cessate il fuoco con l'Iran è finito, definendolo un paese malato e bugiardo. Parlando dal vertice NATO in corso ad Ankara, Trump ha criticato duramente la leadership iraniana, richiamando anche la repressione interna e affermando di non aver fiducia nella possibilità di proseguire i negoziati. Le dichiarazioni arrivano mentre cresce nuovamente la tensione nella regione. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver colpito oltre 80 obiettivi militari iraniani in risposta agli attacchi contro il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Teheran ha replicato rivendicando raid contro obiettivi statunitensi in Bahrain e Kuwait, mettendo ulteriormente a rischio la tenuta della tregua. La raccolta firme per il referendum relativo alla legge sulle indagini parlamentari ha centrato il suo obiettivo con una settimana d'anticipo, secondo quanto riferito dai promotori dell'iniziativa avviata da ex membri del Comitato per la tutela dei diritti umani. Ieri sono state presentate 42.004 firme. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: I promotori del referendum sono convinti che le modifiche introdotte dalla maggioranza eliminino ogni supervisione giudiziaria, aprendo quindi la strada a possibili abusi e poteri pressoché illimitati, con il risultato ultimo di interferire nella sfera civile e nella privacy dei cittadini. Opposte le reazioni dei partiti politici al raggiungimento della soglia delle 40.000 firme. La capogruppo del Partito Democratico Sloveno, Jelka Godec, ha detto che il diritto al referendum è sacro e sancito dalla Costituzione, mentre tra i colleghi di maggioranza del terzetto composto da Nuova Slovenia, Focus e Partito Popolare hanno parlato apertamente di un tentativo dell'opposizione di difendere la reputazione e l'operato di Robert Golob e di qualche altro funzionario di Movimento Libertà. Meno piccata la risposta del presidente della Camera di Stato e leader di Resnica Verità, Zoran Stevanovic, che si è congratulato con i promotori del referendum per la raccolta firme, accusandoli al contempo di voler far entrare in Parlamento la stessa polizia politica che dicono di combattere attraverso una seduta straordinaria. Riferimento questo al balletto sull'avvio di indagini parlamentari in merito alla società di intelligence privata israeliana Black Cube e al presunto finanziamento illecito dei partiti politici. Festeggia l'obiettivo raggiunto l'opposizione, a partire da Movimento Libertà, che punta forte sul referendum per dimostrare ai cittadini come le priorità del governo guidato da Janez Janša siano sbagliate e vadano contro gli interessi del popolo. Sinistra Levica ha detto che parteciperà attivamente alla campagna referendaria come già fatto durante la raccolta firme. Un modo questo per dare una prima spallata al governo.
1: Il presidente della Camera di Stato, Zoran Stevanovic, ha firmato il decreto di indizione delle elezioni amministrative in programma il 15 novembre. Con il provvedimento è stata fissata al 7 settembre anche la data di avvio delle procedure elettorali, dando così il via alla raccolta delle firme necessarie per la presentazione delle candidature a sindaco e ai consigli comunali. La legge elettorale

0: all'indipendenza della Slovenia e interesseranno tutti i 212 comuni del paese. A pochi mesi dalle elezioni amministrative di novembre si prospetta una corsa particolarmente affollata per la carica di sindaco di Capodistria. Stando alle informazioni raccolte dall'agenzia STA, oltre all'attuale primo cittadino Aleš Bržan, sarebbero in corsa anche Jasna Softić, Jure Colja, Zmago Jelinčić Plemeniti, Matej Sukić e Nik Popović, figlio dell'ex sindaco Boris Popović. Bržan ha confermato che si ricandiderà per un terzo mandato consecutivo con una probabilità del 97%, sottolineando che l'amministrazione è attualmente concentrata sul completamento dei principali progetti in corso. Il gruppo del Partito Popolare Europeo decide oggi a Strasburgo sul futuro dell'eurodeputato sloveno di SDS. Alla vigilia del voto il premier Janez Janša ha espresso l'auspicio che Grims non venga espulso, mentre dal suo stesso partito è arrivato l'invito a rassegnare le dimissioni dal mandato europeo. Il servizio di Dionisi Botter.
1: Il Partito Popolare Europeo voterà oggi a Strasburgo l'espulsione dell'eurodeputato Branko Grims. La proposta di espulsione è già stata approvata la scorsa settimana dalla presidenza del PPE, ma la decisione definitiva spetterà ai 185 membri del gruppo che si esprimeranno con voto segreto. All'eurodeputato in quota Partito Democratico SDS vengono contestati una scarsa etica del lavoro, il mancato contributo all'attività del gruppo politico e un comportamento ritenuto contrario ai valori del centrodestra e dell'Unione Europea. Già dello scorso gennaio, inoltre, la sua attività in rappresentanza del PPE era stata imitata. L'eurodeputato respinge le accuse sostenendo che il problema non sia il suo impegno, bensì il fatto che il suo lavoro produce risultati concreti. In vista del voto, la capo delegazione di SDS nel PPE, Romana Toms, ha invitato Grims a dimettersi dal mandato di eurodeputato, ritenendo che questa scelta sarebbe nell'interesse del partito. Sulla vicenda è intervenuto anche il premier Janez Janša, che al suo arrivo al vertice della NATO ad Ankara ha espresso l'auspicio che Grims non venga espulso. Secondo Janša, l'eurodeputato non ha violato le regole dell'SDS poiché fa parte del gruppo del PPE al Parlamento Europeo e le contestazioni riguardano esclusivamente questioni interne al gruppo, non aspetti di natura politica e programmatica. Il premier ha inoltre dichiarato di confidare nel sostegno degli alleati di Grims all'interno del PPE e riguardo alla proposta di dimissioni avanzata da Romana Toms ha precisato che il partito non ha ancora assunto una posizione definitiva.
0: Mario Adinolfi, giornalista ed ex parlamentare, oltre che leader del Popolo della Famiglia, è agli arresti domiciliari. La misura cautelare è stata eseguita dalla Guardia di Finanza su richiesta della Procura di Roma nell'ambito di un'inchiesta che ipotizza i reati di truffa, evasione fiscale, raccolta abusiva del risparmio e abusivismo finanziario. Davide Fifacco.
2: L'inchiesta ruota attorno alla cosiddetta scommessa collettiva, un betting club ideato e promosso da Mario Adinolfi attraverso i social network e attivo, secondo gli investigatori, da quasi 20 anni. Agli aderenti venivano promessi rendimenti molto elevati, fino al 40% l'anno, grazie ad un presunto sistema basato su algoritmi e strategie di scommessa ritenute affidabili. Per entrare nel club era necessario versare quote comprese tra i 3.000 e i 10.000 euro. Le indagini sono partite dalle denunce di alcuni partecipanti che sostengono di non aver più recuperato in tutto o in parte le somme investite. La Guardia di Finanza riferisce che, negli ultimi 5 anni, sui conti riconducibili all'indagato sarebbero transitati oltre 4.700.000 euro. Solo una parte sarebbe stata impiegata nelle scommesse sportive. Il resto, secondo l'accusa, sarebbe stato destinato a trasferimenti verso terzi e a spese personali, tra cui l'acquisto di orologi, lingotti, quadri, imbarcazioni e viaggi. Gli investigatori contestano inoltre una presunta evasione fiscale di circa 400.000 euro. Nell'ordinanza di custodia cautelare, la giudice per le indagini preliminari sottolinea il rischio di reiterazione dei reati. Secondo la procura, Adinolfi avrebbe infatti avviato di recente una nuova iniziativa di raccolta di fondi denominata Cristo Regna, che presenterebbe modalità analoghe a quelle contestate nell'inchiesta. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari. Le accuse dovranno ora essere accertate nel corso del processo e Adinolfi, come previsto dalla legge, è da considerarsi innocente fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna.
0: Le ondate di calore non rappresentano più un evento eccezionale, ma una realtà con cui l'Europa deve confrontarsi ogni estate. Temperature sempre più elevate mettono sotto pressione i sistemi sanitari, le città e la popolazione, rendendo evidente la necessità di strategie di prevenzione e di adattamento.

0: L'Organizzazione Mondiale della Sanità richiama l'attenzione sull'urgenza di prepararsi a un fenomeno destinato a diventare sempre più frequente. Sentiamo Beatrice Zizza.
1: L'Europa continua a fare i conti con un'estate caratterizzata da temperature estreme e, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, molti paesi non sono ancora pronti ad affrontare in modo efficace le conseguenze delle ondate di calore. Secondo l'OMS, una risposta efficace alle ondate di calore non può limitarsi alla gestione dell'emergenza. È fondamentale che ogni paese disponga di un piano specifico per affrontare le temperature estreme, comprendente sistemi di allerta tempestivi, campagne informative rivolte ai cittadini e una stretta collaborazione tra servizi sanitari, protezione civile, amministrazioni locali e servizi sociali. Le recenti stime relative all'Europa occidentale indicano migliaia di decessi in eccesso associati all'ultima ondata di caldo, un dato che conferma come il calore estremo rappresenti ormai una vera emergenza sanitaria. Per questo motivo l'OMS ha promosso un confronto tra numerosi paesi europei con l'obiettivo di condividere strategie, esperienze e buone pratiche. Tra gli esempi ritenuti più efficaci figurano i sistemi di monitoraggio della mortalità, i servizi di allerta rivolti alle fasce più vulnerabili e le campagne di comunicazione che informano la popolazione sui comportamenti da adottare durante i periodi di caldo intenso. Anche la progettazione delle città assume un ruolo sempre più importante: aumentare le aree verdi, creare spazi ombreggiati e migliorare l'efficienza energetica degli edifici può contribuire a mitigare gli effetti delle temperature elevate.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Presentato alla comunità degli italiani di Fiume il libro Il ritorno della diplomazia per la pace in Ucraina di Giorgio Rosso Cicogna. Nel romanzo l'ex ambasciatore italiano e funzionario internazionale illustra le logiche e le dinamiche della diplomazia attraverso una narrazione fittizia che potrebbe tuttavia coincidere con la realtà. Lionella Pausina, Acquavita.
3: La mia intenzione era quella di trasmettere alcune mie idee su quanto è successo e su quanto sta accadendo ancora in Ucraina, esordito l'autore spiegando di aver scelto la forma del romanzo perché sarebbe stato impossibile scrivere un saggio vista l'assenza di fonti e informazioni precise.
4: Sappiamo quello che gli ucraini e i russi e qualcun altro vogliono farci sapere.
3: Svelando che tutto ruota attorno ad un'ipotetica conferenza internazionale per la pace in Ucraina che si svolge a Vienna nell'arco del 2025, l'autore ha aggiunto:
4: attraverso un romanzo posso mettere in bocca ai protagonisti principali e secondari tante cose, tante idee che poi dopo in realtà sono quelle che penso io.
3: E a Fiume a parlare dell'ultimo lavoro di Rosso Cicogna, ma anche a dialogare sul ruolo della diplomazia, c'erano due personalità di spicco del settore: l'ambasciatore d'Italia a Zagabria Paolo Trichilo, che l'ha definito un libro fantasia ma assolutamente realistica, e il politologo e già ambasciatore croato a Roma Damir Grubiša, secondo il quale la finzione dei fatti che potrebbero accadere è un buon metodo per dire la verità. Anche sulla funzione della diplomazia si è articolato un interessante dibattito nel corso del quale Rosso Cicogna ha fatto una distinzione
4: tra la diplomazia dei grandi protagonisti, quella degli annunci, quelle delle frasi gridate, e la diplomazia invece quella tradizionale, quella che ho praticato io nella mia vita professionale, che è la diplomazia di quelli che io chiamo gli artigiani della pace, che sono uomini e donne impegnati giornalmente a comprendersi, a spiegarsi, a spiegare.
3: Nel corso della presentazione molti sono stati gli accenni all'attualità e l'autore si è soffermato pure sul vertice NATO di Ankara, che come ha detto potrebbe essere fondamentale per la creazione di una comunità europea di difesa come pilastro di una NATO nuova.
4: Rivisitata non secondo i termini impostati dal Presidente degli Stati Uniti, ma una comunità europea di difesa allargata a geometria variabile. Cosa intendo per geometria variabile? Allargata al Regno Unito, allargata alla Turchia, che non fanno parte entrambi dell'Unione Europea, ma soprattutto allargata all'Ucraina.
0: È atteso anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'edizione 2026 di Pordenone Legge, festa del libro e della libertà, in programma Pordenone dal 16 al 20 settembre. Il capo dello Stato chiuderà la manifestazione mentre lo scrittore Salman Rushdie sarà protagonista dell'apertura. L'annuncio è stato dato nel corso della presentazione del festival tenutasi a Milano. Ascoltiamo Ornella Rossetto.
5: Un'edizione che promette di lasciare il segno, quella di Pordenone Legge 2026, sarà lo scrittore icona della libertà di espressione Salman Rushdie ad aprirla il 16 settembre e sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a chiuderla il 20 al Teatro Verdi, omaggiando Pordenone in vista dell'appuntamento con il 2027, quando la città friulana sarà capitale italiana della cultura. Siamo grati al Presidente Mattarella per questa visita che ci emoziona e soprattutto ci motiva a proseguire nell'impegno di promozione del libro come strumento di libertà e valore civile, ha commentato il presidente di Pordenone Legge Michelangelo Agrusti. Il programma della manifestazione è come sempre ricchissimo, 350 eventi in 5 giorni con oltre 650 voci della letteratura, della poesia e del pensiero per una riflessione corale sui grandi temi di attualità in 50 sedi di Pordenone del Friuli Venezia Giulia. Insieme a Salman Rushdie, l'autore dei versi satanici sfuggito qualche anno fa a un attentato, altri grandi protagonisti internazionali, ci saranno anche lo scrittore francese Michel Houellebecq, l'israeliano Eshkol Nevo, che riceve il premio La Storia in un romanzo, e Yulia Navalny, vedova dell'oppositore russo Alexei Navalny. Tra le novità di quest'anno, l'inaugurazione della Dissensio Arena, dedicata agli autori perseguitati dai regimi, ospiterà fra gli altri lo scrittore iraniano-olandese Kader Abdollah. E torna l'Arena Europa con il suo focus sulle sfide del continente, diventato contesto identitario della festa del libro e della libertà pordenonese. Semina chi legge è lo slogan di questa edizione, che sceglie come simbolo il fiore di Tarassa, coi cui semi si diffondono con il vento, proprio come i libri diffondono le idee e cambiano il nostro sguardo.
0: Sta per finire il nuovo lungo stop del tram di Opicino, uno dei simboli della città di Trieste, fuori servizio da mesi dopo una breve ripresa delle corse lo scorso anno. L'annuncio è giunto nel corso di un'audizione in consiglio comunale con Trieste Trasporti. La prossima settimana, probabilmente martedì o mercoledì, le antiche carrozze ricominceranno a percorrere i binari, ma ci sono nuovi lavori all'orizzonte. Alessandro Martegani.
6: Era l'annuncio che la città e anche i turisti che hanno scelto Trieste attendevano. Il tram di Opicina, l'antica linea che unisce la città all'altopiano con un tratto di funicolare, rientrerà in servizio a partire dalla prossima settimana. Lo hanno confermato il presidente di Trieste Trasporti Maurizio Marzi e i tecnici della società nel corso della riunione della terza e quarta commissione del Consiglio Comunale. Tutto risolto, dunque? Pare proprio di no. Come sottolineato dalla prima firmataria della richiesta di audizione di Trieste Trasporti, Alessandra Richetti dei 5 Stelle, sono in programma nuovi lavori per un totale di 20 milioni di euro che prevedono, oltre a una nuova revisione delle antiche carrozze del tratto funicolare, anche il rifacimento dei binari, un lavoro, hanno affermato i tecnici, non rinviabile. Sullo sfondo rimane poi la difficoltà di gestione di una linea con vetture che hanno fra gli 80 e i 120 anni e che a ogni problema richiedono interventi praticamente artigianali, e il fatto che comunque la si voglia gestire, la linea rimane un simbolo della città ma anche una struttura diseconomica se la si guarda dal punto di vista strettamente finanziario. Sia Francesco Russo del PD sia Alberto Pasino di Adesso Trieste hanno poi sottolineato come evidentemente, se al momento è necessario un nuovo intervento sui binari e carrozze, i lavori non erano stati fatti a regola d'arte prima e hanno invitato il comune a chieder conto dei risultati negativi. In aula non sono mancate le tensioni con l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, che ha ricordato che tutte le operazioni effettuate negli anni sulla linea erano state concordate e approvate dalle autorità competenti, che poi in seguito avrebbero chiesto modifiche e parametri più stringenti.
0: Lo sport. Il quadro dei quarti di finale della Coppa del Mondo 2026 è completo. Restano in corsa 8 nazioni, 6 europee, una sudamericana e una africana, pronte a contendersi il trofeo più prestigioso del calcio mondiale. Il finale del torneo promette spettacolo e sfide ad alta intensità, con protagonisti alcuni dei più grandi campioni del momento, da Lionel Messi a Kylian Mbappé ed Erling Haaland. I quarti di finale si disputeranno tra il 9 e l'11 luglio nei principali stadi statunitensi, con quattro incontri di grande interesse: Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra ed Argentina-Svizzera. Le nazionali padrone di casa, Stati Uniti, Canada e Messico, hanno invece già salutato la competizione nelle fasi precedenti. Servizio di Corrado Cimador.
7: Ad aprire il programma dei quarti di finale sarà il confronto Francia-Marocco, remake della semifinale mondiale del 2022 vinta dai francesi. I nordafricani tornano tra le protagoniste del torneo con l'obiettivo di una rivincita storica dopo aver eliminato l'Olanda ai rigori e superato il Canada. La Francia, vice campione in carica, ha invece battuto Svezia e Paraguay. La sfida è fissata per giovedì 9 luglio al Boston Stadium. Venerdì 10 luglio a Los Angeles Stadium sarà la volta di Spagna-Belgio, confronto che torna ai mondiali per la terza volta. Il bilancio dei precedenti è in equilibrio: il Belgio eliminò la Spagna ai rigori nel 1986, mentre nel 1990 finì in parità. Gli spagnoli hanno superato Portogallo e Austria, mentre il Belgio ha sorpreso rimontando il Senegal ed eliminando gli Stati Uniti. Sabato 11 luglio spazio Norvegia-Inghilterra, sfida inedita nella storia mondiale. I norvegesi arrivano ai quarti dopo aver eliminato Brasile e Costa d'Avorio, trascinati dalla forza offensiva di Erling Haaland. L'Inghilterra ha invece superato Messico e Congo. Il confronto promette scintille grazie a una straordinaria concentrazione di talento, dal citato Haaland a Jude Bellingham a Harry Kane e Martin Odegaard. L'ultimo quarto vedrà opposte Argentina e Svizzera al Kansas City Stadium il 12 luglio. Le due nazionali si sono già incontrate due volte nella storia dei mondiali e l'albiceleste ha vinto in entrambe le occasioni, ma la Svizzera arriva con fiducia dopo i successi su Colombia e Algeria. Messi e compagni hanno invece dovuto ricorrere ai supplementari contro Capoverde e vinto in rimonta contro l'Egitto partendo dallo 0-2. L'obiettivo argentino resta la seconda Coppa del Mondo consecutiva. Il quadro delle semifinali è già definito: la vincente di Francia-Marocco sfiderà quella di Spagna-Belgio, mentre dall'altra parte del tabellone si affronteranno le vincitrici di Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Restano in corsa 6 europee, una sudamericana e una africana, 4 ex campioni del mondo, Francia, Spagna, Inghilterra e Argentina, e 4 nazionali a caccia del primo trionfo: Marocco, Belgio, Norvegia e Svizzera. L'Argentina sogna il bis, la Francia punta a riconquistare il titolo dopo la finale del 2022, mentre le outsider inseguono un successo storico.
0: Ore 15 e 55 minuti, tra pochi secondi si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz ed Alessia Mittar.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buon pomeriggio, è stato risolto l'incidente segnalato in precedenza sulla A4 Brescia-Padova. In direzione Venezia permangono però rallentamenti con code causati da traffico intenso lungo il tratto tra Brescia Est e Verona Sud. Sulla A4 Venezia-Trieste si verificano anche in questo caso per traffico intenso rallentamenti alla barriera di Trieste-Lisert in direzione del capoluogo giuliano. Infine ricordiamo che per lavori sulla A4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi alle 6 di domattina l'uscita di Vicenza Ovest sarà chiusa per chi proviene da Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
5: I saldi estivi sono fantastici, ma al Grand Shopping Belforte non ci accontentiamo. Arriva lo Shopping Day. Domenica 12 luglio fai acquisti per almeno 50 euro e recati al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, Monfalcone.
6: Sabato 11 luglio, campionati italiani gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
7: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
6: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
7: Vieni a vivere l'emozione.
8: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

dal 1994, era Beck con Loser, canzone che allora lo trasformò da un perfetto outsider a protagonista della scena alternativa mondiale con questo celebre ritornello I'm a loser baby so why don't you kill me. Benvenuti, buon pomeriggio, benvenuti su Radio Capodistria, un saluto da parte di Barbara Orizzi e un saluto anche a Igor Vigini, oggi alla parte tecnica. Benvenuti a Estate Freschi, come ogni giorno dal lunedì al venerdì e in replica anche la notte da mezzanotte alle due, noi ci siamo con la nostra musica e in questo periodo anche con un sacco di biglietti per andare a vedere dei concerti. Oggi ad esempio vi regaleremo due biglietti per il concerto di Madame a Udine, domani invece i biglietti saranno quelli per Morrissey a Lubiana a luglio, per cui insomma continuate a seguirci anche tramite la pagina Facebook Radio Capodistria Musica, dove vi raccontiamo e vi aggiorniamo anche sulle modalità per vincere i concerti. Allora, oggi siamo partiti con Beck non a caso, perché oggi 8 di luglio, una giornata in cui ci sono veramente tanti cantanti importanti che ci piacciono, che compiono gli anni, tra cui Beck per l'appunto, perché nasce proprio l'8 di luglio del 1970. E che dire, oggi che faremo? Allora, regaleremo i biglietti per Madame, l'abbiamo già detto, poi oggi vi parleremo anche di Udine in Jazz, che è cominciato il 2 di luglio, per cui pochi giorni fa, e ci sono veramente tantissimi appuntamenti per gli amanti della musica jazz e non soltanto. Cosa particolare, il festival compie ben 36 anni, perché abbiamo parlato la scorsa settimana di Trieste Loves Jazz, che di anni ne compie 20, quest'altro appuntamento a Udine ne compie ben 36 e facendo un po' una riflessione, nel vicino Friuli Venezia Giulia ci sono veramente un sacco di festival dedicati alla musica jazz, anche molto molto longevi e molto molto belli. Però a proposito di festival, io oggi vi parlerò anche di un festival in Belgio dal nome impronunciabile, ci provo, Rock Werchter, che si è tenuto durante lo scorso weekend. Io c'ero, ho visto veramente dei concerti bellissimi, ci sono stata soltanto per un giorno, però insomma in quel giorno ho visto un sacco di quattro concerti più sbirciato ad altro, una cosa impegnativa. Allora, che dire, a me è piaciuto molto il concerto di FKA Twix, per cui ve ne parlerò, però intanto andiamo a sentirci un pezzo da quello che poi è il suo ultimo disco. Questa è Heart.

E si intitola Hard, una delle ultime canzoni di FKA Twigs, in questo caso dalla versione, quella chill out del suo ultimo lavoro, Yushexua. Benvenuti e ben sintonizzati. Allora, volevo parlare un po' di Rock Werchter, spero di pronunciarlo bene, che è uno dei festival musicali più prestigiosi d'Europa e si svolge in Belgio, nella parte fiamminga, ogni anno nel primo weekend di luglio. Un festival che è nato nel 1974, che richiama qualcosa come ben 88.000 spettatori al giorno, cioè questo è il massimo dei biglietti che possono vendere giornalmente, e propone questo cartellone che spazia dal rock all'indie, all'elettronica, al pop, famoso per un'organizzazione impeccabile. In effetti è vero, l'abbiamo visto, è anche una programmazione che riesce ad alternare grandissimi nomi, però anche nuove scoperte. Allora, FKA Twigs, che poi in realtà si chiamerebbe Talaya Debret Barnett, è questa artista molto originale che ha iniziato a dedicarsi completamente alla musica più o meno attorno al 2012, credo potesse essere, però prima lavorava come ballerina professionista per artisti come ad esempio Kylie Minogue, Ed Sheeran. Allora, lei è cantautrice, produttrice, ballerina, performer inglese e ha costruito un percorso unico mescolando elettronica, R&B, quello più sperimentale, l'avant pop, arti performative soprattutto, perché ogni suo concerto è pensato così, come uno spettacolo dove c'è la musica, però c'è il corpo, c'è l'immagine. E noi abbiamo partecipato a questo Body High Tour, che sembra un po' anche il punto d'origine, un pochino, cioè, scusate, il punto d'arrivo, diciamo così, del suo percorso, perché è un'esperienza, cioè c'è la danza, che è ugualmente importante come l'elettronica, come i momenti in cui lei canta, però ci sono momenti che tu te li vivi proprio come un rave, rave sì, però anche una certa intensità emotiva, per cui si balla tantissimo, però lei alla fine, quando ha fatto i pezzi lenti, quelli così, diciamo che non sono tanto ballabili, cioè lei è anche scappata una lacrima, per cui insomma si balla, però anche si piange, e sul palco è affiancata da questi ballerini straordinari. Tutto lo spettacolo ha una certa estetica anche molto molto queer, e che dire, c'è lei che canta e danza facendo anche cose difficilissime, particolarmente impegnative, però lo fa proprio con una naturalezza, proprio come se fosse fatta per fare questo. Allora, io andrei ancora con un suo pezzo, poi vi spiego un po' come si fa a vincere i biglietti per Madame. Questa canzone che abbiamo scelto praticamente non è presente in nessun disco, però la trovate su Spotify, e l'ha fatta e l'ha ballata, ed è stato uno dei momenti più belli. Si chiama Perfectly, FKA Twigs, qui a Estate Freschi.

La musica di FK Twix, la sua Perfectly, canzone che non si capisce il motivo, ma non appartiene a nessuno dei suoi album, nel senso che lei ha pubblicato You Sexua e poi subito dopo la versione Afterglow, quella chill out, praticamente la seconda parte di questo lavoro, e poi è uscita questa Perfectly più o meno nello stesso periodo, però non era contenuta in nessuno di questi dischi, ma dal vivo la fa, e tra l'altro insomma anche forse uno dei momenti in assoluto così più esaltanti, ecco, di quello che poi è il suo spettacolo. Allora, che dire, la cosa interessante di Twix è che ha, ce ne sono tante praticamente di questo suo live, ecco, lei ha suonato nel palco, quello diciamo così, il secondo palco, ce ne sono quattro in questo festival, appunto dicevamo in Belgio, però lei suonava ad un orario come alle 19:40 minuti, uno spettacolo che durava più o meno un'ora e mezza, però c'era ancora la luce in quel momento in Belgio, a parte che il sole tramonta tardissimo, alle 10 era ancora tutto illuminato, ecco, per cui ha suonato in questo palco coperto, e in effetti ci stava bene perché era uno spettacolo dove le luci indubbiamente, insomma, soprattutto per la parte più danzereccia, avevano un ruolo direi assolutamente fondamentale, ecco. Però la cosa che ci ha un po' sorpreso, che ovviamente eravamo lì molto prima perché in quel palco si rischiava anche di non poter accedere, per cui insomma guardavamo un po' anche tutta la preparazione del palco con tanta gente che preparava questo palco anche molto complesso, perché ci devono stare tutti i ballerini che sono tanti, poi c'è una sorta di console dove ci sono tre musicisti però è rialzata, poi ci sono i pali della pole dance, cioè di tutto e di più, e praticamente alle 19:30 e lo spettacolo era alle 19:40, a un certo punto vediamo che in mezzo a tutta questa gente che era lì a dirigere i lavori e la preparazione del palco c'era anche Twix, che ha cercato di diciamo così mimetizzarsi, però diciamo con i suoi capelli, con insomma queste trecce anche rosse la si riconosceva, ed era lì a dirigere i lavori praticamente, anzi sembrava anche piuttosto arrabbiata che insomma qualcosa non andasse bene, ecco. E poi dopo non si sa come alle 19:40 puntuale uscita per lo spettacolo, già cambiata con gli abiti da scena, insomma bellissimo tutto, però ne parleremo ovviamente anche nell'arco di tutte queste due rassegne, perché ho visto altri concerti molto belli che magari vi racconterò. Ma a proposito di concerti, e questo è tra poco, cioè verso le 16:35, regaleremo due biglietti per Madame a Udine, ci sarà questo concerto il 29 di luglio al Piazzale del Castello. Lei tra l'altro suonò lì anche 3 anni fa, fece un live molto molto molto bello, ecco, noi vi regaleremo due biglietti nel consueto modo. Non lo so se avete già messo in memoria il nostro numero per gli sms, per chi ci scriverà da fuori la Slovenia, 00386, questo è il prefisso, e poi sarà 51 69 12 74. Lo trovate anche nel nostro sito internet, il numero lo trovate anche nelle pagine Facebook, e dopo, quando vi lanceremo il via, voi dovete scriverci, insomma appena vi daremo il via, mandarci un messaggio con dati, nome, cognome, indirizzo email, e magari anche chi porterete con voi a vedere Madame. Ma non messaggiateci già, cioè, o meglio fatelo, però magari soltanto se volete farci un saluto. E noi, a proposito di concerti, ecco, io andrò a vedere anche i Duran Duran sabato prossimo, per cui ho avuto un po' di difficoltà a scegliere una canzone, perché mi rendo conto che mi piacciono tantissime canzoni dei Duran Duran, però ho scelto questo, che è dell'87, che fu prodotto da Nile Rodgers, secondo me è uno dei pezzi più sofisticati, dove abbandona lo synth pop in quel periodo per abbracciare questo suono un po' funk, un po' R&B. Poi c'è il falsetto di Simon Le Bon, che è la fine del mondo secondo me. Ah, la canzone, non abbiamo detto il titolo, Skid Trade.

Screen Trade dei Duran Duran, il disco era Notorious del 1987 e pensate, questa canzone è stato il loro primo insuccesso, cioè dopo tutta una serie di hit, di grandi pezzi, insomma di primi posti in classifica, questa canzone, che per molti è considerata una delle loro canzoni migliori, all'epoca fu un insuccesso commerciale, anche se poi è diventato un brano, diciamo così, di culto da parte dei fan. E pare che la stessa band sia così affezionata a questa canzone che abbia chiamato la loro società editoriale Screen Trade Music. Chissà se sabato la faranno al concerto alla Villa Manin di Passariano in provincia di Pordenone, non lo so, però purtroppo al giorno d'oggi è facile un po' scoprire se i pezzi li faranno o meno, perché c'è quel sito famoso dove vengono messe tutte le scalette dei concerti precedenti e più o meno, specie in estate, specie gruppi che partecipano ai festival, sì, la scaletta cambia ben poco. No, ma io non lo scoprirò, non lo voglio sapere se la faranno o meno. Allora, abbiamo messo solo musica del passato e siamo già, come dire, quasi al primo spicchio della nostra trasmissione. Canzone nuova. Allora, c'è questo pezzo che sta girando nelle radio da pochi giorni, perché è uscito ufficialmente 2 di luglio, ed è una cantante francese che si chiama Giselle, nuova artista, lanciata anche da una casa, cioè da una major importante come la Warner. Non abbiamo informazioni su di lei, se non che il brano è scritto assieme ad un produttore italiano che si chiama Valerio Pastore, produttore musicista italiano. Ecco, il pezzo suona molto francese, Dimanche Midi Pile, che significa un modo, insomma, francese molto comune per dire domenica mezzogiorno in punto. Facciamo partire Giselle qui a Estate Freschi. Encore un dimanche.

Blanche, Midi Pill, Giselle qui su Radio Capodistria, prima volta che passiamo per questa canzone, uscita da poco il 2 di luglio di questa misteriosa artista francese di cui si sa ancora pochissimo. Allora, in velocità vi ricordo che subito dopo l'informazione flash vi regaleremo i biglietti per Madame, per cui spargete la voce o se volete vincere voi mi raccomando state allerta. Vi stavo parlando del Festival Rock Werchter, uno dei concerti che mi sono piaciuti nonostante l'orario, insomma alle 3 del pomeriggio faceva un caldo pazzesco anche là, e Royal Otis, questi due meravigliosi australiani che sono molto apprezzati dal vivo per questo loro indie rock molto rilassato, molto melodico, però il momento in cui il pubblico esplode è quando fanno la cover di Sophie Ellis Bextor, che è Murder on a Dance Floor, e a Reading è successo addirittura che a sorpresa è salita anche lei a cantare la canzone assieme a loro, per l'appunto, per cui ci risentiamo con questo pezzo che diventò virale un po' di tempo fa, Royal Otis.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Alberto Cerna, sono le 16.30. Al termine del vertice NATO di Ankara i leader hanno ribadito l'impegno per la difesa collettiva prevista dall'articolo 5, confermando la volontà di adattarsi alle minacce globali, di bloccare le ambizioni nucleari iraniane e di garantire la libertà di navigazione a Hormuz. Nel corso dei colloqui Donald Trump ha rassicurato gli alleati sulla permanenza degli USA nella NATO, offrendo la continuità nella vendita di armi. Sul fronte ucraino l'alleanza ha stanziato un pacchetto di aiuti militari da 140 miliardi di dollari complessivi, col premier sloveno Janez Janša che ha annunciato un contributo nazionale di 50 milioni per quest'anno. Nell'ambito della votazione prevista per questa sera da parte del Partito Popolare Europeo sull'eventuale espulsione dell'eurodeputato sloveno Branko Grims, alcuni eurodeputati sloveni, tra cui i liberali di Renew, Irena Joveva e Marian Šarec, si sono rivolti al leader del PPE Manfred Weber. In una lettera i due hanno evidenziato come la condotta di Grims non sia un caso isolato, bensì lo specchio di una deriva populista di estrema destra interna all'intero partito SDS, esortando il PPE ad affrontare la questione a livello sistematico. 28 uomini in 7 paesi sono stati arrestati nell'ambito di un'operazione contro gli acquirenti di contenuti raffiguranti aggressioni sessuali su minori, lo ha comunicato la polizia norvegese. Questi uomini hanno utilizzato la criptovaluta Monero per pagare l'accesso a diversi forum del dark web, ha precisato l'unità investigativa delle forze dell'ordine scandinave, forum dove potevano scaricare e visualizzare video di abusi su minori. L'operazione Torcia è stata condotta all'inizio di giugno e gli uomini di età compresa fra 22 e 54 anni sono stati arrestati in Norvegia, Svezia, Svizzera, Canada, Repubblica Ceca, Polonia e Germania. La Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar, commentando il cosiddetto raduno dei patrioti svoltosi ieri a Lubiana, ha condannato le derive estremiste della manifestazione. L'evento, non preavvisato, che ha raccolto circa 100 partecipanti, è stato caratterizzato da slogan xenofobi, istanze di remigrazione, esibizione di iconografia nazista, saluti romani, attacchi omofobi. Preso atto del superamento dei limiti di legge, Pirc-Musar ha rigettato l'uso del patriottismo come copertura per l'intimidazione e l'incitamento all'odio, definendo l'accaduto un attacco ai valori democratici e costituzionali. È tutto per il momento, prossimo aggiornamento delle news fra un'ora.
2: Polvere, passione e gloria. Sabato 11 luglio la storia del ciclismo si scrive in Friuli. Arrivano i campionati italiani Gravel.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia.
3: Terra di rinascita, paradiso delle due ruote.
2: Un evento targato DP66.
3: Sabato 11 luglio, vieni a vivere l'emozione.
2: Tricolori Gravel, Gran Premio Enzo Cainero. Il grande spot in un territorio spettacolare.
4: I saldi estivi sono fantastici, ma al Grand Shopping Belforte non ci accontentiamo. Arriva lo Shopping Day. Domenica 12 luglio fai acquisti per almeno 50 euro e recati al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, Monfalcone.
5: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

ricordiamo, Madama l'anagrafe Francesca Caliaro, una delle voci più originali del nuovo cantautorato italiano, capace di unire rap, pop, scrittura intimista. Il tour è cominciato da poco e tra l'altro pare che le prime date siano state accolte anche molto positivamente, perché la critica parla ad esempio di uno spettacolo un po' più essenziale e anche intenso rispetto alle due tournée precedenti. Allora, molto semplice vincere questi biglietti, mandateci pure i vostri messaggi al numero 00386, questo è il prefisso per chi scrive da non dalla Slovenia, per cui perché scrive dall'Italia, dalla Croazia, da ovunque, il prefisso è 00386 51 69 12 74 51 12 74. Questo è il numero, scrivete nome e cognome, indirizzo email e verrete ricontattati, così vi racconteremo e vi diremo anche le modalità con cui questi biglietti possono essere ritirati appunto il giorno del concerto. Ok, facciamo partire un'altra canzone di Madame, questa era del primo disco, forse una delle mie preferite, forse una delle meno conosciute, comunque insomma adesso vi ricontatteremo, se non l'avete ancora fatto messaggiate, scrivete 00386 51 69 12 70.

0: Luna di Madame Gaia qui su Radio Capodistria, qui estate freschi. Allora, abbiamo la vincitrice dei due biglietti, la vincitrice di oggi. Pronto, ci senti? Pronto, pronto?
1: Sì, vi sento, ciao.
0: Ciao, Giulia, giusto?
1: Sì, sono Giulia, sono di Trieste, sono contentissima. Yay.
0: Grazie di aver partecipato. Allora dai Giulia, raccontaci qualcosa di te. Ti piace Madame? Beh, presumo di sì. Sei fan proprio?
1: Sì. Sì, beh, sono proprio una fan, la mia canzone preferita è Tu mi hai capito e devo dire che mi piace perché le sue musiche sono trascinanti, ballabili. Io amo ballare, perciò non vedo l'ora di andare al concerto.
0: È la prima volta che la vedrai?
1: Sì, è la prima volta che la vedrò dal vivo.
0: Ok, infatti. Beh, anche in un bellissimo posto, no? Come il piazzale del Castello di Udine. Ecco, ma senti, cosa fai nella vita?
1: Allora.

0: Ora, io faccio la ballerina e coreografa, faccio dei progetti sul ballo di coppia con i ruoli fluidi di genere e viaggio molto e quindi sì, la musica è parte della mia vita tutti i giorni.
1: Oh, ci picchia. Senti, ma spiegaci un po' questa cosa dei generi, perché credo soprattutto in certe danze, mi viene in mente, non so, latinoamericano, però anche le cose antiche che ballavano i nostri nonni, tipo il valzer, insomma c'erano i ruoli, no? E tu invece come, in che ottica stai lavorando?
0: Sì, esatto, i ruoli sono molto fissi secondo la tradizione, l'uomo guida, la donna segue, però noi pensiamo che anche se così era in origine non è una regola, perché per poter guidare o seguire basta avere un corpo capace di muoversi, altre regole non ci sono. E quindi riteniamo che come la società sta cambiando e abbiamo l'uguaglianza, o almeno cerchiamo di andare verso l'uguaglianza, sia giusto che anche nel ballo di coppia chiunque sia libero di guidare o seguire senza dei ruoli fissi, insomma. Sì, quindi anche l'inclusione anche della comunità queer, che a volte si può sentire esclusa in dei ruoli eteronormativi, ecco. Quindi portiamo avanti questo progetto da qualche anno, si chiama Queer in Danceport, e anche a Trieste facciamo corsi, cose, attività. Ora abbiamo appena ballato al Pride e questo sabato balleremo a San Sergio.
1: Caspita!
0: A Trieste, fuori centro.
1: Complimenti, ma come sta andando questo, come dire, questo tuo approccio neutrale, diciamo, dal punto di vista del genere?
0: Ma è bellissimo perché si creano delle comunità proprio di persone fantastiche che si ritrovano e proprio condividono la gioia di poter finalmente esprimersi liberamente, no? Anche perché nelle scuole di ballo spesso magari c'è un po' anche di aspettativa dal punto di vista estetico, no? Quindi a volte le persone si sentono intimidite, mentre noi puntiamo proprio a far sì che chiunque possa sentirsi libero. Quindi è bello che si sia formato proprio un gruppo di persone legatissime che vogliono fare tante attività insieme, quindi questa cosa è molto bella. Poi abbiamo anche ricevuto qualche finanziamento europeo per pubblicare un sito, quindi insomma le cose si muovono piano piano, perché da pionieri bisogna sempre
1: certo.
0: Accettare le tempistiche lunghe, però siamo contenti. Sì, sì.
1: Beh, insomma, complimenti. Ma invece una mia curiosità, ecco, ma visto che appunto tu insegni, immagino abbia una certa esperienza, ecco, secondo te esistono delle persone che sono veramente negate per ballare e magari che tu stesso hai pensato no, guarda, non c'è speranza, magari non l'hai detto, ma qua non c'è speranza, oppure con l'impegno, la pazienza, tutti ce la possono fare più o meno decentemente?
0: Allora, tutti ce la possono fare, sì, perché alla fine il ballo non è necessariamente un atto estetico che debba essere bellissimo. Chiaro che, ecco, la cosa che noto di più magari può essere che a alcune persone manca un po' il senso del ritmo, quindi con i ritmi latini con cui lavoro io, senza poter sentire il ritmo della musica è difficile ballare a tempo, oppure la coordinazione, però con il tempo si riesce a superare tutto davvero. C'è chi va più spedito e chi ci mette un po' più di tempo, come
1: okay,
0: tutte le cose.
1: Però c'è speranza per tutti, allora.
0: Sì, okay. La speranza c'è.
1: Okay. Giulia, noi ti ringraziamo, buon concerto, scrivici anche il nome della persona che porterai assieme a te e poi dopo noi ovviamente insomma ti diremo come ritirare i biglietti nei prossimi giorni.
0: Perfetto, grazie mille, grazie a voi, grazie a tutti e buon pomeriggio, buon proseguimento.
1: Grazie Giulia, alla prossima e buon concerto. E ragazzi, domani, anzi dopodomani, esce la nuova di Charlie XCX, sono curiosa, l'ho già sentita, è bellissima, però intanto vi propongo questa, Apple.

Ecco un successo oramai di 2-3 anni fa di Charlie XCX, che con il disco Breath, che appunto uscì credo nel 2023, praticamente è stata la protagonista di tutti i festival internazionali, sì, per almeno tre anni, ecco, cioè praticamente è andata in giro con Breath dal vivo fino alla scorsa estate, dove era ancora praticamente da headliner ovunque. Beh, venerdì sentiremo un nuovo singolo qui su Radio Capodistra. Invece, a proposito di biglietti e di concerti, ecco, io vi invito, se vi piace Morrissey, a seguire State Freschi anche domani pomeriggio, perché ci saranno in palio due biglietti per la data che lui farà a Lubiana il 15 di luglio. Adesso vado a ricontrollare, perché insomma altri due biglietti e che concerto. Allora, visto che Morrissey ha i suoi concerti di pezzi degli Smith praticamente non fa quasi nulla, due o tre, ma proprio forse, ecco, però immagino che questa invece ci sia, che è il suo brano di debutto da solista dopo lo scioglimento appunto degli Smith. Era Sweated, questa canzone, questo grande classico di Morrissey, che vi riproponiamo anche qui. Ai State Freschi,

La musica di Morrissey qui su Radio Capodistria, loro controllato. I biglietti che vi regaleremo sono proprio per il concerto del 15 di luglio, dove appunto ci sarà Morrissey a Lubiana, per cui nella capitale, alla Krijan, che e domani pomeriggio, quando ci sarà appunto la mia collega Tilly, ci saranno in premio altri due biglietti, per cui spargete la voce. Allora salutiamo e saluto quelli che hanno partecipato al concorso, quelle, perché per il concerto di Madame oggi prevalenza donne, e saluto anche un'ascoltatrice che in questo momento ha spasso con il cane, che si chiama Cacao, ecco, per cui salutiamo anche lei. Ovviamente oggi potete usare anche il nostro numero WhatsApp per interagire, perché è attivo, altrimenti come al solito la pagina di Radio Capodistria per quanto riguarda appunto la redazione musicale, per cui Radio Capodistria Musica. Allora, noi ce la facciamo mettere una canzone tutta? Sì, ce la facciamo. Parliamo della cantautrice Francamente, l'abbiamo intervistata di recente, insomma sul nostro sito trovate anche l'intervista. Lei è Francesca Siano, chi guarda X Factor qualche anno fa l'avrà vista. Lei è rientrata tra i 5 finalisti delle prestigiose Target Enco 2026. La categoria è quella come miglior album opera prima. Il disco è Beat and Lemon, pubblicato con l'etichetta Carosello. E che dire, facciamo sentire la nuova canzone così la conosciamo un po' meglio. Questo è un po' il pezzo singolo del simbolo del disco, Cattedrale. Francamente, qui, è stati freschi.

Questa è Radio Capodistria.

0: Technic Electronique. Un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali selezionate da Barbara Urizzi. Il martedì e la domenica alle ore 23 su Radio Capodistria.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti, traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova e per questo motivo segnaliamo rallentamenti con code verso Milano tra Brescia Est e il bivio per la A21 e in direzione Venezia tra il bivio per la A21 e Desenzano, nonché tra Somma Campagna e Soave San Bonifacio. Per quanto riguarda i lavori in programma sulla nostra rete, vi anticipiamo che domani notte sulla tangenziale di Mestre chiuderà dalle 20.30 alle 5.30 l'entrata di Terraglio in direzione Milano e dalle 21 alle 5.30 anche l'entrata della Carbonifera verso Trieste e l'uscita della Miranese per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: La musica di Miles Davis in apertura della terza parte di Estate Freschi, perché quest'anno sarà protagonista di un omaggio, parliamo dei 100 anni appunto dalla nascita di questo grandissimo musicista, all'interno della 36esima edizione di Udine in Jazz, che è cominciato il 2 di luglio con un'anteprima e proseguirà fino al 18 di luglio. Parliamo praticamente di un evento che è giunto alla sua 36esima edizione e che porterà veramente grandi nomi nel capoluogo friulano, perché insomma concerti che animeranno castello, cortili, piazze, parchi della città, confermando come anche Udine in Jazz rimane uno degli appuntamenti più importanti dell'estate in Friuli Venezia Giulia. Allora ne parliamo con il direttore artistico Giancarlo Belicic, che dovrebbe essere con noi al telefono. Pronto?
1: Eccomi, ciao.
0: Buon pomeriggio. Senti, ma ti chiedo subito, com'è andata l'anteprima, il 2?
1: Ah, una botta di vita.
0: Padmetini
1: ha fatto una platea veramente straordinaria, moltissima gente venuta da ogni dove, da oltre confine, davvero da moltissimo, anche dal nord Europa davvero, ma comunque il concerto meraviglioso, proprio perché si è anche messo di nuovo al centro di una formazione ricca, un quintetto con dei ragazzi straordinari, musicisti super, che hanno fatto respirare, ecco, il Padmetini del suo gruppo elettrico storico, quello insomma con Lai Mays e altri dei grandissimi. E davvero musicalmente è stato straordinario, lungo, generoso, 2 ore e mezza di concerto.
0: Bene.
1: Veramente una serata magica, davvero.
0: Senti, ma partiamo dal tema di quest'anno. Stay Human è uno slogan che arriva dritto al punto. Ecco, che significato è? Che messaggio avete voluto lanciare con questa edizione del festival? Stare umani nella musica, rimanere umani o farlo comunque in generale?
1: O anche nella vita, diciamo che è davvero. L'umanità latita in tutti ormai i nostri momenti di vita comune e anche privata, come posso dire, nel senso che c'è in corso insomma una svolta epocale che dal punto di vista strettamente musicale, come sappiamo, siamo ormai invasi da questa tecnologia che, come dire, disumanizza proprio, no? Il ruolo del musicista ormai è diventato, e tutto quello che si porta dentro e dietro è diventato così un dettaglio insignificante. L'esempio che negli Stati Uniti sia in testa alle classifiche un brano di un musicista che non esiste dà l'idea che ormai tutto viene così truccato, viene da dire, ecco, e comunque alla fine disumanizzato nella musica. Poi cosa devo dire, il resto della vita che stiamo vivendo ogni giorno ci fa capire che davvero di umano c'è ormai rimasto ben poco, anche nella società, nei rapporti tra tutti noi e soprattutto poi con quello che accade insomma nel Mediterraneo, in Ucraina e ovunque. Insomma, dai, di umanità davvero c'è bisogno, e noi per quello che possiamo, insomma, chiaro, il jazz è una musica che tra tutti i vari generi senza dubbio è tra quelle che maggiormente è vissuta di umanità, nel senso che è sempre stata una musica creativa, emotiva, legata a stati d'animo, anche a situazioni importanti socialmente, come possiamo ricordare anche, no, proprio negli Stati Uniti, tutta l'epoca della segregazione, dei neri, insomma, delle rivolte. E quindi insomma il jazz davvero può forse essere ancora un'isola in cui questa umanità si esprime, si ritrova, si confronta.
0: Ecco, ce n'è bisogno ancora di più. Senti, ma 36 edizioni sono un traguardo importante e ogni anno voi riuscite comunque a portare a udire grandi nomi e anche nuove scoperte. E, da dove parti? Dove partite quando fate un cartellone come quello di quest'anno? Da artisti che sognate di avere o come dire, da un'idea, da un qualcosa che si vuole raccontare al pubblico?
1: Diciamo che entrambi, nel senso che è chiaro che i festival estivi vivono necessariamente molto, festival poi di questa, mi permetto di dire, di questo livello, insomma di questa importanza, vivono molto anche rispetto a tournée internazionali di grandi nomi che girano secondo logiche ovviamente internazionali, di cui noi comunque siamo fieri di questo, facciamo parte con, a buon titolo, tant'è che nomi così di rilievo non è che vanno ovunque, e quindi davvero anche per esempio Jacob Collier, questo ragazzino, era venuto già l'anno scorso, abbiamo fatto un sold out incredibile al Castello, quest'anno lo riproponiamo, ma abbiamo lottato veramente perché il successo che ha avuto, quello che è riuscito a trasmettere, parlavo di umanità, se ce n'è uno che oggi veramente coinvolge la gente a livello umano è lui, perché dal palco fa suonare, in questo caso sarà il 14 luglio a Lignano Sabbiadoro, ci spostiamo per una notte all'Arena, ma come ti dico, l'umanità viene fuori facendo suonare un'orchestra di 40 elementi in maniera assolutamente originale e coinvolgendo, come fa sempre, il pubblico, che saranno 2500 persone che verranno proprio a fare sentire e a essere partecipi di questa performance. Quindi lui è uno dei nomi, poi Parmentini l'abbiamo ricordato, poi questo Marcus grande Miller. Tributo è appunto Miles Davis con Marcus Miller e la sua band, sono le tre, come dire, i tre eventi clou di questa edizione, che però, come hai capito, seguono questa logica di cui parlavamo. Tutti e tre sono in grado di dare sensazioni molto legate a un aspetto umano, ecco, nella musica e non solo, e questo è il motivo per cui li ho cercati, voluti e portati alla fine a Udine.
0: Ecco, beh, quest'anno appunto dicevamo prima che ricorrono i 100 anni dalla nascita di Miles Davis, e appunto il festival gli rende omaggio con Marcus Miller, ecco, perché era così importante dedicargli uno spazio così speciale? Ecco, cosa potrebbe rappresentare ancora oggi Miles Davis per il mondo del jazz?
1: Beh, insomma, Miles nel jazz è stato come un angolo di svolta, nel senso che è stato quello che ha saputo collegare il jazz, se possiamo dire classico, di cui lui ha fatto parte alle sue origini, essendo nato appunto 100 anni fa, e poi in realtà negli anni 80 è riuscito a dare una svolta verso il jazz più moderno, con anche più elettronica, con suoni più assolutamente anche tecnologici, se vogliamo, con quindi una svolta che ha traghettato, ecco, questo, il jazz più classico mainstream, insomma, e quanto lui ha suonato negli anni prima l'ha traghettato verso la modernità, e tant'è poi si è confrontato anche, a parte la sua personalità poliedrica straordinaria, era un uomo affascinante e come dire, aveva contatti con tutte le espressioni artistiche, e non solo artistiche, anche di costume, come posso dire. È diventato veramente, ed è stato un simbolo che ha contribuito molto, molto a diffondere il jazz nella modernità e comunque a livello globale, come si dice oggi, proprio perché è stato attento agli sviluppi di cui è stato protagonista principale.
0: Ecco, invece, parlando di Udine, che è una città, insomma, non grandissima, 100.000 abitanti più o meno, ecco, però da oltre 30 anni riesce a richiamare appunto alcuni dei più grandi musicisti al mondo. Ecco, secondo te qual è il segreto di questo rapporto tra Udine e il jazz? È cresciuto anche il pubblico assieme al festival?
1: Beh, direi che sì, ovviamente, altrimenti non saremmo arrivati a questa cifra così rilevante, intendo come numero di edizioni. E il pubblico chiaramente è cambiato, perché in 36 anni sono passate generazioni che a suo tempo seguivano il jazz classico, appunto quello più legato alla tradizione, il mainstream, swing e quant'altro, e poi nel tempo, così come è logico, anche con un lavoro non banale, devo dire, perché le cose poi come non accadono in quest'ambito per caso, e anzi purtroppo mode più facili no, e meno profonde, mi viene da dire, così come invece il jazz, hanno un po' saccheggiato l'attenzione delle nuove, nuovissime generazioni, E insomma, dicevano, con un certo impegno anche di riproposta, portiamo il jazz, cerchiamo di portarlo nelle scuole, cerchiamo di avvicinare, ecco, più che altro a un ascolto oggi le nuove generazioni che, come sempre accade, una volta messe a contatto, capiscono che non si sta parlando di nulla di devastante, sì, difficile, complesso, ma di qualcosa che invece è profonda, è ricca e che può essere anche per loro un linguaggio. Questo si deve continuare a lavorare perché contrasti, ecco, quella che è la superficialità, mi viene da dire, di quella che è spesso la proposta musicale oggi legata a dinamiche esclusivamente mercantili e poco è di poca sostanza e profondità.
0: Senti, invece ti faccio una domanda un po' più personale, ecco, lasciando stare che tu sei il direttore artistico, però c'è un concerto che aspetti magari con un po' di emozione in più rispetto agli altri?
1: Ma parli di questa,
0: sì,
1: di questa edizione?
0: Certo, sì.
1: Beh, direi sicuramente quello di Jacob Collier, che, come dicevo prima, già l'anno scorso ha veramente lasciato una traccia indelebile in oltre 2.000-2.500 persone, cosa che rifarà anche quest'anno, proprio perché è un ragazzino, siano trentenne mi pare, forse neanche, ma che, come sicuramente saprete, insomma, è quello che maggiormente oggi proprio riesce a dialogare anche tra le generazioni, ma proprio per questa sua continua creatività che ribalta i ruoli, per cui il pubblico diventa artista e performance, mentre non so, lui dirige, non so come dire, cioè è un'emozione proprio il suo modo di porsi sul palco, e anche questa volta sono sicuro che non si smentirà e riuscirà a regalare a tutti stupore. Guarda, c'è ancora in tutti noi quello che l'anno scorso è accaduto a Udine, ma proprio ci tengo a dirlo, quando 2.500 persone, come avessero provato, non so, per un mese, hanno seguito le sue direttive dal palco, ottenendo un'armonia, una dolcezza, un'unione di suono, e c'era gente che veniva da tutta Europa, mai visti prima, e tu dovevi sentire. Ho ancora i brividi solo a raccontarlo.
0: Ok, abbiamo capito. Questo Jacopo Collier è uno di quei concerti che proprio, se ne puoi
1: non
0: vedere solo
1: perdere,
0: uno, devi scegliere quello. Ecco, senti, ti chiedo ancora una cosa. C'è un nome nel cartellone che forse potrebbe incuriosire chi come me il jazz non ascolta proprio tantissimo, che è Nick West. Noi in molti la conosciamo per quello che era il suo legame con Prince. Tra l'altro credo che Prince l'abbia voluta proprio a suonare assieme a lui. Ecco, e tu... come mai hai deciso di portarla a Udine in jazz? Ecco, cosa ci possiamo aspettare dal suo concerto?
1: Beh, guarda, allora, proprio perché il jazz, insomma, è una musica naturalmente di confine, ci sono poi aspetti o declinazioni che sono anche spesso, come dire, borderline, ma insomma il jazz è una grande e ampia famiglia musicalmente intesa, e quindi anche una come di questo, che dici bene, viene da un mondo forse più appunto legato al pop, al rock, hai nominato Prince, ma puoi ricordare anche Santana, per dire, cioè parliamo di gente che ha suonato, e lei ha suonato con questi grossissimi nomi, perché è comunque una bassista e cantante che sul palco fa insomma, giustifica il biglietto da sola, figuriamoci, e quindi insomma una sorta di apertura, via, insomma, a una modernità che sconfina da quelli che sono, ma come ti dico, il jazz a canoni, se vuoi proprio volerli ottenere, ma in realtà quello che accomuna tutti è questa possibilità e capacità di improvvisare, di creare sempre qualcosa di nuovo. E qui lei sicuramente è una che farà saltare dalla sedia tutto il pubblico che verrà ad ascoltare.
0: Cioè, pare che sia una forza della natura, dicono, dal vivo, no? Che abbia proprio una presenza scenica travolgente. Ricordiamo appunto, oltre a Prince e a Santana, lei ha collaborato e suonato anche con John Mayer, con Dave Stewart, con Quincy Jones, ecco, perché insomma indubbiamente è una delle bassiste più talentuose della sua generazione. Allora, noi infatti proprio per questo ci ha dato anche la voglia di andare a sentirci qualcosa di Prince, però prima ti chiedo l'indirizzo del sito internet e come vi seguiamo per essere aggiornati, per e come si fa per i biglietti per accedere agli spettacoli?
1: Allora, sì. I biglietti sono disponibili online sul sistema Ticket One, quindi andate pure, li trovate tutti in vendita, e tutte le info e tutto quanto può essere utile per raggiungerci e per arrivare al festival è sul nostro sito www.euritmica.it, la nostra associazione.
0: Bene.
1: Che gestisce il festival.
0: Certo, allora Giancarlo, grazie per essere stato assieme a noi. Appunto, ricordiamo che Udine in Jazz ci aspetta a Udine fino al 18 di luglio. E che dire, buona 36esima edizione, insomma, coraggio, avanti tutta.
1: E vi aspettiamo assolutamente, anche voi, cari amici di Radio Copper, insomma,
0: Capodistria.
1: Capodistria, ma insomma si dice Copper, no?
0: No, è un errore molto comune adesso, non voglio fare la maestrina, però ci sono due radio, c'è Radio Capodistria che trasmette in italiano e poi ci sono i fratelli di Radio Copper che appunto è sempre la stessa famiglia che però trasmettono in sloveno. Anzi, ti dico, pare che ci siamo scissi su due frequenze dal 79, però nell'immaginario siamo ancora una cosa unica, ma ci fa piacere, insomma, la stessa famiglia.
1: Ecco. Cercate di mettervi assieme di nuovo, insomma, anche voi. È bello essere, insomma, ma comunque
0: lo siamo. Il tecnico di oggi è Igor, è tecnico di entrambe le radio, ecco, per cui insomma alla fine due frequenze, però una stessa famiglia, okay, e due lingue.
1: Aspetto comunque tutti, basta
0: Copere Capodistria, certo. Grazie, okay. Grazie Giancarlo per essere stato assieme a noi, alla prossima.
1: A te, Barbara, un abbraccio, ciao.
0: Ciao.

0: Kiss.
1: Dal 1986, capolavoro assoluto di Prince, questo disco costruito su questa chitarra funk, su questa voce in falsetto, direi assolutamente irresistibile. E che dire, una canzone che vorrebbe celebrare un po' quello che è il fascino naturale, ricordando che magari non serve ricchezza o perfezione per essere desiderabili. E noi proseguiamo, allora abbiamo tempo ancora per una canzone, forse due, visto che la nostra regione che abbraccia appunto la Slovenia, l'Istria, il Friuli Venezia Giulia, quest'anno ci propone veramente tantissimi concerti, soprattutto per l'estate. Ecco, altro concerto internazionale che sto aspettando è quello di Lord, il 18 di agosto, sto leggendo veramente delle recensioni entusiaste, critici che parlano proprio di questo spettacolo intenso, essenziale e molto emotivo, dove ovviamente ci saranno le canzoni, quelle insomma per cui la conosciamo meglio, perché abbiamo iniziato a amarla, Royals, Green Lights, Team, però anche le ultime dell'ultimo lavoro, secondo me molto bello. Allora, questo è il primo estratto dall'ultimo disco, mi piace molto, What Was Death, ce la sentiamo, Lord.

La canzone di Lord qui su Radio Capodistria, ricordiamo 18 di agosto all'Arena di Pola in Istria arriverà questa meravigliosa cantante neozelandese. E noi veloci, ancora una canzone prima dell'informazione flash. Oggi sarebbe il compleanno di Andrew Fletcher, oggi avrebbe compiuto 65 anni, ricordiamo questo membro fondamentale della storia dei Depeche Mode. Ne abbiamo scelto World in My Eyes perché è praticamente la canzone che lui ha detto tantissime volte nelle interviste che è la sua preferita dei Depeche Mode, e perché da quando non c'è più, durante l'ultima tournée, Dave Gunn ogni sera gli ha dedicato proprio questa canzone, e proprio sugli schermi apparivano le sue immagini, anche insomma quegli occhiali, per cui è diventato conosciuto. Ce lo sentiamo, Depeche Mode.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio ancora da Alberto Cernaz, notizie flash. Si è riunita oggi la commissione governativa incaricata di dar degna sepoltura alle vittime delle uccisioni seguite alla Seconda Guerra Mondiale. L'organismo, che ha cambiato alcuni membri, è presieduto dallo storico Mitja Ferenc. Ai sensi del relativo emendamento di legge entrato in vigore il mese scorso, Ferenc ha rilevato che la priorità della Commissione è quella di trovare un accordo per procedere alla traslazione dei resti umani di 3.450 persone rinvenuti sul monte Mazzesen presso Kočevje al cimitero di Lubiana. Prima di arrivare a ciò, le ossa saranno sottoposte ad analisi del DNA per cercare, ove possibile, di risalire all'identità delle vittime. Il Tribunale Internazionale di Washington ha respinto definitivamente la causa della società britannica Ascent Resources contro la Slovenia, azzerando la richiesta di risarcimento di circa 600 milioni di euro. L'azienda accusava lo Stato sloveno di aver bloccato ingiustamente i propri investimenti per l'estrazione di gas sul territorio, ma i giudici hanno stabilito che il divieto nazionale della tecnica del frazionamento idraulico e l'obbligo di valutazione ambientale sono legittimi in quanto mirati a tutelare la salute pubblica e la natura. L'eurodeputato sloveno Matjaž Nemec ha chiesto all'Unione Europea di congelare subito l'accordo di associazione con Israele per dare un segnale di coerenza sul rispetto del diritto internazionale. Esponenti del gruppo dei socialisti e democratici hanno sottolineato la gravità della situazione a Gaza e le violenze in Cisgiordania da parte di colonie e forze armate che hanno causato la morte di oltre 1.000 palestinesi, tra cui molti bambini. Nemec ha inoltre condannato l'intenzione del nuovo governo sloveno di Janez Janša di spostare l'ambasciata a Gerusalemme, definendola una scelta pericolosa e in netto contrasto con la linea ufficiale europea. Due agenti dell'Agenzia Italiana Informazione e Sicurezza Interna sono stati arrestati a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici in favore dei servizi russi. I due, entrambi 59enni, avrebbero svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Acquisivano informazioni attraverso 5 fonti, tra cui 4 militari in servizio, tutti indagati a vario titolo. Ci fermiamo qui per le notizie flash. Per le notizie della sera vi rimando al GR, che andrà in onda come sempre alle 19:30.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Sono state presentate le due pubblicazioni divulgative coordinate da ARPA FVG con il contributo degli enti che compongono il gruppo clima FVG. L'estate e i fenomeni a essa correlati sono il filo conduttore dei principali temi centrali trattati in Terra Rara, che propone un percorso che va dalla meteorologia estiva alla tutela del mare e all'educazione ambientale. Dai dati contenuti nel rapporto Segnali dal clima emerge come il 2025 sia stato il terzo anno più caldo in regione negli ultimi 125 anni, con un livello di piogge complessivamente nella media, ma una distribuzione disomogenea che ha portato anche al verificarsi di eventi estremi, come quelli concentrati nel bacino dello Iudrio. Il focus specifico su coste e lagune evidenzia l'innalzamento del livello medio del mare, che nel 2025 è stato uno dei più alti mai registrati.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: I saldi estivi sono fantastici, ma al Grand Shopping Belforte non ci accontentiamo. Arriva lo Shopping Day. Domenica 12 luglio fai acquisti per almeno 50 euro e recati al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, Monfalcone.
7: Estate freschi. meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Loud Places di Jamie XX, e noi ritorniamo anche nell'ultima parte del nostro pomeriggio qui su Radio Capodistria, ancora in rigorosa diretta. Studio 01, Barbara Rizzi con voi, Igor Vigini alla parte tecnica, ultima manciata di canzoni. Siamo rientrati con un estratto da quello che fu un bellissimo album solista di Jamie XX, degli XX, un pochino perché li ho visti dal vivo di recente, ho visto gli XX e c'era anche questa canzone in scaletta. Allora, diciamo che dopo 8 anni di pausa finalmente questa bellissima formazione, questo trio inglese, è ritornato dal vivo proprio nel 2026. Tra l'altro anche recensioni molto concordi nel dire che si tratta di un bellissimo show. Perché? Beh, per tanti motivi. Allora, intanto non hanno cercato l'effetto nostalgia, non c'è ancora un disco nuovo pronto, c'è un'unica canzone che ogni tanto fanno, in Belgio non l'hanno fatta, però è interessante perché oltre ai classici dei 3 dischi degli XX ci sono anche i brani dei percorsi solisti dei 3 musicisti, perché hanno fatto 4 canzoni dal disco di Jamie, tra cui questa, un pezzo dal disco solista di Romy e anche un pezzo dal disco solista di Oliver Sim. Ecco, io credo che un concerto del genere è impossibile vederlo, perché poi quando uscirà l'album nuovo immagino che le canzoni del repertorio solista dei singoli appunto musicisti spariscano. Ecco, però è bello l'equilibrio che si è creato, perché il minimalismo, anche l'intimità che li hanno resi celebri, non è scomparsa, soprattutto nella parte iniziale poi del concerto. Però adesso convivono anche con una componente elettronica un po' più preponderante, diciamo, e credo anche un'esperienza che poi è maturata proprio negli album solisti che hanno affrontato negli ultimi anni, per cui spettacolo indubbiamente dinamico, molto, come dire, cangiante, anche molto emotivo. Però una cosa che mi ha colpito è il forte legame tra loro tre, a parte il fatto che quando uno ha fatto un disco da solista gli altri l'hanno sempre supportato, se non addirittura o ci hanno suonato o ci hanno cantato o l'hanno prodotto. Ecco, per cui il legame che si vede tra questi 3 musicisti, indubbiamente, nonostante le rispettive carriere da solista, insomma, credo che sia ancora molto molto forte. Però che dire, a questo punto attendiamo le nuove canzoni, visto che una bene o male è già pronta, e molto spesso se sbirciamo e rivediamo che sono in studio di registrazione quando appunto non sono live.

Ma allora, intervento lunghissimo questo. Allora, però faccio partire la canzone dopo, e in questo caso c'è un intro lunghissimo. Lo scorso weekend è uscito il disco nuovo di Madonna, la continuazione di Confessions on the Dance Floor, e sto leggendo delle recensioni positive, nel senso che la maggior parte delle recensioni dicono che forse è il suo miglior disco degli ultimi 20 anni, e che quando vuole far ballare ci fa ballare. Ecco, che dire, allora, anche venerdì prossimo esce un nuovo singolo per le radio, appunto di Madonna, che sentirete in mattinata durante Calle, però già del materiale, insomma, ce l'abbiamo, ve lo stiamo facendo sentire, insomma, per cui anche altre canzoni, ecco, perché insomma gli estratti stanno aumentando, e questa canzone veramente ci porta poi un attimo sfera indubbiamente molto molto da club. Questa si intitola I Feel So Free, e che dice, la facciamo partire nonostante l'intro lunghissimo. La produzione c'è sempre Stuart Price, e ci sentiamo Madonna, appunto un estratto dal nuovo lavoro, anche qui su Radio Capodistria. A estate freschi, dall'intro lunghissimo è finito, adesso parte

Free Madonna, un estratto dal nuovo disco, dicevamo uscito lo scorso weekend, e sta piacendo parecchio. Allora, canzoni vecchie invece stanno piacendo in Belgio, che mi capitava di sentire nelle radio quando ero in macchina praticamente sempre, e c'è questo pezzo che abbiamo in programmazione anche noi, però soprattutto nei picnic elettroniche, di Angèle assieme a Justice. Allora, Angèle è una cantante più pop, diciamo così, belga. I Justice li conosciamo per la loro elettronica, diciamo forse un po' più muscolare, chiamiamola così. Ecco, loro hanno fatto una canzone assieme perché pare che lei sia andata a vedere un concerto dei Justice, li ha incontrati. I Justice comunque sono sulla scena veramente da almeno una ventina d'anni, ecco, e lei li ha incontrati, poi sarebbero finiti in studio assieme e pare che le abbia dato questa canzone che aveva ancora in lavorazione dicendo fate quello che volete, e mi sto riferendo proprio a What You Want. Ecco, a me ha sorpreso molto il fatto che questa canzone di sentirla programmata in qualsiasi ora del giorno, cioè per me è un pezzo forse un po' più pomeridiano, ma forse veramente non lo metterei in tutte le fasce, e io questa canzone la sentivo anche alle 10, a mezzanotte, anche di notte sempre, e tra l'altro proprio diciamo così programmata dalle radio pubbliche del Belgio, perché insomma è indubbiamente un grandissimo successo. Ce la sentiamo dunque, Angèle, Justice, What You Want, anche loro qui su Radio Capodistria, anche loro qui a Estate Freschi.

What you want, Angèle, qui su Radio Capodistra assieme a Justice. Stiamo quasi arrivando al termine, però ci sono ancora due canzoni che vorrei mettere, per cui corriamo un po'. Allora, parlando sempre di concerti, abbiamo detto che sabato alla Villa Manin di Passariano in provincia di Pordenone ci saranno i Grand Durand, però il giorno prima c'è Luca Carboni con il suo nuovo spettacolo, nuovo tour, Rio Ario Live. Che cos'è Rio Ario? Allora, cioè non vuol dire niente praticamente, però è quello che lui dice in una delle sue primissime canzoni, che era Ci stiamo sbagliando, che praticamente è un singolo del 1984 dal suo primo disco, ed è forse, come dire, una delle sue canzoni più belle, che insomma, dal momento che ha dato questo titolo al tour, immagino una faccia. Allora, facciamo partire Luca Carboni, anche lui qui su Radio Capodistria.

dal 1984 Luca Carboni con Ci stiamo sbagliando ragazzi, ricordandovi Luca Carboni alla Villa Manin di Passariano venerdì prossimo, per cui dal vivo. Allora, che dire, siamo arrivati al momento dei saluti, per cui non mi rimane che darvi appuntamento alla prossima settimana per quanto riguarda state freschi, per insomma per quanto riguarda la musica. Invece ci ritroveremo anche venerdì mattina alle 11 con Finisterre per parlare di viaggi. Allora, visto che questo è un periodo in cui sta uscendo veramente tantissima musica, tanti album, questo weekend esce l'album nuovo di Kelela, che io adoro e che molto spesso appunto vi faccio sentire all'interno del nostro picnic elettronica, perché insomma la sera la sera alle 11 per cui ci sarà nuovo materiale suo da farvi ascoltare prossimamente. Intanto andiamo con questa Enough for Love di Kelela dal disco precedente. Barbara Urizzi vi saluta, vi ringrazia e vi auguro un buon proseguimento di questo 8 di luglio. Un saluto a tutti.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, sulla A4 Brescia-Padova permangono per traffico intenso rallentamenti con code verso Milano tra Peschiera del Garda e Desenzano e verso Venezia tra il bivio per la A21 e Desenzano, nonché tra Somma Campania e Soave San Bonifacio. Per lavori e traffico intenso si viaggia a rilento sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste tra il bivio per la A13 e quello per la tangenziale di Mestre. Mentre su quest'ultima segnaliamo incolonnamenti per traffico intenso verso Milano tra Miranese e Castellana e verso Trieste tra Terraglio e la A27. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: I saldi estivi sono fantastici, ma al Grand Shopping Belforte non ci accontentiamo. Arriva lo Shopping Day. Domenica 12 luglio fai acquisti per almeno 50 euro e recati al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, Monfalcone.
3: Va ora in onda Sconfinamenti. La trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria.

pomeriggio da Francesco Zardini e da Tommaso Vinoni alla console. Un contenitore di storia, di cultura, di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, puntata musicale sulle note della quinta edizione del Festival Canzonette Fiumane, tenutasi il 12 giugno in Piazza della Risoluzione Fiumana. Con noi la direttrice artistica del Festival, Melita Sciucca, ben ritrovata.
1: Ciao Francesco, buongiorno agli ascoltatori. Ecco, spero che non saranno stufi di me.
0: Sicuramente no, sicuramente non lo saranno delle canzoni che ascolteremo. Ma prima potremmo cominciare ricordando un traguardo che ha coinvolto anche il Festival Canzonette Fiumane. È la prima edizione con il dialetto fiumano riconosciuto patrimonio culturale immateriale della Repubblica di Croazia.
1: Esatto, è la prima edizione in cui anche sul programma, nei manifesti del festival, abbiamo voluto sottolineare questo fatto, e quindi la dicitura "il dialetto fiumano è iscritto nel registro dei beni culturali e immateriali della Repubblica di Croazia", sta scritto in italiano, in croato e anche in fiumano, e da quest'anno praticamente questa dicitura è uscita su tutte le pubblicazioni della comunità.
0: Cominciamo subito a sentire la musica del Festival Canzonette Fiumane. Abbiamo un primo ascolto, "Nos è un addio", Tina Vukov. Allora chiediamo appunto a Melita Sciucca di introdurci questa cantante e questo testo.
1: Allora, Tina Vukov non partecipa per la prima volta al Festival delle Canzonette. 2 anni fa ha vinto per l'interpretazione con una meravigliosa canzone di Laura Markić, "In Ime Manca", in cui Laura nel suo testo aveva nominato, questo testo andava reppato, se si dice così, sì, e andavano nominati tutti i personaggi, gli intellettuali, gli scrittori del Gruppo Nazionale Italiano, ed è una canzone veramente stupenda. Questa volta ancora più bella, se possibile, la canzone, una canzone d'amore, la musica di Duško Rapotec Ute, un musicista qui in Croazia molto conosciuto, il testo di Tiziana Dabovic, la nostra Tiziana, sì, Dabovic, e Tina Vukov che interpreta questa canzone veramente meravigliosa.
0: La ascoltiamo e poi torniamo tra pochissimo a Sconfinamenti con Melita Sciucca, la quinta edizione del Festival Canzonette Fiumane. "Nos è un addio", Tina Vukov.

0: Assieme a Melita Sciucca sulle note, sulle parole di Nos è un addio, Tina Vukov la voce, parliamo della quinta edizione del festival Canzonette Fiumane. Ecco, questo brano non ha ricevuto premi, ma lo si ascolta molto volentieri.
1: Esatto, non ha ricevuto premi, si ascolta molto volentieri. Tina è una pluripremiata qui in Croazia, ha ottenuto il premio Porin per la musica, che sarebbe un po' come il David di Donatello, ecco, sì, per l'Italia. E poi Dusko Rapotec, ti dico, è veramente un personaggio molto noto, ecco, nella musica. L'arrangiamento della canzone è di Aleksandar Valenčič. Aleksandar Valenčič è anche il direttore musicale, diciamo, sì, del festival già da tanti anni. È una persona molto molto vicina al nostro gruppo nazionale, che rende assieme alla direttrice esecutiva il festival veramente dà al festival livelli proprio a livello nazionale, ecco qua.
0: Ci sono partecipazioni storiche ormai, ci sono anche però nuove partecipazioni anche in questa quinta edizione.
1: Esatto, ci sono partecipazioni storiche, parliamo di Alida Del Caro, parliamo di Nevia Rigutto, parliamo di Francesco Squarcia, che quest'anno ha partecipato come autore, però Martina Stankovic, ecco qua, però parliamo anche di personaggi nuovi, non sempre legati al mondo della CNI, del gruppo nazionale. Per esempio Jennifer Fumic, con il suo gruppo vocale, ha vinto il premio del pubblico con la canzone La mia nonna.
0: Sì.
1: Lei ha cantato da piccola al Festival dei mini cantanti in comunità, e poi dopo tanti anni ha cantato al Festival delle Canzonette. Poi Devin Juraj, un nome conosciuto nel mondo dello spettacolo e della musica, ha partecipato ad un'edizione e ha vinto un'edizione di Tali e Quali qui in Croazia, quindi conosciuto anche dal pubblico dei giovani. Devin è di Pola, di Medolino,
0: sì,
1: e lui ha ottenuto due premi, quindi il terzo premio per il testo e il premio per l'interpretazione. Ecco qua. E poi abbiamo il nostro Stefano Schering, che ogni tanto da Trieste ci viene a trovare, ed è sempre molto molto piacevole sentirlo, veramente bravissimo. Anche lui alla seconda edizione ha vinto il premio per la migliore interpretazione. Ecco qua, quindi ogni anno sia i nostri cantanti che... E non voglio dimenticare Eva Martinovic, sì, è un'alunna della scuola Belvedere, che ha partecipato già l'anno scorso, ed è figlia d'arte, perché sia il papà che la mamma che la sorella sono musicisti.
0: Si parlava di Stefano Schering, quest'anno la partecipazione con Sempre Fiume, e noi la ascoltiamo sempre assieme alla direttrice artistica del festival, Melita Sciucca. Rimanete con noi.

0: Stefano Häring canta sempre Fiume in questa quinta edizione del Festival Canzonette Fiumane. Siamo assieme alla direttrice Melita Sciucca. Ecco, abbiamo già sentito una varietà musicale e di tematiche. L'amore è in comune, ma ci sono forse due diversi destinatari di questo amore tra Nosè un addio e Sempre Fiume, e quindi varietà sia di soggetti, di testi che musicale.
1: Eh sì, è vero. Ogni volta che sento questa canzone mi passano i brividi, veramente. Le tematiche delle canzoni sono diverse, quindi l'amore verso il partner, l'amore verso la città, canzoni anche così allegre, per esempio col stomaco pieno, se vuol più ben, quindi qua parliamo di gastronomia e di cucina fiumana proprio. Nella canzone Ottantesimo di Alida Del Caro si ricorda l'ottantesimo anniversario della comunità degli italiani di Fiume, e quindi sì, i temi sono diversi. Poi la signora fiumana, che sarebbe la Bora, che abbiamo in comune con Trieste, sì, sì, cantata da Narco Stiglitz, anche qui abbiamo avuto, per esempio, la canzone di Stefano è stata scritta da Tatiana Bon in croato, quindi abbiamo anche questo tipo di particolarità. Quindi la poetessa che scrive la canzone e che ce la manda con la preghiera di tradurla. Quindi io ho tradotto la canzone in fiumano,
0: sì,
1: per la grande volontà di partecipare al festival, ecco. Per esempio la canzone di Narco Stiglitz sulla Bora è stata scritta dalla connazionale Aurelia Klausberger, che purtroppo non c'è più già da anni, però aveva scritto questo libricino di poesie in fiumano un paio di mesi prima che morisse, ed era giusto, ecco, tirare fuori anche questo tipo di testo, non solo i testi scritti appositamente per le canzonette, ma anche siamo alla ricerca di testi che possono essere, ecco, musicati e possono essere riportati alla ribalta in questo senso qui.
0: Si ricordano figure che hanno dato anche in questo senso al Festival Canzonette Fiumane, e non bisogna dimenticarsi in questa edizione il ricordo anche di Dalibor Brun e Andrei Baja, ecco, che sono stati ricordati durante l'intermezzo della serata del 12 giugno. Potremmo appunto parlarne e poi proporre un terzo ascolto a chi ci sta seguendo.
1: Sì, dunque ogni volta quando c'è il festival abbiamo bisogno, ecco, di questi 20 minuti di pausa, appunto per dare spazio alla giuria di decidere. Quest'anno abbiamo avuto anche il premio del pubblico e quindi bisognava cioè, contare, ecco, anche i voti del pubblico. E abbiamo voluto sia ricordare i primi 5 anni del festival con le tre canzoni che nelle ultime tre edizioni hanno vinto il premio per il miglior testo, quindi due canzoni di Tiziana Dabovic e una di Gianna Mattieri, e poi ricordare questi due personaggi importanti della musica croata, fiumana, locale, Dalibor Brun e Andrei Baša. Tu sai, gli ascoltatori sapranno che negli anni, fine anni 60, inizio anni 70, fino ad un certo periodo, il mondo della ex Jugoslavia era molto legato a Sanremo, al Festival di Sanremo. Il festival si trasmetteva sul primo programma della televisione nazionale, e subito il giorno dopo, due giorni dopo, i cantanti jugoslavi cantavano le canzoni di Sanremo già tradotte in croato. Dalibor Brun era uno di quelli, e quindi abbiamo voluto ricordarlo con due canzoni che lui ha cantato in croato nel 67 e nel 68, A chi e Deborah.
0: Sì.
1: Dunque, A chi cantata da Stefano Häring e Deborah cantata da David Juraj. È stato un momento molto bello, molto commovente. E poi abbiamo ricordato con alcune canzoni, con una canzone fiumana, la Bella Fiumana, di cui Bascia era autore della musica. Abbiamo ricordato Andrei Bascia, per anni direttore artistico del Festival delle Melodie dell'Istria del Quarnero, quindi festival che praticamente si come il nostro, ecco, cerca di mantenere vivo il dialetto ciaccavo, è venuto a mancare purtroppo due giorni prima dell'edizione del MIC ed è stato veramente un colpo per tutti quanti. Quindi abbiamo voluto ricordare questi grandi, due grandi personaggi che un po' collegano, che un po' sono i ponti tra la cultura italiana e croata in queste zone.
0: Andrei Bascia e Dalibor Brun ricordati nella quinta edizione del Festival Canzonette Fiumane. Abbiamo un altro ascolto per il quale ci guida sempre Melita Sciucca, e il resto viene da sé. Devin Jurai, miglior interpretazione di questa edizione.

0: Ecco la miglior interpretazione di questa edizione travolgente, in effetti, Devin Yurai.
1: Sì, anche terzo premio per il miglior testo, quindi sì. Devin è autore sia del testo che della musica di questa canzone. Sui social, quando è terminato il festival, sono apparse le scritte Sanremo arriva a Fiume. Ecco, così è stato coinvolgente sto ragazzo.
0: Sanremo arriva a Fiume, ci ricolleghiamo anche appunto alla figura di Dalibor Bruni in questo modo, sia tra la storia che l'attualità a Fiume grazie al Festival Canzonette Fiumane. Ecco, vogliamo ricordare anche la giuria, perché si parlava dell'intermezzo che ha dato modo ai giurati di valutare e premiare appunto le canzoni tra le 12 che sono state proposte in questa edizione. Chi compone la giuria?
1: Allora, la giuria per l'interpretazione è composta da Albert Petrovic, giornalista di Radio Fiume e anche ex redattore musicale. Maya Saboli, dunque Albert è quello che è il giornalista fiumano che segue Sanremo appunto per la televisione, per la Radio Nazionale. Maya Sabolic da Zagabria, anche lei ex giornalista in pensione, esperta in musica, appunto prima di Albert lei era la rappresentante dell'ex Jugoslavia appunto a Sanremo. E Josefina Juretic, cantante fiumana che quest'anno ha vinto il Festival delle Melodie dell'Istria del Quarnero, sì. Quindi una giuria veramente di esperti per quanto riguarda l'interpretazione. Per quanto riguarda i testi, altri esperti, esperti di dialetto, Bruno Bontempo, Cristina Blagoni e Laura Markic, che non devo presentare perché sì. Penso siano conosciuti al pubblico fiumano triestino, ecco qua. E per quanto riguarda la giuria del premio Bruno Petrali, che quest'anno è andato al Coro della Fratellanza, che assieme alla comunità festeggia gli 80 anni di attività, un premio molto particolare che ha fatto anche parlare un po' perché non era chiaro, quindi con questo premio sin dalla prima edizione abbiamo voluto premiare personaggi e gruppi che hanno fatto la storia della musica fiumana, italiana, della nostra comunità e che ha fatto conoscere questa nostra tradizione musicale fuori dalle quattro mura della comunità. Quindi i premiati sono stati Francesco Squarcia, Alida Del Caro e poi la nostra Silvana Zoric che non canta ma che è veramente la donna a tutto fare nell'ambito della comunità per quanto riguarda l'organizzazione dei cori, delle mandolinistiche già da tantissimi anni. Quest'anno, ecco, questo premio penso sia stato proprio dovuto al Coro della Fratellanza. La giuria composta da Irene Mestrovic, presidente del Consiglio della Minoranza Italiana della città di Fiume, Gloria Tian, all'epoca ancora presidente dell'Assemblea della Comunità, e Ivana Precetti, vice caporedattore della Voce del Popolo.
0: Si ringrazia e si celebra il Coro della Fratellanza e noi lo possiamo ascoltare nel brano Fiume resta con noi. Chiediamo a Melita di introdurci questo ascolto.
1: Quindi Fiume resta con noi, cantato da Martina Stankovic-Ivancic e Ezio Rundic, solista del Coro della Fratellanza, più tutto il coro misto della Fratellanza. Diretto dal maestro Sanin Stankovic, è una canzone che ha ricevuto anche il primo premio per il testo. La musica e il testo è di Gianna Mattieri Stankovic, la famiglia Stankovic attivissima non solo nell'ambito delle canzonette ma nell'ambito di tutte le attività letterarie e musicali della comunità degli italiani. Fiume resta con noi, quindi ogni anno questo omaggio alla città, al presente, al passato della città, di una famiglia che veramente vive la città e le sue tradizioni e la sua identità.
0: Ascoltiamolo.

0: Fiume resta con noi e abbiamo ancora un ultimo ascolto che concluderà questa puntata, una puntata dedicata alla quinta edizione del Festival Canzonette Fiumane, assieme alla direttrice artistica del Festival, Melita Sciucca. Ecco, un'informazione per chi stesse ascoltando questi brani, per chi li avesse già sentiti nella serata del 12 giugno in Piazza della Risoluzione Fiumana, ma volesse continuare ad ascoltarli. Come si fa? C'è modo di sentire i brani, i 12 brani di questa quinta edizione, ma anche i precedenti?
1: Ma non solamente i 12 brani, ma anche i brani dei quali abbiamo parlato prima praticamente. Oh, mi sentite? Perché
0: sì,
1: arriva una telefonata.
0: Sì.
1: Ah, ok. Di cui abbiamo parlato prima, quelli della pausa musicale, sono stati caricati sulla pagina YouTube della Comunità degli Italiani. Basta digitare Canzonette Fiumane 2026 e c'è un'ora di pura musica, perché abbiamo preparato un video con tutte le canzoni, e quindi sì, si potrebbero. Poi c'è un'altra registrazione, penso quella del 24,
0: sì.
1: E dovrebbe esserci anche quella del 25. E poi ci sono tutti i CD in comunità, la Comunità degli Italiani di Fiume. Il CD di quest'anno si sta preparando, non siamo riusciti a prepararlo per il festival, dovrebbe uscire settembre-ottobre, sai, è sempre questione di finanze, quindi non si riesce mai a fare tutto in una volta, però il video c'è.
0: E il resto viene... Sì,
1: se
0: prego.
1: Abbiamo tempo, Francesco,
0: certo.
1: Mi piacerebbe anche ricordare le altre canzoni, e praticamente gli sponsor... perché penso che sia, ecco, una cosa da fare.
0: Abbiamo tempo adesso.
1: Sì. Ecco, posso allora, così, dunque, non abbiamo nominato la mia nonna, che suppongo ascolteremo dopo.
0: Sì, in chiusura.
1: Una signora fiumana di Nasco Stiglitz, del quale ho già parlato, quindi Aurelia Klausberger, che è autrice anche del brano La mia nonna, quindi abbiamo tirato fuori queste due poesie, anzi i musicisti le hanno scelte. Una cosa molto interessante, perché non è la prima volta, anche 2 anni fa avevamo una canzone della signora Aurelia, dicono i musicisti che le sue poesie sono molto molto armoniose, musicali, quindi sono molto facili da mettere, da diventare canzoni. Ottantesimo di Alida Del Caro, appunto con il testo di Marisa Gruden, che ha ricevuto il secondo premio per il miglior testo. E che ricorda appunto l'ottantesimo della Comunità degli Italiani. È una canzone molto interessante e molto così socialmente, dal punto di vista appunto attiva, ecco, dico così tra virgolette, Grattacei Maniassiel, del gruppo Ritmia, Vanni D'Alessio con i suoi musicisti. Dunque lui in questa canzone praticamente protesta contro il progetto di costruzione dei grattacieli nella zona di Cantrida, che verrebbero praticamente a distruggere tutte le spiagge di quella parte della città. È stato coccolissimo, perché oltre al suo gruppo hanno cantato 3 signore del coro della Fratellanza, ma anche 3 bambine della scuola elementare San Nicolò, appunto per far capire alla gente che è un problema che riguarda tutti, sia piccoli che grandi.
0: Siamo purtroppo in chiusura, altrimenti non riusciremo ad ascoltare La mia nonna con Jennifer Fumic alla voce premio del pubblico, ma appunto c'è modo di ascoltare e riascoltare le canzoni della quinta edizione del Festival Canzonette Fiumane. Ma noi ringraziamo Melita Sciucca, direttrice artistica del Festival, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie Francesco per ricordarti sempre di noi.
0: Siamo giunti al termine dell'appuntamento odierno, ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet RaiPlay Sound. Alla

Pagina Sconfinamenti, da Francesco Zardini, Massimo Gobessi, Tommaso Vinoni, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia. La mia nonna, Jennifer Fumice Sonas.

0: della settimana.
1: Nel 2025 Tom O'Dell veniva universalmente lodato per il suo album A Wonderful Life e una delle tracce di quel disco, Can Old Lovers Ever Be Friends, ora viene ripresa, ritoccata e rimmaginata insieme ai suoi amici Lumineers. Diventa Old Lovers e propone comunque quell'eterna domanda: da ex amanti ad amici, sarà mai possibile?

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, sulla A4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code verso Venezia tra Gresignano e Padova Ovest causati da traffico intenso. Inoltre, a seguito della viabilità esterna che non riceve, si verificano anche code in uscita sia a Gresignano che a Padova Ovest. Rallentamenti per traffico intenso vengono poi segnalati sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 e sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra la tangenziale di Mestre e la A13. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: un debole fronte freddo proveniente da nord attraverserà la Slovenia, da nord-ovest affluirà sulle nostre regioni aria progressivamente fredda e secca. Previsioni in serata: nella notte cielo sereno con debole bora nel litorale, domani dapprima generalmente sereno, nel corso della giornata nuvolosità cumuliforme, temperature minime da 11 a 20 gradi, le massime da 26 a 32. Venerdì prevalentemente sereno con temperature leggermente in aumento, sabato soleggiato con isolati temporali nel pomeriggio. Domenica bel tempo. Un avviso, massima allerta in tutta la Slovenia per l'elevato rischio di incendi in natura. Viabilità infine, il traffico scorrevole sulle principali viarie del paese. Ore 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Al vertice di Ankara la NATO riafferma l'appoggio all'Ucraina, nuovo pacchetto di aiuti da 140 miliardi di dollari. Allarme tra gli operatori culturali in Slovenia dopo l'avviso da parte del governo di una riduzione dei fondi già approvati per il settore. L'eurodeputato Grims espulso ufficialmente dal Partito Popolare Europeo. Pirano, compravendita di terreni, orari di apertura dei locali, temi discussi in Consiglio Comunale. Il Parlamento austriaco approva un emendamento alla legge sulla comunità nazionali che si concentra sulla magistratura bilingue. FIFA e UEFA su posizioni divergenti in merito al ritorno della Russia nello sport internazionale. Nel vertice della NATO ad Ankara i leader hanno riaffermato l'impegno incrollabile per la difesa collettiva affrontando le minacce globali, il nucleare iraniano e la sicurezza Hormuz. Sul fronte ucraino l'alleanza ha stanziato un pacchetto di aiuti a militari da 140 miliardi di euro per il biennio 2026-2027 col premier sloveno Janša che ha annunciato un contributo della Slovenia di 50 milioni solo per quest'anno. Il summit tuttavia sarà ricordato anche per le critiche di Trump verso gli alleati che ha preso di mira in particolare Groenlandia, Spagna e Italia. Sentiamo Alessia Mitter.
2: I leader hanno assicurato una salda dedizione verso la clausola di mutua assistenza sancita dall'articolo 5 del trattato dell'alleanza militare. Un attacco a uno e un attacco a tutti, si legge nella dichiarazione congiunta di un vertice che il segretario generale Mark Rutte ha definito contrassegnato da uno straordinario e storico senso di unità. Al centro dell'agenda è emerso il massiccio piano di sostegno all'Ucraina nella sua difesa contro Mosca, con lo stanziamento di ben 140 miliardi di euro in aiuti militari distribuiti equamente nel biennio 2026-27. Poiché gli Stati Uniti hanno ridotto drasticamente il proprio supporto a Kiev, l'onere graverà principalmente sul Canada e sui membri europei. A livello operativo, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che lunedì a Parigi si riunirà la coalizione dei volenterosi per varare nuove misure contro la flotta fantasma russa e pianificare esercitazioni militari. Allo sforzo partecipa anche la Slovenia tramite l'iniziativa PURL. Il premier Janez Janša, rendendo nota una missione a Kiev per la prossima settimana, ha confermato per quest'anno uno stanziamento di 50 milioni di dollari focalizzato sulla difesa aerea. L'occasione lo ha visto rivendicare un ruolo di serietà per il paese, ammettendo tuttavia con rammarico che la Slovenia è l'unico membro a non aver ancora raggiunto la soglia minima di spesa del 2% del PIL, impegnandosi formalmente a mantenere le promesse future. L'incontro ha poi confermato la linea dura contro l'Iran, ribadendo che Teheran non dovrà mai dotarsi di armi nucleari, e proprio su questo punto si sono riaccese le frizioni tra Trump e i partner, accusati di non aver supportato Washington nel conflitto mediorientale. Infine, a margine dei lavori, il bilaterale tra Trump e Zelensky ha sancito la concessione all'Ucraina della licenza per produrre in proprio i missili Patriot. Commentando la situazione sul campo, il presidente americano ha definito i contrattacchi di Kiev un'escalation paradossalmente utile a favorire la fine delle ostilità, ribadendo la convinzione che sia Zelensky sia Vladimir Putin vogliano giungere a un accordo per la pace.
1: Le forze ucraine intanto hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream che porta gas russo verso la Turchia. Intanto in Slovenia numerosi operatori culturali hanno ricevuto una lettera del Ministero della Cultura in cui viene annunciata una riduzione dei fondi già approvati. Il Ministero però rassicura, si tratta di misure temporanee. Sentiamo Erika Paternus.
3: A causa dell'ingente deficit finanziario previsto dal bilancio del Ministero della Cultura per il 2026 si prevede una riduzione dei fondi stanziati in conformità con le disposizioni di gare e contrattuali. Lo si legge nella missiva ricevuta da numerosi operatori culturali da parte del Ministero competente. Al contempo vi preghiamo di non presentare richieste di ulteriori pagamenti fino a nuovo avviso, poiché un eventuale ulteriore finanziamento potrà essere deciso solo dopo l'approvazione dell'assestamento di bilancio prevista per settembre, recita ancora la lettera. Nika Solze, artista, burattinaia e cantante, ha intanto parlato a Radio Copper affermando di aver già portato a termine l'intero programma. C'è molto lavoro alle spalle, ci abbiamo lavorato per 6 mesi con diversi artisti, ha detto, e ora non sappiamo se riceveremo i fondi dal ministero. Si tratta di un paio di migliaia di euro, ovvero la metà dello stipendio di un deputato. Non sappiamo nemmeno se continuare, ha dichiarato ancora Nika Solze, precisando che anche il Festival PUF di Capodistria è ora a rischio, nonostante artisti da tutto il mondo stiano già riempiendo le piazze e le strade della città. Non sappiamo cosa fare, c'è una clausola nel contratto che permette loro di ridurre i fondi, ma finora non è successo nulla del genere a noi, ha sottolineato. Milan Versaico del Tartini Festival, sempre per Radio Copper, ha dichiarato di aver parlato con l'impiegato competente presso il Ministero della Cultura. Mi ha detto che la riduzione dei fondi probabilmente influirà sui progetti approvati per quest'anno. Abbiamo un programma già definito che inizierà tra un mese e abbiamo già firmato contratti con i partner, non solo con i musicisti. Ora non sappiamo se i fondi saranno ridotti del 5, del 10% o di più. Non funziona così, siamo sotto shock. Non possono cancellare a tutto, ha detto Versaikov. Al massimo avrebbero dovuto informarci della riduzione dei finanziamenti per l'anno prossimo. Una cosa del genere è successa dopo la crisi del 2008, ha spiegato, ma allora ci dissero che non avremmo ricevuto i fondi entro un anno.
1: Oggi si è riunita la commissione governativa incaricata di dare degna sepoltura alle vittime delle uccisioni sommarie seguite alla Seconda Guerra Mondiale. L'organismo, che ha cambiato alcuni membri, è presieduto ora dallo storico Mitja Ferenc. Ai sensi del relativo emendamento di legge entrato in vigore il mese scorso, Ferenc ha rilevato che la priorità della commissione è quella di trovare un accordo per procedere alla traslazione dei resti umani di 3.450 persone rinvenuti sul monte Mazzesen presso Kočevje al cimitero di Lubiana. Prima di arrivare a ciò, le ossa saranno sottoposte ad analisi DNA per cercare, ove possibile, di risalire all'identità delle vittime. Boris Mić, deputato di Resnice, proprietario dell'impresa di costruzioni Progross, al centro delle polemiche a causa di debiti nei confronti dei suoi dipendenti, così come col fisco, ha rilasciato una dichiarazione pubblica per scusarsi con le persone colpite, per poi dichiarare di voler sanare la situazione entro la fine dell'anno. Nessun commento in merito alle incalzanti richieste di dimissioni da parte dell'opposizione. Valerio Fabbri.
4: Più delle decine di migliaia di euro di insolvenza a pesare sulle spalle di Mić e del partito del presidente della Camera, Zoran Stevanovic, sono le ricadute politiche che derivano dai declamati intenti di trasparenza e dalle insistenti richieste di dimissioni avanzate dal co-coordinatore di Levizza Sinistra, Luka Mesec. Le irregolarità all'interno dell'azienda Progross sono state scoperte dall'Ispettorato del Lavoro e la società è finita sotto la lente di ingrandimento della Commissione per la Prevenzione della Corruzione, fino a costringere Mić dapprima a dimettersi dalla carica di amministratore delegato a giugno, pur rimanendone il proprietario, poi a presentarsi in pubblico e leggere un breve comunicato di scuse, promettendo anche l'impegno di lavorare come parlamentare affinché casi simili non si verifichino più in futuro. Mić non ha però accettato di rispondere alle domande, pur riconoscendo che non avrebbe dovuto scaricare la responsabilità sui lavoratori. Nel frattempo ci ha pensato Stevanovic, sborsando 12.000 euro di tasca sua a saldare i conti con 3 operai rimasti senza stipendio, dopo averli ricevuti in Parlamento martedì scorso. Non è chiaro su quanti altri siano i lavoratori in attesa di essere pagati.

0: quale Meset ha chiesto ancora una volta al deputato di Resnica di fare un passo indietro rassegnando le dimissioni.
1: A Pierano, ultima seduta del Consiglio Comunale prima della pausa estiva, tra i temi più caldi la compravendita di terreni e il nuovo regolamento sugli orari di apertura dei locali, approvato anche l'assestamento di bilancio 2026 e il finanziamento per il rinnovo del sistema idrico regionale. Barbara Costamagna.
2: Ultima seduta prima della pausa estiva per il Consiglio Comunale di Pirano, durante la quale sono stati affrontati alcuni dei temi più rilevanti per l'amministrazione cittadina. Tra i punti più discussi, la compravendita di terreni, che ha raccolto le critiche dell'opposizione e riacceso lo scontro sull'utilità dei referendum promossi in passato contro la costruzione di nuovi immobili. In seconda lettura è stato approvato l'assestamento del bilancio di previsione per il 2026. Nel dibattito sono emerse perplessità, condivise anche dalla Commissione Comunale per le Finanze, sull'aumento delle spese già previste quest'anno per il nuovo asilo di Santa Lucia, uno degli investimenti più significativi in programma. Ampio spazio è stato dedicato anche alla prima lettura del nuovo regolamento sugli orari di apertura dei locali, che ha acceso un vivace confronto tra i consiglieri. Il testo conferma la distinzione tra orario ordinario e prolungato. Nelle zone residenziali, i locali potranno restare aperti dalle 6 alle 22, salvo autorizzazione comunale per proseguire oltre. Orari più estesi sono invece previsti nelle aree costiere turistiche, soprattutto d'estate e nei fine settimana. Previste anche nuove regole su terrazze e spazi esterni, con limiti a musica e rumore in orario serale. Il testo tornerà in aula dopo l'estate per la seconda lettura e il voto definitivo. Approvato all'unanimità il finanziamento del progetto intercomunale per il rinnovo del sistema regionale di approvvigionamento idrico, opera strategica per la sicurezza idrica dell'intera costa.
1: Come avete sentito in apertura, il Partito Popolare Europeo ha ufficialmente espulso l'eurodeputato sloveno Branko Grims, appartenente al Partito Democratico, l'SDS sloveno. Alla base del provvedimento vi sono una scarsa etica del lavoro, il mancato contributo alle attività parlamentari e una condotta ritenuta troppo vicina all'estrema destra e contraria ai valori del Partito Popolare e dell'Unione Europea. Una rottura questa con Grims, già anticipata lo scorso gennaio con la limitazione delle sue funzioni di rappresentanza all'interno del gruppo. L'eurodeputato sloveno Matthias Nemez ha intanto chiesto all'Unione Europea di congelare l'accordo di associazione con Israele per dare un segnale di coerenza sul rispetto del diritto internazionale. Esponenti del gruppo dei socialisti e democratici hanno sottolineato la gravità della situazione a Gaza, le violenze in Cisgiordania da parte dei coloni e delle forze armate che hanno causato la morte di oltre 1000 palestinesi, tra cui molti bambini. Nemez ha inoltre condannato l'intenzione del nuovo governo Yansha di spostare l'ambasciata a Gerusalemme, definendola una scelta pericolosa e in netto contrasto con la linea ufficiale europea. Il Parlamento austriaco ha approvato un emendamento alla legge sulle comunità nazionali che si concentra sulla magistratura bilingue in Carinzia, prevede tra le altre cose l'accorpamento dei tribunali distrettuali. L'organizzazione di rappresentanza della minoranza slovena hanno avvertito che molte delle questioni rimangono irrisolte e hanno chiesto ulteriori interventi anche nel campo dell'istruzione. Franco De Stefani.
3: Vienna ha approvato la proposta del primo emendamento della legge sulle comunità nazionali in cui vengono nominate esplicitamente 6 comunità nazionali, slovena, croata, ungherese, ceca, slovacca e rom, garantita da una disposizione costituzionale. Tra i cambiamenti più importanti figurano l'accorpamento dei tribunali distrettuali bilingui in Carinzia, l'istituzione di centri di competenza bilingui a Klagenfurt e Velikovets, un maggiore coinvolgimento dei consigli delle comunità nazionali e l'introduzione di una relazione annuale del governo federale sulla situazione delle comunità nazionali. Il ministro per gli affari europei, integrazione e famiglia Claudia Bauer ha descritto la modifica come un passo storico e un chiaro riconoscimento del fatto che le comunità nazionali fanno parte dell'identità austriaca e che determinano in modo significativo la cultura del paese. La deputata

0: Olga Voklauer, slovena della Carinzia, ha dichiarato che l'emendamento rappresenta un primo passo, ma che non copre tutti gli ambiti necessari come istruzione e rappresentanza politica. Le tre organizzazioni di rappresentanza slovena, in un comunicato congiunto, hanno indicato che i cambiamenti sociali, l'assimilazione e le nuove sfide richiedono un quadro giuridico che garantisca non solo la salvaguardia, ma anche lo sviluppo della comunità nazionale slovena in Austria, una tutela giuridica più efficace, l'ulteriore sviluppo dei diritti linguistici, l'istruzione e altri settori di fondamentale importanza per il futuro della comunità.
1: Italia, Mario Adinolfi, giornalista ed ex parlamentare, oltre che leader del Popolo della Famiglia, è agli arresti domiciliari. La misura cautelare è stata eseguita dalla Guardia di Finanza su richiesta della Procura di Roma nell'ambito di un'inchiesta che ipotizza i reati di truffa, evasione fiscale, raccolta abusiva del risparmio e abusivismo finanziario. Davide Fifacco.
2: L'inchiesta ruota attorno alla cosiddetta scommessa collettiva, un betting club ideato e promosso da Mario Adinolfi attraverso i social network e attivo, secondo gli investigatori, da quasi 20 anni. Agli aderenti venivano promessi rendimenti molto elevati, fino al 40% l'anno, grazie ad un presunto sistema basato su algoritmi e strategie di scommessa ritenute affidabili. Per entrare nel club era necessario versare quote comprese tra i 3.000 e i 10.000 euro. Le indagini sono partite dalle denunce di alcuni partecipanti che sostengono di non aver più recuperato in tutto o in parte le somme investite. La Guardia di Finanza riferisce che, negli ultimi 5 anni, sui conti riconducibili all'indagato sarebbero transitati oltre 4.700.000 euro. Solo una parte sarebbe stata impiegata nelle scommesse sportive. Il resto, secondo l'accusa, sarebbe stato destinato a trasferimenti verso terzi e a spese personali, tra cui l'acquisto di orologi, lingotti, quadri, imbarcazioni e viaggi. Gli investigatori contestano inoltre una presunta evasione fiscale di circa 400.000 euro. Nell'ordinanza di custodia cautelare, la giudice per le indagini preliminari sottolinea il rischio di reiterazione dei reati. Secondo la procura, Adinolfi avrebbe infatti avviato di recente una nuova iniziativa di raccolta di fondi denominata Cristo Regna, che presenterebbe modalità analoghe a quelle contestate nell'inchiesta. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari. Le accuse dovranno ora essere accertate nel corso del processo e Adinolfi, come previsto dalla legge, è da considerarsi innocente fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna.
1: Le ondate di calore non rappresentano più un evento eccezionale, ma una realtà con cui l'Europa deve confrontarsi ogni estate. Temperature sempre più elevate mettono sotto pressione i sistemi sanitari, le città e la popolazione, rendendo evidente la necessità di strategie di prevenzione e di adattamento. L'Organizzazione Mondiale della Sanità richiama l'attenzione sull'urgenza di prepararsi a un fenomeno destinato a diventare sempre più frequente. Beatrice Zizza.
3: L'Europa continua a fare i conti con un'estate caratterizzata da temperature estreme e, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, molti paesi non sono ancora pronti ad affrontare in modo efficace le conseguenze delle ondate di calore. Secondo l'OMS, una risposta efficace alle ondate di calore non può limitarsi alla gestione dell'emergenza. È fondamentale che ogni paese disponga di un piano specifico per affrontare le temperature estreme, comprendente sistemi di allerta tempestivi, campagne informative rivolte ai cittadini e una stretta collaborazione tra servizi sanitari, protezione civile, amministrazioni locali e servizi sociali. Le recenti stime relative all'Europa occidentale indicano migliaia di decessi in eccesso associati all'ultima ondata di caldo, un dato che conferma come il calore estremo rappresenti ormai una vera emergenza sanitaria. Per questo motivo l'OMS ha promosso un confronto tra numerosi paesi europei con l'obiettivo di condividere strategie, esperienze e buone pratiche. Tra gli esempi ritenuti più efficaci figurano i sistemi di monitoraggio della mortalità, i servizi di allerta rivolti alle fasce più vulnerabili e le campagne di comunicazione che informano la popolazione sui comportamenti da adottare durante i periodi di caldo intenso. Anche la progettazione delle città assume un ruolo sempre più importante: aumentare le aree verdi, creare spazi ombreggiati e migliorare l'efficienza energetica degli edifici può contribuire a mitigare gli effetti delle temperature elevate.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: A Trieste sta per finire il nuovo lungo stop del tram di Opicina, uno dei simboli della città, fuori servizio da mesi dopo una breve ripresa delle corse lo scorso anno. L'annuncio è giunto nel corso di un'audizione in consiglio comunale con Trieste Trasporti la prossima settimana, probabilmente martedì o mercoledì. Le antiche carrozze ricominceranno a percorrere i binari, ma ci sono nuovi lavori all'orizzonte. Alessandro Martegani.
5: Era l'annuncio che la città e anche i turisti che hanno scelto Trieste attendevano. Il tram di Opicina, l'antica linea che unisce la città all'altopiano con un tratto di funicolare, rientrerà in servizio a partire dalla prossima settimana. Lo hanno confermato il presidente di Trieste Trasporti Maurizio Marzi e i tecnici della società nel corso della riunione della terza e quarta commissione del Consiglio Comunale. Tutto risolto, dunque? Pare proprio di no. Come sottolineato dalla prima firmataria della richiesta di audizione di Trieste Trasporti, Alessandra Richetti dei 5 Stelle, sono in programma nuovi lavori per un totale di 20 milioni di euro che prevedono, oltre a una nuova revisione delle antiche carrozze del tratto funicolare, anche il rifacimento dei binari, un lavoro, hanno affermato i tecnici, non rinviabile. Sullo sfondo rimane poi la difficoltà di gestione di una linea con vetture che hanno fra gli 80 e i 120 anni e che a ogni problema richiedono interventi praticamente artigianali, e il fatto che comunque la si voglia gestire, la linea rimane un simbolo della città ma anche una struttura diseconomica se la si guarda dal punto di vista strettamente finanziario. Sia Francesco Russo del PD sia Alberto Pasino di Adesso Trieste hanno poi sottolineato come evidentemente, se al momento è necessario un nuovo intervento sui binari e carrozze, i lavori non erano stati fatti a regola d'arte prima, e hanno invitato il comune a chieder conto dei risultati negativi. In aula non sono mancate le tensioni con l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, che ha ricordato che tutte le operazioni effettuate negli anni sulla linea erano state concordate e approvate dalle autorità competenti, che poi in seguito avrebbero chiesto modifiche e parametri più stringenti.
1: Lo sport. Per la Russia si apre la strada al ritorno nello sport internazionale, ma il Comitato Olimpico Internazionale, la FIFA e la UEFA mantengono posizioni differenti. Dopo le sanzioni introdotte nel 2022 in seguito all'invasione dell'Ucraina, i principali organismi sportivi mondiali stanno progressivamente rivedendo le misure restrittive adottate nei confronti di Mosca. Il Comitato Olimpico Internazionale ha già avviato un percorso di normalizzazione, la FIFA sta compiendo i primi passi concreti nel mondo del calcio, mentre la UEFA mantiene una linea più prudente. Il servizio di Corrado Cimador.
6: A oltre 4 anni dalle sanzioni introdotte dopo l'invasione dell'Ucraina, i principali organismi sportivi mondiali stanno rivedendo progressivamente le proprie posizioni, con tempi e modalità differenti. Il cambiamento più rilevante riguarda il Comitato Olimpico Internazionale, che ha avviato il processo di normalizzazione dei rapporti con lo sport russo. Dopo aver raccomandato l'esclusione degli atleti russi dalle competizioni internazionali e consentito ai Giochi di Parigi 2024 solo la partecipazione di individuali neutri, il Comitato Esecutivo ha deciso di revocare la sospensione del Comitato Olimpico Russo. La decisione ripristina i diritti istituzionali del Comitato Russo e supera la precedente raccomandazione che imponeva procedure restrittive per l'ammissione degli atleti russi. Il provvedimento è arrivato in vista delle qualificazioni ai Giochi di Los Angeles 2028. Il Comitato Olimpico Russo era stato sospeso nel 2023 dopo aver integrato nella propria struttura organizzazioni sportive dei territori ucraini occupati in contrasto con la Carta Olimpica. Il CIO ha comunque precisato che l'eventuale ritorno degli atleti russi sotto bandiera e inno nazionale sarà valutato in un secondo momento. Anche la FIFA ha iniziato ad adeguarsi al nuovo orientamento. La Federazione Mondiale del Calcio discuterà la possibile revoca del divieto che impedisce alle nazionali russe di partecipare alle competizioni internazionali. Un primo segnale è arrivato con la conferma della partecipazione della Russia al nuovo mondiale Under 15 in programma a ottobre in Azerbaigian. Si tratta del primo reintegro ufficiale di una rappresentativa nazionale russa sotto l'egida FIFA dal 2022 e potrebbe costituire un banco di prova per una futura riammissione della nazionale maggiore. Diversa, invece, la posizione della UEFA, che mantiene una linea più restrittiva anche per le pressioni di numerose federazioni nazionali. I confronti sulla possibile riammissione delle selezioni giovanili, in particolare Under 17, sono stati rallentati dall'opposizione di federazioni come Inghilterra, Polonia e Svezia, che hanno prospettato anche il boicottaggio. Restano quindi in vigore l'esclusione della nazionale maggiore russa e dei club del paese da tutte le competizioni UEFA, compresi campionati europei e coppe continentali.
1: Per le competizioni di oggi vi invito a seguire TG Sport, la rubrica curata dalla redazione sportiva di TV Capodistria, conduzione affidata oggi ad Arden Stancic. Alle 19.54 il giornale della sera di Radio Capodistria si chiude qui, in redazione Alberto Cernaz ed Alessia Mitar, per la parte tecnica Igor Vigini. Grazie dell'ascolto, buon proseguimento di serata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova permangono condizioni di traffico intenso e rallentamenti con code tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia. Code anche in uscita a Grisignano provenendo da Milano. E code in uscita a Padova Ovest per entrambe le provenienze causa flusso di spettatori diretti ad un concerto allo Stadio Euganeo. Traffico tornato regolare sugli altri percorsi del Nord-Est. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Apriamo col Tour de France. Dopo la vittoria del danese Mats Pedersen della Lidl Trek, arrivata al termine di una lunghissima e numerosa fuga che ha portato il norvegese Thorsten Tran della Bahrain Victorious in maglia gialla, oggi nella quinta tappa la Lannemezan Po di 158 km, alla prima volata della sua vita al Tour de France, l'olandese della Decathlon Olaf Koisch si muove alla perfezione nell'intricato finale e si impone in maniera netta precedendo in volata Max Kanter della Astana e Tim Merlier della Soudal Quick-Step. Solo quinto il favorito Jasper Philipsen, rimasto all'ultimo chilometro senza il treno della sua Alpecin. La frazione odierna è stata caratterizzata dalla lunga fuga solitaria del francese Baptiste Westhoffer della Lotto Intermarché, ripreso a 14 km dal traguardo. Invariata la classifica generale col norvegese Thorsten Tran, sempre leader della generale dopo aver strappato ieri la maglia gialla al campione in carica Tadej Pogacar, che è quarto a 7.53, ma domani col primo arrivo in salita sui Pirenei ci sarà un'altra rivoluzione in classifica. Ai mondiali di calcio, dopo 96 partite giocate in 27 giorni, arriva la prima giornata senza partite di questa 23esima edizione che ieri con le vittorie di Argentina e Svizzera ha definito il quadro completo degli accoppiamenti dei quarti di finale, con l'Europa presente con ben 6 squadre, Sud America e Africa con una. Si ripartirà domani alle 22 a Foxborough con la rivincita dell'ultima semifinale mondiale. Francia-Marocco. Venerdì alle 21 a Inglewood sarà il giorno di Spagna-Belgio e sabato alle 23 a Miami andrà invece di scena l'altro derby europeo Inghilterra-Norvegia, mentre nell'unica sfida che si giocherà a notte fonda di casa nostra lunedì alle 3 a Kansas City la Svizzera siderà l'Argentina. I campioni del mondo che ieri sera ad Atlanta hanno rischiato di abdicare, ma come accaduto con Capoverde anche con l'altra rappresentante africana, l'Egitto, alla fine sono riusciti a spuntarla per 3-2. Se coi capoverdiani la decisione era arrivata al termine dei supplementari, con l'Egitto, nonostante l'epilogo sia arrivato nei tempi regolamentari, i tifosi presenti e quelli davanti alla TV hanno rischiato l'infarto, visto che l'albiceleste dopo 67 minuti era sotto di 2 reti, con Ibrahim che dopo un quarto d'ora di testa e Zico al termine di uno spettacolo contropiede non davano scampo ad Emiliano Martinez per un doppio vantaggio che sembrava aver definitivamente affossato la squadra di Scaloni, che al 21esimo aveva sbagliato anche un rigore con Messi, il secondo in questo mondiale, un record negativo, il quarto degli 8 calciati in 6 mondiali. L'Egitto, che si era visto annullare anche una rete prima del 2-0 per un fallo ad inizio azione, sembrava in grado di portare a termine la missione, anche perché il portiere Schaubert tra i pali sembrava insuperabile. Ma al minuto 79, dal piede di Messi, ecco partire il cross che trovava centraria l'inzuccata vincente di Romero, già uomo della provvidenza contro Capoverde. E 4 minuti dopo Messi si rivelava ancora una volta il salvatore della patria, che con un sinistro potente risolveva un'azione confusa andando a segno alla 31esima partita in un mondiale per la nona volta consecutiva. Record anche questo, come i 21 gol segnati sinora in 6 edizioni, 7 in questa. L'Egitto prima della fine sprecava un 3 contro 1 per andare in porta, l'Argentina ringraziava e al secondo dei 7 minuti di recupero il colpo di testa di Enzo Fernandez sul cross al bacio di Lautaro Martinez chiudeva la partita con gli egiziani che protestavano per un doppio fallo in aria mentre erano in attacco. Alla fine la sentenza. Argentina promossa dopo aver messo a segno 3 reti in 13 minuti. In conferenza stampa il CT dell'Egitto, Hossam Hassan, non nascondeva la rabbia sottolineando che quel che è successo non è né giusto né corretto. Nel calcio a volte ci sono fattori esterni che vanno oltre gli aspetti tecnici. I campioni del mondo hanno ricevuto supporto a tutti i livelli. Ho detto all'arbitro che quello che stava succedendo non era giusto. È una vittoria meritata per l'Argentina. Abbiamo subito un'ingiustizia e dirò quello che penso, a prescindere dalle conseguenze. Questa era chiaramente una partita truccata e il mondo intero l'ha visto. E per finire, se vogliono così tanto che vinca l'Argentina, perché chiamare tutti a partecipare? Intanto oggi la Federcalcio egiziana ha chiesto alla FIFA di escludere l'arbitro francese Letessier dal resto del torneo perché ha applicato un doppio standard discriminando Salah e compagni. Nell'ultimo ottavo, in quel di Vancouver, invece, vince la noia, con la Svizzera che si impone alla lotteria dei rigori per 4-3 con la Colombia che recrimina per l'unica vera emozione, la traversa di Lukumi dopo calcio d'angolo al 98esimo. Nella serie di rigori, la traversa nega il gol a Sanchez, mentre Kobel intuisce la conclusione dal dischetto di Hernandez. Tra i due rigori sbagliati, alla seconda e quarta serie dei colombiani, l'errore degli elvetici nella terza serie dell'interista Kanji, che aveva illuso i sudamericani, mentre il rigore decisivo, che riporta la Svizzera ai quarti a 62 anni di distanza dall'unico precedente, porta la firma di Vargas. E adesso il CT Yakin spera di poter recuperare tra 5 giorni almeno 2 tra Mazambi, Einbacher e Jaquez, sognando di prendersi la rivincita con l'Argentina per la sconfitta al 118esimo minuto dell'ottavo in Brasile nel 2014. Intanto, come spesso e volentieri accade alla fine di un mondiale, arriva anche il cambio di guardia sulla panchina. Così anche per la Croazia, che dopo l'uscita di scena nei sedicesimi di finale, non senza polemiche col Portogallo, saluta il proprio CT Zlatko Dalic, che decide di concludere la sua esperienza alla guida della nazionale, iniziata nel 2017. Dopo una cordiale discussione col presidente della Federcalcio croata Marijan Kustić nella sede di Zagabria, arriva l'ufficializzazione della separazione con un messaggio che rappresenta il lascito di questo schivo 59enne allenatore nato a Livno in Bosnia ed Erzegovina, arrivato tra lo scetticismo generale nell'autunno del 2017 per volere di Zdravko Mamić, subentrando in corsa ad Ante Čačić, che rischiava di fallire l'appuntamento con il Mondiale del 2018 e che subito, pochi mesi dopo, alla prima occasione, supera subito con il secondo posto il maestro, l'iconico Miroslav Ciro Blažević. Un arrivo umile, un viaggio indimenticabile, un addio pieno d'orgoglio. Dopo quasi 9 anni, Zlatko Dalic ha deciso di concludere la sua straordinaria avventura alla guida dei Vatreni. Grazie per le vittorie, i successi, le qualificazioni, le medaglie, lo spirito di squadra, il rispetto e la determinazione dimostrata dentro e fuori dal campo. Il messaggio postato sul proprio sito della federazione, con in bella mostra le due Coppe del Mondo 2018 e 2012, che hanno visto la Croazia chiudere al secondo e terzo posto, e la Nations League del 2023, dove la Croazia ha conquistato il secondo posto. Nel messaggio di congedo Dalic ha definito l'addio come la scelta più difficile della sua carriera. L'ormai ex CT ha ricordato che guidare la nazionale è sempre stato il più grande onore della sua vita professionale e ha ammesso di non aver immaginato, quando accettò l'incarico nel 2017, di poter raggiungere risultati tanto importanti grazie al proprio staff tecnico, medici, fisioterapisti, tutta l'organizzazione della federazione, dirigenti, tifosi, media e la famiglia. Ma un pensiero speciale è stato dedicato anche ai calciatori, dal capitano Luka Modric ai veterani, fino ai giovani inseriti progressivamente nel gruppo, elogiati per aver sempre anteposto la nazionale a qualsiasi interesse personale. Per quanto riguarda il successore, il candidato numero uno sembra essere Slaven Bilic. A Wimbledon, in campo maschile, esce di scena clamorosamente l'italiano Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, che in solo 2 ore e un quarto cede di schianto per 6-4, 7-6, 6-0 alla wildcard britannica numero 114, il 23enne Arthur Ferry, che venerdì troverà come avversario il numero 2 del tabellone campione Roland Garros Alexander Zverev, il tedesco che in 1 ora e 57 minuti non dà scampo invece allo statunitense Taylor Fritz, piegato per 6-4, 6-4, 6-2. Intanto, poco prima dello scoccare della mezzanotte di ieri, Novak Djokovic numero 8 ATP, dopo una maratona di 5 ore e 14 minuti, il più lungo match mai disputato a livello di quarti di finale, a 39 anni come Leo Messi, conquista la copertina superando lo scoglio dei quarti, piegando il 26enne canadese Félix Auger-Aliassime, numero 4 per 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6, facendo suo il super tie break, il numero 50 in uno slam, con un netto 10-4 e regalandosi così per venerdì alle 14.30 la semifinale numero 15 sull'erba sacra dell'All England Club contro il campione in carica Jannik Sinner, in una sfida che rappresenterà la rivincita di quanto accaduto nella semifinale dello scorso gennaio agli Australian Open, quando Nole fu capace di vincere al quinto. Intanto l'altoatesino puntualizza:
4: quest'anno fa un pochettino più caldo dell'anno scorso, quindi la palla viaggia un pochettino di più, che ti dà una mano, però credo che in generale del servizio possa essere contento in questo momento, sapendo che la cosa più importante è anche la percentuale, no? Su questa superficie, se metti tanta percentuale ti può aiutare tantissimo anche proprio nella confidenza di giocare i game di risposta molto bene, quindi. Però abbiamo avuto delle discussioni abbastanza importanti per il servizio, e eravamo tutti d'accordo, quindi ci siamo messi lì, non proprio sulla quantità, ma forse anche proprio la qualità in tutte le sessioni di allenamento, cerchiamo di dare più qualità su certi colpi.
3: In campo femminile niente semifinali per Jasmine Paolini, già finalista nel 2024, che non riesce a tenere il passo all'ucraina Marta Kostyuk, che in un'ora e nove minuti si impone sull'azzurra per 6-3-6-2, per quella che è la seconda semifinale slam consecutiva dopo quella dello scorso mese a Roland Garros. Domani la 24enne di Kiev andrà alla caccia della prima finale slam, obiettivo che sogna di raggiungere anche la 21enne ceca Linda Noshkova, numero 12 del re, che comunque vada a finire, ha già raggiunto il suo miglior risultato, visto che in uno slam non si era mai spinta oltre il quarto agli Australian Open 2024, e che oggi dopo un'ora e 46 minuti ha eliminato la belga Elise Mertens per 6-3, 7-5. L'altra semifinale nota da ieri metterà sempre domani di fronte la 29enne ceca Carolina Muchova alla 24enne statunitense Coco Gauff, con quest'ultima, che tra le quattro semifinaliste è l'unica ad avere vinto uno slam, per l'esattezza due, lo US Open nel 2023 e Roland Garros nel 2025.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

State ascoltando Spazio Jazz, Radio Capodistria.

0: Well then, well, okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes, indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 dalla frequenza di Capodistria, che è anche su internet naturalmente, whatever you are, www.rtvslo.c and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, don't forget it. The best alternative rock show con Mimmo Cacchio. Bye!
1: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
2: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
3: Siamo nel cuore dell'estate, le città sono deserte, chi può è scappato, chi resta lo fa per scelta o per disperazione. E noi, come sempre, restiamo qui su questa frequenza a parlare di musica che non chiede il permesso di esistere. Benvenuti a Late Night Grooves, stasera due album che arrivano da direzioni opposte. Una è il ritorno di un'icona che ha segnato la sua epoca, una voce che ha saputo mescolare folk ed elettronica come poche. L'altra è l'esordio di un trio di South London che sembra arrivare da un altro pianeta, forse da un'altra dimensione. Entrambe però hanno una cosa in comune: non hanno paura di essere profondamente, dolorosamente e meravigliosamente se stesse. Prima fermata, Beth Orton, non c'è bisogno di presentazioni, eppure ogni volta che torna sembra che sia la prima, perché Beth Orton, ecco, non si ripete mai, ha sempre avuto un approccio piuttosto vario, oltre il seminato, sperimentale ma senza essere pretenziosa. Da Kid Kicks del 2016, con la sua elettronica sopra le righe, poi al meraviglioso Sugaring Season, fino al pianoforte che ha ridato linfa alla sua creatività in Weather Alive del 2022. E ora The Ground Above, il nuovo lavoro in studio, un viaggio nella perdita, in quello che resta dopo che qualcosa o qualcuno se n'è andato. La title track, che è anche l'apertura, è letteralmente un manifesto, 8 minuti e mezzo di purezza, il piano in sottofondo, la voce di Beth con il suo vibrato dolente, un'interpretazione che affila le lame, diciamo così, e le prime parole del disco sono «I'm invincible as grief». Non è vero, ecco, lo sa benissimo e lo sappiamo pure noi, ma lo dice subito, quasi a voler indirizzare tutto il viaggio che seguirà. Come dire, ok, parliamo di dolore, ma lo faccio a modo mio. Non ha mezzi termini quindi Beth in questo disco, parla di quanto è difficile portare avanti le relazioni e di quanto lo sia ancora di più mettere un punto, perdere qualcuno che si è amato. Quindi il suo racconto è tanto crudo quanto efficace, non è una carezza accondiscente, non è un tranquillo andrà tutto bene, ma è un lo so, fa male e ci sono passata anch'io. In Cigarette Girls tutto ciò è emblematico, la canzone secondo me è da far partire quando ci si ritrova in quelle situazioni. La cupezza e la malinconia quindi del disco sono coinvolgenti a livelli mai raggiunti prima, ma quando Beth Orton si apre a sprazzi di ottimismo, quando lascia entrare nella sua e nelle nostre vite un raggio di luce, quel raggio finisce per valere molto molto di più. Non è la speranza che le cose vadano meglio, ma è la certezza granitica che tutto passerà prima o poi. In I'll Miss You, prossima canzone, c'è la consapevolezza di quanto possa fare male l'assenza, un dolore che la sezione ritmica appena accennata, niente poco di meno che di Tom Skinner, batterista di culto, rende persino quasi dolce, ecco. Poi in Celestial Light torna il tema della mortalità, già affrontato in maniera più intima nel lavoro precedente, e in Love You Right sono invece gli archi a fare da contrappunto e a portare il discorso su un piano quasi, diciamo, cinematografico. The Ground Above diventa così un altro piccolo, meraviglioso bignami con cui Beth Orton prova a insegnare a se stessa, prima che al pubblico, il modo giusto per affrontare la perdita. Un modo che non prevede sforzi inutili, ma che punta piuttosto tutto sull'inesorabile scorrere del tempo come principale alleato. Basterebbe la sola Waiting a esplicitare il concetto, non affievolisce il dolore ma dà un nuovo focus su cui concentrarsi. Ecco, cari amici, quanto è rassicurante la maturità emotiva di Beth Orton, quanto è confortante poterne godere attraverso un disco come questo. Buon ascolto, vi lascio a Beth Orton e The Ground Above.

yesterday. Wandering through the back roads of my mind.

E dopo la maturità di Beth Orton, cari amici, passiamo alla giovinezza, dopo la saggezza, la sregolatezza, dopo l'Inghilterra più matura, la South London che ribolle, che si sporca le mani e che non ha paura di sembrare stramba. Mary in the Junkyard, tre ragazze, non ragazzi né ragazze, ma ragazze, Clary Freeman, Taylor, Saya Bragaglia e David Edison, che vengono da quel crogiolo di talenti che è il Windmill Brixton, il club che ha sfornato metà della scena alternativa londinese degli ultimi anni. E dopo una serie di singoli ed EP che avevano già fatto alzare le antenne, diciamo così, arriva quindi il loro primo album, Role Model Hermit. Un titolo che è già una dichiarazione di intenti, role model, un modello da seguire, ma ermita, solitario, contraddittorio, come piace a loro. Di cosa parlano i Mary in the Junkyard? Parlano del viaggio, della stranezza, della fragilità, ma a differenza di tanti altri, loro te le fanno abbracciare tutte quante, con gioia, con sregolatezza, con l'entusiasmo di chi ha appena scoperto che essere strani è il più grande dei superpoteri. Chitarre che viaggiano tra melodie sbilenche e incredibilmente melodiche, archi che possono inquietare o all'occasione cucire con gentilezza il tutto, e una voce, quella di Clary Freeman Taylor, chiamiamola bianca, candida, che si muove tra toni soavi e toni ruvidi, come se fosse la cosa più naturale del mondo. Se proprio si vuole fare un parallelo, beh, insomma, i Big Thief potrebbero essere un punto di riferimento, ma solo come direzione, non come meta. Perché? Perché i Mary in the Junkyard sono una band che riesce a vivere in autonomia, sicuramente, ecco, fuori da schemi nostalgici oppure citazionistici. E quanto costa questo oggi? Beh, costa tantissimo. C'è un magnetismo fiabesco che si dipana lungo le storie cantate da Freeman, che rasenta la teatralità su intricati arpeggi di chitarra e basso che scandiscono un ritmo fisico, un ritmo frenetico e corporale. Canzoni come New Muscles, Blood, Seek and Destroy sono esplosioni di energia controllata, ma c'è anche posto per ballate decisamente più riflessive e delicate. Crash Landing, la punta di diamante secondo me di quest'album, un momento di pura poesia che ho piazzato come ultima canzone in scaletta, e poi Mouse Candelabra, nonché la folcloristica Thou Shall Sprout, che chiude invece il disco con un afflato quasi rituale. Volendo fare un gioco di parole, cari amici, legato al nome della band, questo Role Model Hermit lo si potrebbe raffigurare come una sorta di discarica, ma una discarica tappezzata di decorazioni e fiori, abitata da personaggi che si incontrano nei romanzi di formazione oppure in poesie sulla tenerezza e sull'anticonformismo. Incredibilmente sembra tutto al proprio posto, però in un mondo a parte, immaginario e sottosopra. Ed è proprio così che suonano i Mary in the Junkyard. Ecco, cari amici, così questa notte di luglio si chiude su due mondi: Beth Orton, la maturità di chi ha attraversato il dolore e ne è uscita con una consapevolezza che scalda come il sole di un mattino d'inverno, e Mary in the Junkyard, la giovinezza di chi il dolore lo guarda dritto negli occhi e gli dice balliamo. Due modi di affrontare la vita, si potrebbe dire, due modi di essere vulnerabili. Entrambi ci dicono però la stessa cosa, che la musica, quando è vera, non risolve nulla, però ti accompagna, ti tiene compagnia e ti ricorda che non sei solo. Late Night Grooves, la notte piena di perdite e di discariche fiorite, cari amici, imparate a vedere la bellezza in entrambe. Buon ascolto e buonanotte.

0: baby, do that conga.
1: Note d'estate su Radio Capodistria.

0: Va ora in onda Trans-Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati, bentornati a bordo. Nuova puntata oggi del Trans-Europe Express.
2: Trans-Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale. Ormai siamo dentro l'ultimo mese di programmazione per questa quarta stagione. Come sempre inizio a ricordarvelo, no? Che oltre alle repliche ci aspetta una quinta stagione al via lunedì 5 ottobre. Ma pensiamo ad oggi, a questa puntata che torna ad indagare da vicino la voce delle nostre etichette discografiche, quelle dell'underground, quelle davvero indipendenti. Andiamo a casa della Transition Totem di Raffaele Marchetti, e questa è sicuramente un manifesto alla ricerca, alla sperimentazione tra cliché digitali e nuove macchine. Insomma, a te la linea, Raffaele.
3: Transition Totem è un'etichetta discografica indipendente, nasce nel 2024 in occasione dell'uscita di Liminal, l'ultimo disco dei Valerian Swing. Diciamo che è il frutto di mille scambi avvenuti durante i milioni di chilometri macinati assieme in un furgone, con l'obiettivo di creare uno spazio libero da definizioni di genere, dove i progetti conservano il proprio differente approccio, ma condividono una visione orientata alla ricerca e all'evoluzione del suono, sia sul disco che dello spettacolo dal vivo, insomma, una performance live. L'idea è sempre stata infatti quella di non limitarsi alla pubblicazione musicale, ma lavorare alla costruzione di progetti completi dove il concept, la musica, le immagini, la promozione e la gestione convivono insieme e si rafforzano a vicenda. Quello che era nato come un semplice logo oggi è diventata una realtà fatta di persone e amicizia.
1: Grazie Raffaele, grazie alla Transition Totem per il lavoro che fate, e dai loro corridoi, dal loro catalogo, come da tradizione pesco i dischi di questa puntata. Primo ospite, anzi primi ospiti, sono i modenesi Mood, con un disco dentro cui suono e geometrie visive sono farine dello stesso sacco, almeno secondo me. Si intitola Transparencies volume 1, dentro cui ragionare su elettronica, dub, down tempo, il pop, insomma anche il pop del futuro, perché no, anche allegorie che trovo decisamente cinematiche. I Mood sono al secolo Daniele Maini, e con noi qui a Trans-Europe Express c'è Francesco Molinari. Ciao Francesco.
4: Ciao a tutti, allora, grazie mille per ospitarmi.
1: Grazie a te, grazie anche a Daniele Maini. I Mood, giusto? Mood.
4: Esattamente. Vai. Noi, io e Daniele siamo i mood,
1: ma sai perché ti dico, vi dico, insomma, io adesso parlo con te, un grazie speciale, perché nonostante il titolo, che ha un'intenzione di trasparenza, quindi uno si immagina anche un certo grado di leggerezza, mi avete regalato un disco che mi fa fare dei tripli salti carpiati allucinanti, tutt'altro che lineari, proprio dei viaggi, perché c'è tanta psichedelia e tanto sottotesto, ed è un viaggio bellissimo.
4: Davvero? Ti piace?
1: Da pazzi, perché in realtà sia dalla grafica, e ne parliamo poi andando ovviamente a citare l'artwork di Stefano Villani e poi di Zo Ferrara che ha delle foto, ma anche il suono, cioè è veramente un viaggio che all'impatto sembra una roba semplice, appunto trasparente, in realtà per me non lo è affatto, e ogni ascolto diventa un mondo parallelo, e quindi voglio partire da qui. Per voi la trasparenza cos'è?
4: Allora, noi abbiamo cercato di portare questo concetto di trasparenza, tra virgolette, mi viene da dire rilevato, ma comunque riscontrato nella nostra vita quotidiana,
1: sì,
4: in musica, sì, in musica. E non è stato assolutamente facile, premetto, anche perché prima di tutto bisogna capire che cos'è per te la trasparenza, certo, nella quotidianità, nella quotidianità, certo, nei rapporti con le persone, nei, certo, nei rapporti anche, perché no, con la propria stessa band, capito? E dopo tramutare tutto quello che ne esce appunto in, in musica, in emozioni, in,
1: certo,
4: in note, certo, in percussioni, eccetera. Abbiamo voluto legare questo concetto perché secondo me la trasparenza negli ultimi anni, insomma, è un argomento, una tematica che ci ha toccato molto, mm, e quindi abbiamo deciso di dargli la giusta importanza, secondo noi, dedicandogli, diciamo così, il titolo insomma, dell'album,
1: del disco. E poi c'è anche da capire come tutto questo, appunto, come dicevi, viene poi tradotto nel suono, ma anche nel video, il video di Yoda. Mi ci sono sfresciato sopra. Ma anche tutto lo scenario grafico, c'è una psichedelia, saturazioni importantissime ma non eccessive, i colori sono accesi ovviamente qua, e c'è tanto minimalismo, c'è una sintesi enorme, no? Vedi anche, appunto, torno sul video di Yoda, andatelo a cercare in rete. E l'ermetismo secondo te la fa da padrone? Cioè proprio l'essere ermetici?
4: Ermetici in che senso?
1: Nel senso di non avere come obiettivo quello di dare un significato sfacciato, evidente, univoco, cioè il fatto di lasciare ad ognuno ampia libertà di costruirsi il suo mondo.
4: Per me io questa cosa la vedo moltissimo nella nostra musica, soprattutto nei brani strumentali.
1: Sì.
4: E perché il brano strumentale ti dà la possibilità di spaziare e di, non dico capire quello che vuoi, ma di percepire quello che stai ascoltando in maniera magari diversa rispetto a un tuo amico o alla persona a fianco a te. Mm. E secondo me è una caratteristica fondamentale della nostra musica, okay, e che abbiamo cercato anche di preservare, appunto, perché è importante, secondo me, dare, non dico per forza dare la stessa intenzione, ma anche saperla prendere in maniera diversa a seconda di come stai in quel momento, di come l'ascolti, eccetera.
1: Ok. Per esempio ci sono due brani, tipo, correggimi la pronuncia, Rejun.
4: Sì, corretto, okay, corretto, l'hai detto giusto.
1: Anche SP Line,
4: sì,
1: i suoni. Raccontami di questi suoni, perché qui c'è, sempre nella mia lettura ovviamente, c'è un rimando, mi riportate un po' a certi videogame, a certi anni 80.
4: Davvero?
1: Sì, non so.
4: No, allora, videogame, alzo le mani, non so mai.
1: Okay, okay.
4: Non li abbiamo usati come reference, però okay, mi incuriosisce molto questa cosa, devo dire.
1: I flipper in particolar modo, i flipper che c'erano nei bar di quando ero adolescente, però è il mio viaggio, come altro viaggio mi faccio nello spazio intersiderale, tipo non poteva mancare il drilling americano, no? Palmetto Paradiso, altro brano, sì, appunto, a cui mi sto riferendo. Che brano è? Perché scocchia molto dal resto del disco.
4: Sì, volevamo dare una vibe proprio danzereccia.
1: E quindi
4: avevamo quest'idea un po' sul danzereccio, che però si incastrava con delle cose un po' distorte, un po' sincopate, eccetera. Abbiamo detto, cavolo, ma buttiamoci un tempo quasi reggaeton, un tempo,
1: vero,
4: un pochino che ti riporta quella vibe lì, e vediamo cosa ne esce. Poi da lì abbiamo aggiunto, diciamo così, la voce di Brida.
1: Sì.
4: Che ha saputo dare una voce spettacolare al brano, un carattere veramente particolare, diciamo così, e quindi è da lì uscito un brano, secondo me, particolare, diciamo così, e quindi è da lì uscito un brano, secondo me, uno dei più belli del

0: Che c'è la tribalità, quindi un rapporto diretto con l'umanità. Allora chiedo ai Mood: il futuro per voi che suono ha? Ha un suono che torna all'uomo o sarà sempre più sfacciatamente un diritto delle macchine?
1: È un'ottima domanda. Allora, abbiamo capito, soprattutto con questo ultimo lavoro, che non c'è futuro se non c'è ricerca del passato. Mi spiego meglio. Ad esempio, in RFPT, sì, che è appunto l'ultimo brano del disco, volevamo incastrare tutto quello che per noi era una sintesi, diciamo così, della musica elettronica che ci piaceva in quel momento. Vedi magari un Bonobo, alcuni accenni, sì, di Fortet, eccetera. E accostare tutto quell'immaginario, insomma, tutti quei colori a un qualcosa di più di africaneggiante, di africano, di sì, più tribale, come hai detto tu. E quindi abbiamo cercato in vari modi, mille esperimenti, di incastrare con dei sample, con delle congas, delle marimbe, insomma, delle cose particolari, tutto questo immaginario, questi colori che noi avevamo immaginato, insomma. E per questo mi viene da dire, secondo me non c'è un suono futuro se non c'è ricerca nel passato. Cioè, devi sapere che cosa è stato fatto, come è stato fatto, e magari lì riproporlo, rielaborarlo. Sotto questo aspetto c'è stato moltissimo d'aiuto Raffaele Marchetti.
0: Sì,
1: per noi è Raffo.
0: Raffo,
1: che certo, ci ha dato una mano gigante davvero per capire come andare a fare alcune cose, come ricercare, come certo, poterle rielaborare, insomma. E secondo me sì, è proprio quello il succo. Poi io non nego che magari qualcuno, qualche genio, qualche Mozart di oggi,
0: sì,
1: ci sconvolga con certo, un genere nuovo, provo, non lo so.
0: Io vado pescando New Song Dawn, pronunciato bene? Sì?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Anche qui la featuring di Brida è, secondo me, è uno dei brani, secondo me, manifesto anche per questa chiacchierata. Lo vado a pescare, ce l'ascoltiamo. Francesco, grazie ai Mood per essere stati con me, con noi qui a Trans Europe Express.
1: Grazie a voi, grazie mille. Ciao a tutti.

0: E questa era New Song Dawn, brano che campeggia dentro Transparencies, volume 1, il nuovo disco dei Mood. Torniamo a bordo del Trans Europa Express, torniamo ancora dentro i corridoi della Transition Totem e pesco la voce di chi ne guida le fila, perché oltre al discografico che abbiamo ascoltato, incontrato all'inizio, è impegnato in prima persona su mille fronti artistici. Il suo progetto personale lo firma R.M. ed Imaginative Orchestra, e questo disco Mosaics la dice lunga sul DNA di questa label. A Trans Europa Express ne parliamo proprio con lui, con noi, con me c'è Raffaele Marchetti. Ciao Raffaele.
1: Ciao a voi.
0: Raffaele, ciao. Detto Raffo, mi dicono, esatto, dalla regia che ti firmi R.M. o sbaglio?
1: Sì, quando compongo, siccome il mio nome, non so come dire, suona un po' monolitico, troppo lungo, troppe lettere, allora ho deciso di abbreviarlo e c'era una storia per spiegarlo, nel senso
0: vabbè,
1: che
0: certo.
1: All'elementare una maestra mi prese in giro perché scrissi RM sopra...
0: Sì.
1: Al coso, perché non mandava di firmare un tema con nome e cognome, quindi da lì anche un po', insomma, uno spunto per...
0: Arriviamo al disco, proprio c'entriamo in gamba tesa, perché apre scenari, il titolo apre scenari, non so dirti quanti a prescindere, ma ce ne sono numerosi. Lo pronuncio giusto, dimmi tu, Mosaics?
1: Sì, è giusto, corretto.
0: Prima domanda, davvero di quelle, come ti piace dire a me, marzulliane. Veniamo in questo disco, impattiamo contro composizioni che poi fondamentalmente arrivano da improvvisazioni, poi ci racconterai meglio nello specifico, però voglio sapere, questo disco è servito a, come gioco, come territorio di caccia per cercare tecniche di registrazioni, sperimentare cose, oppure una volta che nel tuo girovagare come produttore e sviluppando tecniche hai detto adesso le uso per fare questo? Cioè, chi è nato prima?
1: Ah, prima l'uovo, la gallina.
0: Certo. Certo.
1: Allora, è una roba un po' complicata. Sono diversi anni che io lavoro in studio e con le band che ho avuto, con cui ho suonato diversi strumenti, dalla batteria alla voce piuttosto che le chitarre, eccetera. Ho sempre, diciamo così, affinato un determinato tipo di approccio, ok? Cioè, quindi ti rendi conto, cambiando punto di vista di determinate cose dal punto di ascolto nuovo che si sviluppa. Quella cosa lì ha fatto sì che io facessi un grandissimo bagaglio.
0: Sì.
1: E queste registrazioni vengono da delle improvvisazioni dove io immaginavo delle cose, ok? Il sottotesto è rimasto un sottotesto nelle impro, nel senso che ognuno ha continuato a, come se fosse quasi sordo, imperterrito nelle proprie cose, che è anche poi il bello dell'improvvisazione. E io su determinate robe ho costruito il resto, dopodiché tendenzialmente tutto quello che ho utilizzato io da sempre, in ogni produzione che faccio, in ogni roba, voglio anche un po' giocare, cioè voglio anche fare da pioniere poi per me stesso, perché magari sono tecniche che altri ingegneri del suono, altri produttori usano magari tutti i giorni o hanno la possibilità di aver sviluppato nel tempo, aver provato più e più volte. Io le poche possibilità che ho sono quelle in cui ho completa libertà e lì provo tutto, quindi non ti so dire se effettivamente è una roba di esperienza in pratica o una cosa dove lì per lì improvvisi neanche, cioè, però attingi a qualcosa,
0: certo,
1: che già,
0: certo,
1: fa parte
0: inconsciamente
1: di te,
0: ce l'avevi, certo. Che poi tra l'altro, appunto, c'è veramente tanta varianza, tanta variazione. Il disco si apre, e qua ti do la mia lettura, si apre subito con moti tribali, in qualche modo c'è tanta tribalità, almeno nel mio sentire. Qui io rimando sempre, quando sento queste soluzioni o qualcosa che somiglia a queste soluzioni, ci voglio leggere dentro l'uomo, l'umanità. Siamo dentro un tempo di macchine, però provocandoti quanto questo disco è figlio delle macchine e quando invece resta ancora figlio dell'uomo.
1: Ah, questo qua è proprio dell'imperfezione umana, proprio figlio dell'imperfezione umana. Dentro tutta questa roba qua è stata fatta tutta senza metronomo, quindi nella parte di scrittura e di macro editing che io ho dato all'inizio, tenendo determinate parti. Tu fai l'esempio del primo brano: nel primo brano, rispetto alle registrazioni originali che abbiamo fatto, io ho conservato il Charleston e il rullante, tutto il resto è stato rifatto nuovo.
0: Ok.
1: Con una fatica atroce e giorni di take, perché prendere quel tipo di mood senza vedere il batterista, fuori griglia, senza un metronomo, è stato pesante.
0: Okay.
1: Però anche super mega divertente. Cioè, io ho un po' quella roba lì della sfida di riuscire a fare qualcosa che magari qualcun altro non riesce a fare, e vedendolo in maniera molto sportivo mi diverte sfidarmi a fare qualcosa di difficile, poi mi auguro le più brutte cose mentre lo sto facendo, ma quando parto mi diverte quella roba lì di mettermi in difficoltà e vedere come ne vengo fuori.
0: Spettacolo. Ma non sarà mica che l'intento di questo disco, io penso alla terza traccia, che non te la pronuncio perché in cinese il titolo non
1: è Arigato.
0: Arigato. Ah, pensa te. Ma era facile da leggere.
1: L'ho tradotta con Google traduttore.
0: Ah, fantastico. Ma non sarà che l'intento, appunto, Raffo, è quella di rompere gli schemi e le abitudini?
1: Allora, quel brano lì a cui ti riferisci ha una roba molto...
0: Quello è proprio progressive, nel senso di variazioni, c'è di tutto dentro.
1: Ah, lì dentro sì. Allora, diciamo che l'anno in cui ho iniziato a scrivere è venuto a mancare Ryuichi Sakamoto.
0: Sì.
1: Io lo seguo, no, non dagli inizi chiaramente, della sua carriera, però diciamo che quando ha iniziato a collaborare con Alva Noto, io sono rimasto molto molto colpito da quanto male mi ha fatto determinati dischi tipo UTP, piuttosto che One, eccetera eccetera, suoi e di Alva Noto. Ho scritto tanta musica ascoltandomi quei dischi lì, tanti testi, tante robe, e per me era come un ritorno. Quindi quando ho sentito che il ragazzo che suonava il piano con me durante questa impro si stava scaldando, quindi è un'improvvisazione, ma mi richiamava quella roba lì, ho iniziato a stagliustargli delle cose e comporle. Nell'insieme è nata una roba che io associo Sakamoto a un mondo molto concreto, molto naturale. Molto umano, molto, però anche proprio molto animale più che umano, mentre invece Alva Noto è proprio molto sintetico, e quindi ho voluto cercare di raccontare, dicendo grazie a una persona che non c'è più, ma era più un inchino, insomma, un memoriale, mettere insieme la parte super umana, super sentimentale, super espressiva, con qualcosa di super mega sintetico e che suoni anche proprio fastidioso quanto possa essere il periodo di tecnologia che stiamo vivendo. Ripeto, è nato tutto per caso, cioè, bello, ascoltando, bello. Sono fatte il pezzo che avevo, ho immaginato come comporre tutto quello che c'era attorno, quindi all'inizio senti gli uccelli che sbattono le ali, piuttosto altre robe che succedono in questo lago immaginifico o immaginario, mentre invece tutto il pezzo dopo è proprio la city, cioè quindi uffici, fotocopiatrici, robe luppate e utilizzate con un campione di una voce e un tasto di una tastiera. Io che faccio meraviglia. Una a tempo strana, picciandola con la pitch wheel e facendo delle robe matte, però sì, sono take, cioè, quindi non suona mai tutto perfetto, proprio perché non ho avuto la possibilità, perché non c'era, di quantizzare o utilizzare niente, neanche in quel brano lì. Cioè il fatto che la batteria vada a tempo, che una batteria programmata, è puro caso, credo.
0: Ok. In Kingston's Dance Floor è lunga, noi la lasciamo andare nella sua coda finale. Con questo ti saluto, Raffo. Grazie di cuore per essere stato con me.
1: A presto.
0: Grazie.

E questa era la coda finale di Inna Kingston Dance Floor, uno dei tanti paesaggi sonori dentro Mosaics, il nuovo disco di Raffaele Marchetti. Grazie a lui, grazie ai Mood, grazie al lavoro della Transition Totem. Trans Europe Express torna settimana prossima per la terz'ultima puntata di questa stagione. Dischi da film e da colonne sonore dense di funk, riviere e pellicole, perché no? Da una parte i Friday Fats e dall'altra gli Atabasca. Da Polo Tocco è tutto, ciao!

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

dal 1994, era Beck con Loser, canzone che allora lo trasformò da un perfetto outsider a protagonista della scena alternativa mondiale con questo celebre ritornello, I'm a loser baby so why don't you kill me. Benvenuti, buon pomeriggio, benvenuti su Radio Capodistria, un saluto da parte di Barbara Orizzi e un saluto anche a Igor Vigini, oggi alla parte tecnica. Benvenuti a Estate Freschi, come ogni giorno dal lunedì al venerdì e in replica anche la notte da mezzanotte alle due, noi ci siamo con la nostra musica e in questo periodo anche con un sacco di biglietti per andare a vedere dei concerti. Oggi ad esempio vi regaleremo due biglietti per il concerto di Madame a Udine, domani invece i biglietti saranno quelli per Morrissey a Lubiana a luglio, per cui insomma continuate a seguirci anche tramite la pagina Facebook Radio Capodistria Musica, dove vi raccontiamo e vi aggiorniamo anche sulle modalità per vincere i concerti. Allora, oggi siamo partiti con Beck non a caso, perché oggi 8 di luglio, una giornata in cui ci sono veramente tanti cantanti importanti che ci piacciono, che compiono gli anni, tra cui Beck per l'appunto, perché nasce proprio l'8 di luglio del 1970. E che dire, oggi che faremo? Allora, regaleremo i biglietti per Madame, l'abbiamo già detto, poi oggi vi parleremo anche di Udine in Jazz, che è cominciato il 2 di luglio, per cui pochi giorni fa, e ci sono veramente tantissimi appuntamenti per gli amanti della musica jazz e non soltanto. Cosa particolare, il festival compie ben 36 anni, perché abbiamo parlato la scorsa settimana di Trieste Loves Jazz, che di anni ne compie 20, quest'altro appuntamento a Udine ne compie ben 36 e facendo un po' una riflessione, nel vicino Friuli Venezia Giulia ci sono veramente un sacco di festival dedicati alla musica jazz, anche molto molto longevi e molto molto belli. Però a proposito di festival, io oggi vi parlerò anche di un festival in Belgio dal nome impronunciabile, ci provo, Rock Werchter, che si è tenuto durante lo scorso weekend. Io c'ero, ho visto veramente dei concerti bellissimi, ci sono stata soltanto per un giorno, però insomma in quel giorno ho visto un sacco di quattro concerti più sbirciato ad altro, una cosa impegnativa. Allora, che dire, a me è piaciuto molto il concerto di FKA Twigs, per cui ve ne parlerò, però intanto andiamo a sentirci un pezzo da quello che poi è il suo ultimo disco. Questa è Heart.

E si intitola Hard, una delle ultime canzoni di FKA Twigs, in questo caso dalla versione, quella chill out del suo ultimo lavoro, Yushexua. Benvenuti e ben sintonizzati. Allora, volevo parlare un po' di Rock Werchter, spero di pronunciarlo bene, che è uno dei festival musicali più prestigiosi d'Europa e si svolge in Belgio, nella parte fiamminga, ogni anno nel primo weekend di luglio. Un festival che è nato nel 1974, che richiama qualcosa come ben 88.000 spettatori al giorno, cioè questo è il massimo dei biglietti che possono vendere giornalmente, e propone questo cartellone che spazia dal rock all'indie, all'elettronica, al pop, famoso per un'organizzazione impeccabile. In effetti è vero, l'abbiamo visto, è anche una programmazione che riesce ad alternare grandissimi nomi, però anche nuove scoperte. Allora, FKA Twigs, che poi in realtà si chiamerebbe Talaya Deborah Barnett, è questa artista molto originale che ha iniziato a dedicarsi completamente alla musica più o meno attorno al 2012, credo potesse essere, però prima lavorava come ballerina professionista per artisti come ad esempio Kylie Minogue, Ed Sheeran. Allora, lei è cantautrice, produttrice, ballerina, performer inglese e ha costruito un percorso unico mescolando elettronica, R&B, quello più sperimentale, l'avant-pop, arti performative soprattutto, perché ogni suo concerto è pensato così, come uno spettacolo dove c'è la musica, però c'è il corpo, c'è l'immagine. E noi abbiamo partecipato a questo Body High Tour, che sembra un po' anche il punto d'origine, il punto d'arrivo, diciamo così, del suo percorso, perché è un'esperienza, cioè c'è la danza che è ugualmente importante come l'elettronica, come i momenti in cui lei canta, però ci sono momenti che tu te li vivi proprio come un rave, rave sì, però anche una certa intensità emotiva, per cui si balla tantissimo, però lei alla fine, quando ha fatto i pezzi lenti, quelli così diciamo che non sono tanto ballabili, cioè lei è anche scappata una lacrima, perché insomma si balla, però anche si piange, e sul palco è affiancata da questi ballerini straordinari. Tutto lo spettacolo ha una certa estetica anche molto molto queer, e che dire, c'è lei che canta e danza facendo anche cose difficilissime, particolarmente impegnative, però lo fa proprio con una naturalezza, proprio come se fosse fatta per fare questo. Allora, io andrei ancora con un suo pezzo, poi vi spiego un po' come si fa a vincere i biglietti per Madame. Questa canzone che abbiamo scelto praticamente non è presente in nessun disco, però la trovate su Spotify, e l'ha fatta e l'ha ballata, ed è stato uno dei momenti più belli. Si chiama Perfectly, FKA Twigs, qui a Estate Freschi.

La musica di FKA Twix, la sua Perfectly, canzone che non si capisce il motivo, ma non appartiene a nessuno dei suoi album, nel senso che lei ha pubblicato You Sexua e poi subito dopo la versione Afterglow, quella chill out, praticamente la seconda parte di questo lavoro, e poi è uscita questa Perfectly più o meno nello stesso periodo, però non era contenuta in nessuno di questi dischi, ma dal vivo la fa, e tra l'altro insomma anche forse uno dei momenti in assoluto così più esaltanti, ecco, di quello che poi è il suo spettacolo. Allora, che dire, la cosa interessante di Twix è che ce ne sono tante praticamente di questo suo live. Ecco, lei ha suonato nel palco, quello diciamo così, il secondo palco, ce ne sono quattro in questo festival, appunto, dicevamo, in Belgio, però lei suonava ad un orario come alle 19:40, uno spettacolo che durava più o meno un'ora e mezza, però era ancora, c'era ancora la luce in quel momento in Belgio, a parte che il sole tramonta tardissimo, alle 10 era ancora tutto illuminato, ecco, per cui ha suonato in questo palco coperto, e in effetti ci stava bene perché era uno spettacolo dove le luci indubbiamente, insomma, soprattutto per la parte più danzereccia, avevano un ruolo direi assolutamente fondamentale. Ecco, però la cosa che ci ha un po' sorpreso, che ovviamente eravamo lì molto prima perché in quel palco si rischiava anche di non poter accedere, per cui insomma guardavamo un po' anche tutta la preparazione del palco con tanta gente che preparava questo palco anche molto complesso, perché perché ci devono stare tutti i ballerini, che sono tanti, poi c'è una sorta di console dove ci sono tre musicisti, però è rialzata, poi ci sono i pali della pole dance, cioè di tutto e di più, e praticamente alle 19:30 e lo spettacolo era alle 19:40, a un certo punto vediamo che in mezzo a tutta questa gente che era lì a dirigere i lavori e la preparazione del palco c'era anche Twix, che ha cercato di, diciamo così, mimetizzarsi, però diciamo con i suoi capelli, con insomma queste trecce anche rosse, la si riconosceva, ed era lì a dirigere i lavori praticamente, anzi sembrava anche piuttosto arrabbiata che insomma qualcosa non andasse bene, ecco. E poi dopo non si sa come alle 19:40 puntuale uscita per lo spettacolo, già cambiata con gli abiti da scena, insomma bellissimo tutto, però ne parleremo ovviamente anche nell'arco di tutte queste due rassegne, perché ho visto altri concerti molto belli che magari vi racconterò. Ma a proposito di concerti, e questo è tra poco, cioè verso le 16:35, regaleremo due biglietti per Madame a Udine, ci sarà questo concerto il 29 di luglio al Piazzale del Castello. Lei tra l'altro suonò lì anche 3 anni fa, fece un live molto molto molto bello, ecco, noi vi regaleremo due biglietti nel consueto modo. Non lo so se avete già messo in memoria il nostro numero per gli sms, per chi ci scriverà da fuori la Slovenia, 00386, questo è il prefisso, e poi sarà 51 69 12 74. Lo trovate anche nel nostro sito internet, il numero lo trovate anche nelle pagine Facebook, e dopo, quando vi lanceremo il via, voi dovete scriverci, insomma appena vi daremo il via, mandarci un messaggio con dati, nome, cognome, indirizzo email, e magari anche chi porterete con voi a vedere Madame. Ma non messaggiateci già, cioè, o meglio fatelo, però magari soltanto se volete farci un saluto. E noi, a proposito di concerti, ecco, io andrò a vedere anche i Duran Duran sabato prossimo, per cui ho avuto un po' di difficoltà a scegliere una canzone, perché mi rendo conto che mi piacciono tantissime canzoni dei Duran Duran, però ho scelto questo, che è dell'87, che fu prodotto da Nile Rodgers, secondo me è uno dei pezzi più sofisticati, dove abbandona lo synth pop in quel periodo per abbracciare questo suono un po' funk, un po' R&B. Poi c'è il falsetto di Simon Le Bon, che è la fine del mondo secondo me. Ah, la canzone? Non abbiamo detto il titolo, Skid Trade.

0: Queen Trade dei Duran Duran, il disco era Notorious del 1987 e pensate, questa canzone è stato il loro primo insuccesso, cioè dopo tutta una serie di hit, di grandi pezzi, insomma di primi posti in classifica, questa canzone, che per molti è considerata una delle loro canzoni migliori, all'epoca fu un insuccesso commerciale, anche se poi è diventato un brano, diciamo così, di culto da parte dei fan. E pare che la stessa band sia così affezionata a questa canzone che abbia chiamato la loro società editoriale Skin Trade Music. Chissà se sabato la faranno al concerto alla Villa Manin di Passariano in provincia di Pordenone, non lo so, però purtroppo al giorno d'oggi è facile un po' scoprire se i pezzi li faranno o meno, perché c'è quel sito famoso dove vengono messe tutte le scalette dei concerti precedenti e più o meno, specie in estate, specie gruppi che partecipano ai festival, sì, la scaletta cambia ben poco. No, ma io non lo scoprirò, non lo voglio sapere se la faranno o meno. Allora, abbiamo messo solo musica del passato e siamo già, come dire, quasi al primo spicchio della nostra trasmissione. Canzone nuova. Allora, c'è questo pezzo che sta girando nelle radio da pochi giorni, perché è uscito ufficialmente il 2 di luglio, ed è una cantante francese che si chiama Giselle, nuova artista, lanciata anche da una casa, cioè da una major importante come la Warner. Non abbiamo informazioni su di lei, se non che il brano è scritto assieme ad un produttore italiano che si chiama Valerio Pastore, produttore musicista italiano. Ecco, il pezzo suona molto francese, Dimanche Midi Pile, che significa un modo, insomma, francese molto comune per dire domenica mezzogiorno in punto. Facciamo partire Giselle qui a Estate Freschi.
1: Encore un dimanche.

Dimanche, Midi Pill, Giselle qui su Radio Capodistria, prima volta che passiamo per questa canzone, uscita da poco il 2 di luglio di questa misteriosa artista francese di cui si sa ancora pochissimo. Allora, in velocità vi ricordo che subito dopo l'informazione flash vi regaleremo i biglietti per Madame, per cui spargete la voce o se volete vincerli voi mi raccomando state allerta. Vi stavo parlando del Festival Rock Werchter, uno dei concerti che mi sono piaciuti nonostante l'orario, insomma alle 3 del pomeriggio faceva un caldo pazzesco anche là, e Royal Otis, questi due meravigliosi australiani che sono molto apprezzati dal vivo per questo loro indie rock molto rilassato, molto melodico. Però il momento in cui il pubblico esplode è quando fanno la cover di Sophie Ellis Bextor, che è Murder on a Dance Floor, e a Reading è successo addirittura che a sorpresa è salita anche lei a cantare la canzone assieme a loro, per l'appunto. Per cui ci risentiamo con questo pezzo che diventò virale un po' di tempo fa, Royal Otis.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Mamma non mamma, la nuova canzone di Madame qui su Radio Capodistria. Qui estate freschi, benvenuti ancora ben sintonizzati, siamo entrati anche nel vivo della nostra trasmissione, nel vivo del secondo spicchio del nostro programma è arrivato il momento di regalare questi biglietti per Madame, che ricordo sarà dal vivo il 29 di luglio al piazzale del Castello di Udine e presenterà di scanto il suo nuovo album. Ricordiamo Madame, l'anagrafe Francesca Caliaro, una delle voci più originali del nuovo cantautorato italiano, capace di unire rap, pop, scrittura intimista. Il tour è cominciato da poco e tra l'altro pare che le prime date siano state accolte anche molto positivamente, perché la critica parla ad esempio di uno spettacolo un po' più essenziale e anche intenso rispetto alle due tournée precedenti. Allora, molto semplice vincere questi biglietti, mandateci pure i vostri messaggi al numero 00386, questo è il prefisso per chi scrive dalla Slovenia, perché scrive dall'Italia, dalla Croazia, da ovunque. Il prefisso è 00386 51 69 12 74 51 12 74. Questo è il numero, scrivete nome e cognome, indirizzo email e verrete ricontattati, così vi racconteremo e vi diremo anche le modalità con cui questi biglietti possono essere ritirati appunto il giorno del concerto. Ok, facciamo partire un'altra canzone di Madame. Questa era del primo disco, forse una delle mie preferite, forse una delle meno conosciute. Comunque insomma, adesso vi ricontatteremo, se non l'avete ancora fatto messaggiate, scrivete 00386 51 69 12 70.

0: Luna di Madame Gaia qui su Radio Capodistria, qui estate freschi. Allora, abbiamo la vincitrice dei due biglietti, la vincitrice di oggi. Pronto, ci senti? Pronto, pronto?
1: Sì, vi sento, ciao.
0: Giulia, giusto?
1: Sì, sono Giulia, sì, sono di Trieste, sono contentissima, ieri.
0: Grazie di aver partecipato. Allora dai Giulia, raccontaci qualcosa di te. Ti piace Madame? Beh, presumo di sì. Sei fan proprio?
1: Sì, beh, sono proprio una fan, la mia canzone preferita è Tu mi hai capito, e devo dire che mi piace perché le sue musiche sono trascinanti, ballabili, e io amo ballare, perciò non vedo l'ora di andare al concerto.
0: È la prima volta che la vedrai?
1: Sì, è la prima volta che la vedrò dal vivo.
0: Ok, infatti. Beh, anche in un bellissimo posto, no? Come il piazzale del Castello di Udine. Ecco, ma senti, cosa fai nella vita?
1: Allora, io faccio la ballerina e coreografa, dei progetti sul ballo di coppia, con i ruoli fluidi di genere, e viaggio molto, e quindi sì, la musica è parte della mia vita tutti i giorni.
0: Oh, ci picchia. Senti, ma spiegaci un po' questa cosa dei generi, perché credo soprattutto in certe danze, mi viene in mente, non so, latinoamericano, però anche le cose antiche che ballavano i nostri nonni, tipo il valzer, insomma c'erano i ruoli, no? E tu invece come, in che ottica stai lavorando?
1: Sì, esatto, i ruoli sono molto fissi secondo la tradizione, l'uomo guida, la donna segue. Però noi pensiamo che, anche se così era in origine, non è una regola, perché per poter guidare o seguire basta avere un corpo capace di muoversi, altre regole non ci sono. E quindi riteniamo che, come la società sta cambiando e abbiamo l'uguaglianza, o almeno cerchiamo di andare verso l'uguaglianza, sia giusto che anche nel ballo di coppia chiunque sia libero di guidare o seguire senza dei ruoli fissi, insomma. Sì, quindi anche l'inclusione anche della comunità queer, che a volte si può sentire esclusa in dei ruoli eteronormativi, ecco. Quindi portiamo avanti questo progetto da qualche anno, si chiama Queer in Danceport, e anche a Trieste facciamo corsi, cose, attività. Ora abbiamo appena ballato al Pride e questo sabato balleremo a San Sergio.
0: Caspita!
1: A Trieste, fuori centro.
0: Complimenti, ma come sta andando questo, come dire, questo tuo approccio neutrale, diciamo, dal punto di vista del genere?
1: Ma
0: è
1: bellissimo perché

0: si sia formato proprio un gruppo di persone legatissime che vogliono fare tante attività insieme, quindi questa cosa è molto bella. Poi abbiamo anche ricevuto qualche finanziamento europeo per pubblicare un sito, quindi insomma le cose si muovono piano piano, perché da pionieri bisogna sempre accettare le tempistiche lunghe, però siamo contenti. Sì, sì.
1: Beh, insomma, complimenti. Ma invece una mia curiosità, ecco, ma visto che appunto tu insegni, immagino abbia una certa esperienza, ecco, secondo te esistono delle persone che sono veramente negate per ballare e magari che tu stesso hai pensato no, guarda, non c'è speranza, magari non l'hai detto, però qua non c'è speranza, oppure con l'impegno, la pazienza, tutti ce la possono fare più o meno decentemente?
0: Allora, tutti ce la possono fare, sì, perché alla fine il ballo non è necessariamente un atto estetico che debba essere bellissimo. Chiaro che, ecco, la cosa che noto di più magari può essere che a alcune persone manca un po' il senso del ritmo, quindi con i ritmi latini con cui lavoro io, senza poter sentire il ritmo della musica è difficile ballare a tempo, oppure la coordinazione, però con il tempo si riesce a superare tutto davvero. C'è chi va più spedito e chi ci mette un po' più di tempo, come okay, tutte le cose.
1: Però c'è speranza per tutti, allora.
0: Sì, okay, la speranza c'è.
1: Ok. Giulia, noi ti ringraziamo, buon concerto, scrivici anche il nome della persona che porterai assieme a te e poi dopo noi ovviamente insomma ti diremo come ritirare i biglietti nei prossimi giorni.
0: Perfetto, grazie mille, grazie a voi, grazie a tutti e buon pomeriggio, buon proseguimento.
1: Grazie Giulia, alla prossima e buon concerto. E ragazzi, domani, anzi dopodomani, esce la nuova di Charlie XCX. Sono curiosa, l'ho già sentita, è bellissima. Però intanto vi propongo questa. Hey Paul.

Ecco un successo ormai di 2-3 anni fa di Charlie XCX, che con il disco Breath, che appunto uscì credo nel 2023, praticamente è stata la protagonista di tutti i festival internazionali, sì, per almeno 3 anni, ecco, cioè praticamente è andata in giro con Breath dal vivo fino alla scorsa estate, dove era ancora praticamente da headliner ovunque. Beh, venerdì sentiremo un nuovo singolo qui su Radio Capodistra. Invece, a proposito di biglietti e di concerti, ecco, io vi invito, se vi piace Morrissey, a seguire State Freschi anche domani pomeriggio, perché ci saranno in palio 2 biglietti per la data che lui farà a Lubiana il 15 di luglio. Adesso vado a ricontrollare, perché insomma altri 2

e che concerto. Allora, visto che Morrissey ha i suoi concerti di pezzi degli Smith, praticamente non fa quasi nulla, due o tre, ma proprio forse, ecco, però immagino che questa invece ci sia, che è il suo brano di debutto da solista dopo lo scioglimento appunto degli Smith. Era Sweated, questa canzone, questo grande classico di Morrissey che vi riproponiamo anche qui. Ai State Freschi.

La musica di Morrissey qui su Radio Capodistria, loro controllato. I biglietti che vi regaleremo sono proprio per il concerto del 15 di luglio, dove appunto ci sarà Morrissey a Lubiana, per cui nella capitale, alla Krijan, che e domani pomeriggio, quando ci sarà appunto la mia collega Tilly, ci saranno in premio altri due biglietti, per cui spargete la voce. Allora salutiamo e saluto quelli che hanno partecipato al concorso, quelle perché per il concerto di Madame oggi prevalenza donne, e saluto anche un'ascoltatrice che in questo momento ha spasso con il cane, che si chiama Cacao, ecco, per cui salutiamo anche lei. Ovviamente oggi potete usare anche il nostro numero WhatsApp per interagire, perché è attivo, altrimenti come al solito la pagina di Radio Capodistria per quanto riguarda appunto la redazione musicale, per cui Radio Capodistria Musica. Allora, noi ce la facciamo mettere una canzone tutta? Sì, ce la facciamo. Parliamo della cantautrice Francamente, l'abbiamo intervistata di recente, insomma sul nostro sito trovate anche l'intervista. Lei è Francesca Siano, chi guarda X Factor qualche anno fa l'avrà vista. Lei è rientrata tra i 5 finalisti delle prestigiose Targhe Tenco 2026. La categoria è quella come miglior album opera prima. Il disco è Beat and Lemon, pubblicato con l'etichetta Carosello. E che dire, facciamo sentire la nuova canzone così la conosciamo un po' meglio. Questo è un po' il pezzo singolo del simbolo del disco, Cattedrale. Francamente, qui, ai Sati Freschi.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: musica di Miles Davis in apertura della terza parte di Estate Freschi, perché quest'anno sarà protagonista di un omaggio, parliamo dei 100 anni appunto dalla nascita di questo grandissimo musicista, all'interno della 36esima edizione di Udine in Jazz, che è cominciato il 2 di luglio con un'anteprima e proseguirà fino al 18 di luglio. Parliamo praticamente di un evento che è giunto alla sua 36esima edizione e che porterà veramente grandi nomi nel capoluogo friulano, perché insomma concerti che animeranno castello, cortili, piazze, parchi della città, confermando come anche Udine in Jazz rimane uno degli appuntamenti più importanti dell'estate in Friuli Venezia Giulia. Allora ne parliamo con il direttore artistico Giancarlo Velischik, che dovrebbe essere con noi al telefono. Pronto?
1: Eccomi, ciao.
0: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Senti, ma ti chiedo subito, com'è andata l'anteprima, il 2?
1: Ah, una botta di vita.
0: Padmetini.
1: Padmetini ha fatto una platea veramente straordinaria, moltissima gente venuta da ogni dove, da oltre confine, davvero da moltissimo, anche dal nord Europa davvero, ma comunque concerto meraviglioso, proprio perché si è anche messo di nuovo al centro di una formazione ricca, un quintetto con dei ragazzi straordinari, musicisti super, che hanno fatto respirare, ecco, il Padmetini del suo gruppo elettrico storico, quello insomma con Lai Meise e altri dei grandissimi. E davvero musicalmente è stato straordinario, lungo, generoso, 2 ore e mezza di concerto.
0: Bene.
1: Veramente una serata magica, davvero.
0: Senti, ma partiamo dal tema di quest'anno. Stay Human è uno slogan che arriva dritto al punto. Ecco, che significato è? Che messaggio avete voluto lanciare con questa edizione del festival? Stare umani nella musica, rimanere umani o farlo comunque in generale?
1: O anche nella vita, diciamo che è davvero. L'umanità latita in tutti ormai i nostri momenti di vita comune e anche privata, come posso dire, nel senso che c'è in corso insomma una svolta epocale che dal punto di vista strettamente musicale, come sappiamo, siamo ormai invasi da questa tecnologia che, come dire, disumanizza proprio, no? Il ruolo del musicista ormai è diventato, e tutto quello che si porta dentro e dietro è diventato così un dettaglio insignificante. L'esempio che negli Stati Uniti sia in testa alle classifiche un brano di un musicista che non esiste dà l'idea che ormai tutto viene così truccato, viene a dire, ecco, e comunque alla fine disumanizzato nella musica. Poi cosa devo dire, il resto della vita che stiamo vivendo ogni giorno ci fa capire che davvero di umano c'è ormai rimasto ben poco, anche nella società, nei rapporti tra tutti noi e soprattutto poi con quello che accade insomma nel Mediterraneo, in Ucraina e ovunque, insomma dai, di umanità davvero c'è bisogno, e noi per quello che possiamo, insomma, chiaro, il jazz è una musica che tra tutti i vari generi senza dubbio è tra quelle che maggiormente è vissuta di umanità, nel senso che è sempre stata una musica creativa, emotiva, legata a stati d'animo, anche a situazioni importanti socialmente, come possiamo ricordare anche, no, proprio negli Stati Uniti, tutta l'epoca della segregazione, dei neri, insomma, delle rivolte. E quindi insomma il jazz davvero può forse essere ancora un'isola in cui questa umanità si esprime, si ritrova, si confronta.
0: Ecco, ce n'è bisogno ancora di più. Senti, ma 36 edizioni sono un traguardo importante e ogni anno voi riuscite comunque a portare a udire grandi nomi e anche nuove scoperte. E, da dove parti? Da dove partite quando fate un cartellone come quello di quest'anno? Da artisti che sognate di avere o come dire, da un'idea, da un qualcosa che si vuole raccontare al pubblico?
1: Diciamo che entrambi, nel senso che è chiaro che i festival estivi vivono necessariamente molto, festival poi di questa, mi permetto di dire, di questo livello, insomma di questa importanza, vivono molto anche rispetto a tournée internazionali dei grandi nomi che girano secondo logiche ovviamente internazionali, di cui noi comunque siamo fieri di questo, facciamo parte con, a buon titolo, tant'è che nomi così di rilievo non è che vanno ovunque, e quindi davvero anche per esempio Jacob Collier, questo ragazzino, era venuto già l'anno scorso, abbiamo fatto un sold out incredibile al Castello, quest'anno lo riproponiamo, ma abbiamo lottato veramente perché il successo che ha avuto, quello che è riuscito a trasmettere, parlavo di umanità, se ce n'è uno che oggi veramente coinvolge la gente a livello umano è lui, perché dal palco fa suonare, in questo caso sarà il 14 luglio a Lignano Sabbiadoro, ci spostiamo per una notte all'Arena, ma come ti dico l'umanità viene fuori facendo suonare un'orchestra di 40 elementi in maniera assolutamente originale e coinvolgendo come fa sempre il pubblico, che saranno 2500 persone che verranno proprio a fare sentire e a essere partecipi di questa performance. Quindi lui è uno dei nomi, poi Parmentini l'abbiamo ricordato, poi questo Marcus grande Miller. Tributo è appunto Miles Davis con Marcus Miller e la sua band, e sono le tre, come dire, i tre eventi clou di questa edizione, che però, come hai capito, seguono questa logica di cui parlavamo. Tutti e tre sono in grado di dare sensazioni molto legate a un aspetto umano, ecco, nella musica e non solo, e questo è il motivo per cui li ho cercati, voluti e portati alla fine a Udine.
0: Ecco, beh, quest'anno appunto dicevamo prima che ricorrono i 100 anni dalla nascita di Miles Davis, e appunto il festival gli rende omaggio con Marcus Miller, ecco, perché era così importante dedicargli uno spazio così speciale? Ecco, cosa potrebbe rappresentare ancora oggi Miles Davis per il mondo del jazz?
1: Beh, insomma, Miles nel jazz è stato come un angolo di svolta, nel senso che è stato quello che ha saputo collegare il jazz, se possiamo dire classico, di cui lui ha fatto parte alle sue origini, essendo nato appunto 100 anni fa, e poi in realtà negli anni 80 è riuscito a dare una svolta verso il jazz più moderno, con anche più elettronica, con suoni più assolutamente anche tecnologici, se vogliamo, con quindi una svolta che ha traghettato, ecco, questo il jazz più classico mainstream, insomma, e quanto lui ha suonato negli anni prima l'ha traghettato verso la modernità, e tant'è poi si è confrontato anche parte della sua personalità poliedrica straordinaria, era un uomo affascinante e come dire, aveva contatti con tutte le espressioni artistiche, e non solo artistiche, anche di costume, come posso dire, è diventato veramente ed è stato un simbolo che ha contribuito molto molto a diffondere il jazz nella modernità e comunque a livello globale, come si dice oggi, proprio perché è stato attento agli sviluppi di cui è stato protagonista principale.
0: Ecco, invece, parlando di Udine, che è una città, insomma, non grandissima, 100.000 abitanti più o meno, ecco, però da oltre 30 anni riesce a richiamare appunto alcuni dei più grandi musicisti al mondo. Ecco, secondo te qual è il segreto di questo rapporto tra Udine e il jazz? È cresciuto anche il pubblico assieme al festival?
1: Beh, direi che sì, ovviamente, altrimenti non saremmo arrivati a questa cifra così rilevante, intendo come numero di edizioni. E il pubblico chiaramente è cambiato, perché in 36 anni sono passate generazioni che a suo tempo seguivano il jazz classico, appunto quello più legato alla tradizione, il mainstream, swing e quant'altro, e poi nel tempo, così come è logico, anche con un lavoro non banale, devo dire, perché le cose poi come non accadono in questo ambito per caso, e anzi purtroppo a mode più facili no, e meno profonde, mi viene da dire, così come invece il jazz, hanno un po' saccheggiato l'attenzione delle nuove, nuovissime generazioni, E insomma, dicevano, con un certo impegno anche di proposta, portiamo il jazz, cerchiamo di portarlo nelle scuole, cerchiamo di avvicinare, ecco, più che altro a un ascolto oggi le nuove generazioni che, come sempre accade, una volta messe a contatto, capiscono che non si sta parlando di nulla di devastante, sì, difficile, complesso, ma di qualcosa che invece è profonda, è ricca e che può essere anche per loro un linguaggio. Questo si deve continuare a lavorare perché contrasti, ecco, quella che è la superficialità, mi viene da dire, di quella che è spesso la proposta musicale oggi legata a dinamiche esclusivamente mercantili e poco è di poca sostanza e profondità.
0: Senti, invece ti faccio una domanda un po' più personale, ecco, lasciando stare che tu sei il direttore artistico, però c'è un concerto che aspetti magari con un po' di emozione in più rispetto agli altri?
1: Ma parli di questa, sì, di questa edizione?
0: Certo, sì.
1: Beh, direi sicuramente quello di Jacob Collier, che, come dicevo prima, già l'anno scorso ha veramente lasciato una traccia indelebile in oltre 2.000-2.500 persone, cosa che rifarà anche quest'anno, proprio perché è un ragazzino, siano trentenne mi pare, forse neanche, ma che, come sicuramente saprete, insomma, è quello che maggiormente oggi proprio riesce a dialogare anche tra le generazioni, ma proprio per questa sua continua creatività che ribalta i ruoli, per cui il pubblico diventa artista e performance, mentre non so, lui dirige, non so come dire, cioè è un'emozione proprio il suo modo di porsi sul palco, e anche questa volta sono sicuro che non si smentirà e riuscirà a regalare a tutti stupore. Guarda, c'è ancora in tutti noi quello che l'anno scorso è accaduto a Udine, ma proprio ci tengo a dirlo, quando 2.500 persone, come avessero provato, non so, per un mese, hanno seguito le sue direttive dal palco, ottenendo un'armonia, una dolcezza, come dire, proprio, sai, un'unione di suono, e c'era gente che veniva da tutta Europa, mai visti prima, e tu dovevi sentire. Ho ancora i brividi solo a raccontare.
0: Ok, abbiamo capito. Questo Jacopo Collier è uno di quei concerti che proprio, se ne puoi non vedere solo uno, devi scegliere quello. Ecco, senti, ti chiedo ancora una cosa. C'è un nome nel cartellone che forse potrebbe incuriosire chi come me il jazz non lo ascolta proprio tantissimo, che è Nick West. Noi in molti la conosciamo per quello che era il suo legame con Prince. Tra l'altro credo che Prince l'abbia voluta proprio a suonare assieme a lui. Ecco, e tu... come mai hai deciso di portarla a Udine in jazz? Ecco, cosa ci possiamo aspettare dal suo concerto?
1: Beh, guarda, allora, proprio perché il jazz, insomma, è una musica naturalmente di confine, ci sono poi aspetti o declinazioni che sono anche spesso, come dire, borderline, ma insomma il jazz è una grande e ampia famiglia musicalmente intesa, e quindi anche una come Nick West, che, dici bene, viene da un mondo forse più appunto legato al pop, al rock, hai nominato Prince, ma puoi ricordare anche Santana, per dire, cioè, parliamo di gente che ha suonato, e lei ha suonato con questi grossissimi nomi, perché è comunque una bassista e cantante che sul palco fa insomma, giustifica il biglietto da sola, figuriamoci, e quindi insomma una sorta di apertura, via, insomma, a una modernità che sconfina da quelli che sono, ma come ti dico, il jazz a canoni, se vuoi proprio volerli ottenere, ma in realtà quello che accomuna tutti è questa possibilità e capacità di improvvisare, di creare sempre qualcosa di nuovo. E qui lei sicuramente è una che farà saltare dalla sedia tutto il pubblico che verrà ad ascoltare.
0: Cioè, pare che sia una forza della natura, dicono, dal vivo, no? Che abbia proprio una presenza scenica travolgente. Ricordiamo appunto, oltre a Prince e a Santana, lei ha collaborato e suonato anche con John Mayer, con Dave Stewart, con Quincy Jones, ecco, perché insomma indubbiamente è una delle bassiste più talentuose della sua generazione. Allora, lei, infatti, proprio per questo ci ha dato anche la voglia di andare a sentirci qualcosa di Prince. Però prima ti chiedo l'indirizzo del sito internet e come vi seguiamo per essere aggiornati, per e come si fa per i biglietti, per accedere agli spettacoli?
1: Allora, sì. I biglietti sono disponibili online sul sistema Ticket One, quindi andate pure, li trovate tutti in vendita, e tutte le info e tutto quanto può essere utile per raggiungerci e per arrivare al festival è sul nostro sito www.euritmica.it, la nostra associazione.
0: Bene.
1: Che gestisce il festival.
0: Certo, allora Giancarlo, grazie per essere stato assieme a noi. Appunto, ricordiamo che Udine in Jazz ci aspetta Udine fino al 18 di luglio. E che dire, buona 36esima edizione, insomma, coraggio, avanti tutta.
1: E vi aspettiamo assolutamente, anche voi, cari amici di Radio Copper, insomma,
0: Capodistria.
1: Capodistria, ma insomma si dice Copper, no?
0: No, è un errore molto comune adesso, non voglio fare la maestrina, però ci sono due radio, c'è Radio Capodistria che trasmette in italiano e poi ci sono i fratelli di Radio Copper che appunto è sempre la stessa famiglia che però trasmettono in sloveno. Anzi, ti dico, pare che ci siamo scissi su due frequenze dal 79, però nell'immaginario siamo ancora una cosa unica, ma ci fa piacere, insomma, è la stessa famiglia.
1: Ecco. Cercate di mettere assieme di nuovo insomma anche voi, è bello essere, insomma, ma comunque
0: lo siamo. Il tecnico di oggi è Igor, è tecnico di entrambe le radio, ecco, per cui insomma alla fine due frequenze però una stessa famiglia, okay, e due lingue.
1: Vabbè, aspetto comunque tutti, basta
0: Copper e Capodistria. Certo. Okay. grazie Giancarlo per essere stato assieme a noi, alla prossima.
1: A te Barbara, un abbraccio, ciao.

0: Kiss.
1: Dal 1986, capolavoro assoluto di Prince, questo disco costruito su questa chitarra funk, su questa voce in falsetto, direi assolutamente irresistibile. E che dire, una canzone che vorrebbe celebrare un po' quello che è il fascino naturale, ricordando che magari non serve ricchezza o perfezione per essere desiderabili. E noi proseguiamo, allora abbiamo tempo ancora per una canzone, forse due, visto che la nostra regione che abbraccia appunto la Slovenia, l'Istria, il Friuli Venezia Giulia, quest'anno ci propone veramente tantissimi concerti, soprattutto per l'estate. Ecco, altro concerto internazionale che sto aspettando è quello di Lord, il 18 di agosto. Sto leggendo veramente delle recensioni entusiaste, critici che parlano proprio di questo spettacolo intenso, essenziale e molto emotivo, dove ovviamente ci saranno le canzoni, quelle insomma per cui la conosciamo meglio, perché abbiamo iniziato a amarla, Royals, Green Lights, Team, però anche le ultime dell'ultimo lavoro, secondo me molto bello. Allora, questo è il primo estratto dall'ultimo disco, mi piace molto, What Was Death, ce la sentiamo, Lord.

La canzone di Lord qui su Radio Capodistria, ricordiamo 18 di agosto all'Arena di Pola in Istria arriverà questa meravigliosa cantante neozelandese. E noi veloci, ancora una canzone prima dell'informazione flash. Oggi sarebbe il compleanno di Andrew Fletcher, oggi avrebbe compiuto 65 anni, ricordiamo questo membro fondamentale della storia dei Depeche Mode. Ne abbiamo scelto World in My Eyes perché è praticamente la canzone che lui ha detto tantissime volte nelle interviste che è la sua preferita dei Depeche Mode, e perché da quando non c'è più, durante l'ultima tournée, Dave Gunn ogni sera gli ha dedicato proprio questa canzone, e proprio sugli schermi apparivano le sue immagini, anche insomma quegli occhiali, per cui è diventato conosciuto. Ce lo sentiamo, Depeche Mode.

gelati. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Loud Places di Jamie XX, e noi ritorniamo anche nell'ultima parte del nostro pomeriggio, che è Radio Capodistria, ancora in rigorosa diretta. Studio 01, Barbara Rizzi con voi, Igor Vigini alla parte tecnica, ultima manciata di canzoni. Siamo rientrati con un estratto da quello che fu un bellissimo album solista di Jamie XX, degli XX, un pochino perché li ho visti dal vivo di recente, ho visto gli XX e c'era anche questa canzone in scaletta. Allora, diciamo che dopo 8 anni di pausa finalmente questa bellissima formazione, questo trio inglese, è ritornato dal vivo proprio nel 2026. Tra l'altro anche recensioni molto concordi nel dire che si tratta di un bellissimo show. Perché? Beh, per tanti motivi. Allora, intanto non hanno cercato l'effetto nostalgia, non c'è ancora un disco nuovo pronto, c'è un'unica canzone che ogni tanto fanno, in Belgio non l'hanno fatta, però è interessante perché oltre ai classici dei 3 dischi degli XX ci sono anche i brani dei percorsi solisti dei 3 musicisti, per cui hanno fatto 4 canzoni dal disco di Jamie, tra cui questa, un pezzo dal disco solista di Romy e anche un pezzo dal disco solista di Oliver Sim. Ecco, io credo che un concerto del genere è impossibile vederlo, perché poi quando uscirà l'album nuovo immagino che le canzoni del repertorio solista, dei singoli appunto musicisti, spariscano. Ecco, però è bello l'equilibrio che si è creato, perché il minimalismo, anche l'intimità che li hanno resi celebri, non è scomparsa, soprattutto nella parte iniziale poi del concerto. Però adesso convivono anche con una componente elettronica un po' più preponderante, diciamo, e credo anche un'esperienza che poi è maturata proprio negli album solisti che hanno affrontato negli ultimi anni, per cui spettacolo indubbiamente dinamico, molto, come dire, cangiante, anche molto emotivo. Però una cosa che mi ha colpito è il forte legame tra loro 3, a parte il fatto che quando uno ha fatto un disco da solista gli altri l'hanno sempre supportato, se non addirittura o ci hanno suonato o ci hanno cantato o l'hanno prodotto. Ecco, per cui il legame che si vede tra questi 3 musicisti, indubbiamente, nonostante le rispettive carriere da solista, insomma, credo che sia ancora molto molto forte. Però che dire, a questo punto attendiamo le nuove canzoni, visto che una bene o male è già pronta, e molto spesso se sbirciamo e rivediamo che sono in studio di registrazione quando appunto non sono live. Ma allora, intervento lunghissimo questo, però facciamo partire la canzone dopo, e in questo caso c'è un intro lunghissimo. Lo scorso weekend è uscito il disco nuovo di Madonna, la continuazione di Confessions on the Dance Floor, e sto leggendo delle recensioni positive, nel senso che la maggior parte delle recensioni dicono che forse è il suo miglior disco degli ultimi 20 anni, e che quando vuole far ballare ci fa ballare. Ecco, che dire, allora, anche venerdì prossimo esce un nuovo singolo per le radio appunto di Madonna, che sentirete in mattinata durante Calle, però già del materiale insomma ce l'abbiamo e ve lo stiamo facendo sentire, insomma, per cui anche altre canzoni. Ecco, perché insomma gli estratti stanno aumentando e questa canzone veramente ci porta poi un attimo sfera indubbiamente molto molto da club. Questa si intitola I Feel So Free, e che dice, la facciamo partire nonostante l'intro lunghissimo. La produzione c'è sempre Stuart Price, e ci sentiamo Madonna, appunto un estratto dal nuovo lavoro, anche qui su Radio Capodistria. A estate freschi, l'intro lunghissimo è finito, adesso parte.

Offri, Madonna, un estratto dal nuovo disco, dicevamo uscito lo scorso weekend e sta piacendo parecchio. Allora, canzoni vecchie invece stanno piacendo in Belgio, che mi capitava di sentire nelle radio quando ero in macchina praticamente sempre, e c'è questo pezzo che abbiamo in programmazione anche noi, però soprattutto nei picnic elettroniche di Angèle assieme a Justice. Allora, Angèle è una cantante più pop, diciamo così, belga. I Justice li conosciamo per la loro elettronica, diciamo forse un po' più muscolare, chiamiamola così. Ecco, loro hanno fatto una canzone assieme perché pare che lei sia andata a vedere un concerto dei Justice, li ha incontrati. I Justice comunque sono sulla scena veramente da almeno una ventina d'anni, ecco, e lei li ha incontrati, poi sarebbero finiti in studio assieme e pare che le abbia dato questa canzone che aveva ancora in lavorazione dicendo fate quello che volete, e mi sto riferendo proprio a What You Want. Ecco, a me ha sorpreso molto il fatto che questa canzone di sentirla programmata in qualsiasi ora del giorno, cioè per me è un pezzo forse un po' più pomeridiano, ma forse veramente non lo metterei in tutte le fasce. E io questa canzone la sentivo anche alle 10, a mezzanotte, anche di notte, sempre. E tra l'altro, proprio diciamo così, programmata dalle radio pubbliche del Belgio, perché insomma è indubbiamente un grandissimo successo. Ce la sentiamo dunque, Angèle, Justice, What You Want, anche loro qui su Radio Capodistria, anche loro qui. Estate Freschi.

What you want, Angel, qui su Radio Capodistra assieme a Justice. Stiamo quasi arrivando al termine, però ci sono ancora due canzoni che vorrei mettere, per cui corriamo un po'. Allora, parlando sempre di concerti, abbiamo detto che sabato alla Villa Manin di Passariano in provincia di Pordenone ci saranno i Grand Duran, però il giorno prima c'è Luca Carboni con il suo nuovo spettacolo, nuovo tour, Rio Ario Live. Che cos'è Rio Ario? Allora, non vuol dire niente praticamente, però è quello che lui dice in una delle sue primissime canzoni, che era Ci stiamo sbagliando, che praticamente è un singolo del 1984 dal suo primo disco, ed è forse, come dire, una delle sue canzoni più belle, che insomma, dal momento che ha dato questo titolo al tour, immagino una faccia. Allora, facciamo partire Luca Carboni, anche lui qui su Radio Capodistria.

dal 1984 Luca Carboni con Ci stiamo sbagliando ragazzi, ricordandovi Luca Carboni alla Villa Manin di Passariano venerdì prossimo, per cui dal vivo. Allora, che dire, siamo arrivati al momento dei saluti, per cui non mi rimane che darvi appuntamento alla prossima settimana per quanto riguarda state freschi, per insomma per quanto riguarda la musica. Invece ci ritroveremo anche venerdì mattina alle 11 con Finisterre per parlare di viaggi. Allora, visto che questo è un periodo in cui sta uscendo veramente tantissima musica, tanti album, questo weekend esce l'album nuovo di Kelela, che io adoro e che molto spesso appunto vi faccio sentire all'interno del nostro picnic elettronico, perché insomma la sera la sera alle 11 per cui ci sarà nuovo materiale suo da farvi ascoltare prossimamente. Intanto andiamo con questa Enough for Love di Kelela dal disco precedente. Barbara Rizzi vi saluta, vi ringrazia e vi augura un buon proseguimento di questo 8 di luglio. Un saluto a tutti.

Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

0: chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria. Radio Capodistria.
1: Thank you.